0: bombardamenti, dei morti, dei feriti, di case distrutte, ci abituiamo alle immagini, noi invece vogliamo inciampare su questa attualità, vogliamo capire che cosa ci dice oggi questa crisi che si protrae ormai da 7 anni, se vogliamo risalire a, diciamo, la fase di avvio di questa, di questo difficile declino che vive il paese dopo una serie di difficoltà. L'ultima, l'escalation della guerra che è partita nel 2023. E oggi, per conoscere come sta il popolo del Libano e ricordarci che cosa vuol dire essere prossimi, abbiamo con noi gli ospiti che vi presento. Sono con noi Monsignor Munir Khairallah, Vescovo Eparca di Batrun dei Maroniti, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Maronita. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Monsignor César Essayan, Vicario Apostolico di Beirut. Benvenuto, grazie per... E Francesca Lazzari, rappresentante paese in Libano di Fondazione AVSI.
2: Grazie.
0: Ecco, anche il Papa ieri diceva che la forza di questa realtà che è il meeting di Rimini è il fatto che si abbattono i confini, si favorisce l'incontro tra i popoli e l'amicizia. Io ringrazio proprio i nostri 3 testimoni che da lontano, da Beirut, sono qui oggi per portarci proprio concretamente la loro esperienza. Monsignor Munir Khairallah, come sta il popolo libanese oggi? Che cosa ci può restituire della realtà quotidiana delle persone che incontra?
1: Comincio prima di tutto a salutarvi, voi amici di CIEL e il vostro presidente, dottor Scholz, la Chiesa italiana e tutti voi italiani. Un saluto di riconoscenza a tutti voi che siete stati vicini a noi. Vorrei parlare di una realtà profonda del Libano come paese e del Libano come popolo. Al di là di un paese distrutto dopo 51 anni di guerra scattata nel 1975, distrutto, ricostruito almeno una ventina di volte, vorrei parlare della realtà profonda di questo Libano, che è un paese di storia che va oltre 3.000 anni prima di Cristo, dal tempo dei Fenici. È un popolo che porta una storia, una cultura e che porta un coraggio di resistere di fronte a tutte le persecuzioni, le guerre che abbiamo conosciuto durante la nostra storia. Però i due temi che sono un po' permanenti nella nostra storia, la convivialità e la speranza. Nonostante tutto quello che abbiamo vissuto e affrontato, portiamo sempre, tutti noi libanesi, la volontà di vivere insieme, convivialità, più che convivenza, convivenza, vivere l'uno accanto all'altro, ma convivialità, vivere la realtà quotidiana insieme, pur affrontando le stesse sfide. E in 51 anni di guerra potrei testimoniare, non abbiamo mai perduto questa volontà né questa speranza. Comincio da me stesso, che già nel 1958, prima della guerra, avevo pagato io stesso nella mia famiglia. Ero un bambino di 5 anni, eravamo 4 bambini a casa, viene uno a casa e uccide i miei 2 genitori sotto i nostri occhi, scappa. Noi, per fortuna che appartenevamo a una famiglia sacerdotale, monacale, religiosa, impegnata. La mia zia monaca libanese è venuta a casa, ci ha preso al monastero suo e poi ci invitò a metterci in ginocchio e a pregare. La sorpresa era, lei disse, oggi preghiamo Dio, non tanto per i vostri genitori che sono martiri in cielo, preghiamo per quello che li ha assassinati, affinché Dio li perdoni e affinché Dio vi dia la forza e il coraggio di poter perdonare e di continuare a perdonare. E l'abbiamo fatto. Il mio ministero sacerdotale era sotto la divisa di perdono e riconciliazione. E ho fatto, dopo gli studi a Roma, un anno pastorale in Libano, nella mia diocesi di Batrun, a nord del Libano. Ero incaricato dei giovani ed eravamo all'inizio della guerra nel 76-77, dove i nostri giovani cristiani erano ancora tutti armati nelle milizie per poter difendere il loro paese ed erano convinti. E io dovevo parlargli di perdono e di riconciliazione. Sentivo che il messaggio non passava per niente. Dopo ore e ore di discussioni con loro, ho detto prendiamo un momento di preghiera insieme. Abbiamo pregato, poi ho dato la mia testimonianza, come ho potuto perdonare. Silenzio totale, il messaggio era passato. Però uno di questi giovani si alzò e mi chiese, Abuna Munir, padre Munir, io capisco che tu, perché appartieni a una chiesa, a una famiglia, sei impegnato, hai perdonato. Oggi sei sacerdote. Vorrei immaginare che quell'assassino dei tuoi genitori viene a presentarsi davanti a te e tu sei al confessionale e ti chiede il perdono. Sei capace di perdonare? Era una domanda per me che mi ha completamente scosso. Non me l'aspettavo. Finalmente le ho detto, ti ringrazio per questa domanda, perché è entrata nel profondo della mia coscienza. E ho detto, adesso capisco quanto il perdono è difficile, soprattutto per voi che siete armati e dite che difendete il paese contro il nemico. Capisco. Lo so che il perdono è la più grande sfida per tutti, per ogni cristiano. Gesù ci ha comandato di amarci gli uni gli altri, ma ci ha comandato anche di perdonare anche ai nemici. Lo so che è difficile, però vi dico, è possibile perdonare. E ho vissuto così. Poi nel 2006, quando c'è stata la guerra, l'ennesima guerra di Israele contro il Libano, soprattutto il sud, contro gli Hezbollah, nella mia diocesi di Batrun abbiamo accolto 15.000 rifugiati del sud, che erano tutti musulmani sciiti, come facciamo oggi con la guerra in corso. Li abbiamo accolti e ho costituito un gruppo di 200 giovani che si sono messi al loro servizio notte e giorno per 33 giorni che è durata la guerra ed è finita dal 12 luglio fino al 14 agosto, la vigilia della festa della Madonna dell'Assunta. E loro volevano immediatamente ritornare alle loro case nel sud, tutte distrutte come oggi. Però eravamo tutti radunati, 15.000, nel grande campo del liceo di Batrun, sulla costa, come qui a Rimini, e mi hanno chiesto, possiamo pregare insieme? Loro musulmani sciiti, possiamo pregare insieme Dio che ci ha salvati? Sì, ho detto sì, abbiamo pregato insieme. Noi cristiani le nostre preghiere, noi musulmani nelle nostre preghiere, però sapevamo che pregavamo l'unico e lo stesso Dio. Finita la preghiera dopo 2 ore, volevano tornare giù nel sud. Una giovane che si chiamava Fatme Berru, 18 anni, si alza e mi chiede a nome di tutti che erano presenti: Abuna Munir, Munir, mio nome, Luciano, mi permetti di portare con me nella nostra grande città di Tulin, che è al confine con Israele, di portare con me la grande croce che i vostri giovani scout hanno fatto qui nel campo? Ho detto: Fatmi, tu sei musulmana, la croce non ha senso per te e per voi. E lei mi rispose: la croce non aveva senso, ma oggi, dopo aver vissuto con voi questi 33 giorni, dopo aver scoperto i valori vostri, i valori cristiani, soprattutto la carità e il perdono, che sono valori che non abbiamo noi né nell'Islam né nel Corano, allora la croce ha senso per noi, perché Gesù Cristo, figlio di Dio, è morto sulla croce per salvare tutta l'umanità, non solo voi cristiani, ma anche noi, per salvarci. Ci consideriamo salvati e ha portato la croce con sé, l'ha piantata sulla piazza dei martiri nella città di Tulin, che tuttora esiste dopo 20 anni di guerra. La stessa Fatmi è ritornata da me a Batrun dopo 3 anni, davanti alla mia cattedrale di Batrun. Mi disse: Abuna, vengo oggi da te perché ieri era il 13 settembre, che per me è l'anniversario del martirio dei miei e l'ordinazione sacerdotale. Vengo qui da te oggi, 14 settembre, per chiederti di benedirci. Ti presento il mio marito. Ci siamo sposati ieri, noi musulmani sciiti. Oggi ti chiediamo di benedirci e di benedire la famiglia che stiamo per costituire, affinché Dio ci aiuti a educare i nostri figli secondo i valori vostri cristiani. Oggi Fatme ha 4 figli e mi aveva chiesto di iscriverli alla scuola cristiana maronita del Vescovado di Tiro, stanno tuttora. E chiediamo noi, finisco, chiediamo noi a tutti i musulmani che mandano i loro figli nelle nostre scuole cattoliche, Monsignor Cesar conosce più di me, sono migliaia e migliaia, chiediamo perché tenete a mandare i vostri figli nelle nostre scuole cattoliche? E loro rispondono: perché lì sappiamo che li educati secondo i valori umani e cristiani, secondo i valori che ci sono comuni, e almeno siamo sicuri che i nostri figli, una volta che sono grandi, non diventeranno né integristi né fondamentalisti né violenti. Voi volete la pace, voi insegnate la pace, ecco per quello noi mandiamo i nostri figli nelle vostre scuole. Ecco questo il Libano. Questa è la realtà del Libano e dei libanesi, tutti insieme, cristiani, musulmani, ebrei, 18 comunità diverse, hanno costituito un mosaico, un paese che vuole sempre il vivere insieme nel rispetto mutuo e nella speranza che continuiamo a portare, che la guerra finirà un giorno e che ritorneremo a vivere insieme. Grazie.
0: Grazie a Monsignor Munir, Abuna Munir. E ha ben offerto la sua personalissima esperienza e anche offerto vari spunti che ci ricordano la storia meravigliosa del Libano e qui proprio accanto c'è una mostra, La bellezza, la ferita e la speranza, che ricostruisce la storia di questo paese e come si arriva ai giorni nostri. Con Francesca Lazzari andiamo ai giorni nostri. Francesca è rappresentante di APSI in Libano, quindi responsabile, segue tutti i nostri progetti sul terreno. Questo le permette proprio di accostare i più vulnerabili di questo paese, e quindi l'abbiamo voluta qui con noi oggi perché proprio ci possa dire che cosa vede, ma anche possa provocarci a domandarci che cosa possiamo fare noi. Prima di darle la parola, però, credo che non tutti qui sappiano che cos'è APSI, quindi vi propongo questi 50 secondi in sintesi. Chi è APSI? Prego.
2: For over 50 years, we've been working alongside the most vulnerable people and communities. In the field, in times of war, in emergencies, every day. We are there, we listen. Each of our projects is a shared effort, one that makes an impact on the lives of those most in need and fosters sustainable and inclusive development. 304 projects across 41 countries. Thank you.
0: Non è finito.
2: More than 1,355 local partners, reaching 2.7 million people. We are moving forward together. People, families, communities. The distance between us is shrinking. Development is for everyone, or for no one.
0: Lo sviluppo è di tutti o di nessuno. Francesca, a te.
3: Grazie Mara Laura, grazie a tutti. Allora, dire cos'è il Libano oggi, cercando di agganciarmi a Monsignor Munir. Allora, una parola, una frase che ho imparato subito quando sono arrivata 7 anni fa in Libano, oramai quasi 7 anni fa, è che i libanesi sono resilienti. È verissimo. È una frase che ho ripetuto più volte anch'io. Ho conosciuto una popolazione sopravvivere al crollo del sistema bancario, sopravvivere continuamente alla totale quasi assenza di servizi pubblici, alla mancanza di elettricità, al rumore costante, quotidiano, anche adesso, dei droni e dei jet israeliani sopra Beirut, dei bombardamenti continui ogni singolo giorno nel sud del paese. E ho vissuto un po' con loro questa crisi, ovviamente nella mia posizione privilegiata di non libanese, di persona che se ne può andare. Questo però mi ha insegnato che quanto possiamo chiedere a questo popolo di resistere prima di rischiare di rompersi. Vi leggo giusto 2 numeri che non sono esemplificativi di tutte le crisi che il Libano sta vivendo, ma sono importanti. Dal 2 marzo, quindi l'escalation dell'ultimo conflitto, sono morti 4.346 persone, oltre 12.000 sono i feriti. Di questi morti, 1.039 sono i bambini uccisi. Oltre 350.000 sono le persone che sono ancora lontane dalle proprie case, non possono farvi ritorno. E circa 600 sono i chilometri quadrati di territorio libanese attualmente occupato da Israele. Sono numeri importanti, non li ho inventati, li riporta l'Organizzazione Umanitaria delle Nazioni Unite. Noi come APSI ovviamente abbiamo a che farci ogni giorno perché ci raccontano le dimensioni di una crisi, ma non bastano a spiegare cosa significa viverla questa crisi. Il Libano sta pagando un costo molto alto, che non è solo economico, ma è anche un costo di capitale umano. Stiamo parlando di un paese con un sistema educativo al collasso sin dal 2020, di scuole che vengono perennemente chiuse a causa del conflitto, non ultimo dallo scorso marzo. Abbiamo di fronte a noi una generazione di giovani che rischia di essere completamente persa. è un costo psicologico di persone che non sanno quando semmai potranno tornare ai propri villaggi e se li ritroveranno ancora in piedi. Quindi secondo me quello che noi come AVSI, organizzazione della società civile, ma anche la Chiesa ovviamente, possiamo fare in questo momento è provare assieme alla popolazione, non lasciare da sola la popolazione libanese e provare ad impedire che a una perdita materiale si aggiunga un'altra perdita, quella della speranza, quella del senso di appartenenza a una comunità ampia e variegata. Cosa significa oggi stare vicino alla popolazione libanese? Sì, aiutarli, noi lo facciamo in maniera con personale altamente qualificato, non improvvisato, se no non riusciremo a fare bene il nostro lavoro, ma prima di tutto stare vicino alle persone, fare capire loro che contano, che le loro case contano, che il futuro dei loro figli contano, che il loro diritto a una vita dignitosa in Libano conta. E vorrei raccontarvi perché le storie di due colleghi, perché per me sono proprio esemplificative di quello che noi facciamo e di quello che si può fare per la popolazione libanese, assieme alla popolazione libanese in questo periodo. Si tratta di due colleghi, Umni e Abbas, sono entrambi libanesi, entrambi del sud del Libano, entrambi operatori umanitari di AVSI. E secondo me sono importanti perché durante la guerra ho imparato che il confine tra chi vive, tra chi risponde a un'emergenza e chi quell'emergenza la vive è un confine molto labile. Della Umni è un'immagine che mi è rimasta molto impressa, era il settembre del 2023, quindi nell'ambito della prima escalation di questo conflitto. Da pochi giorni ci siamo trovati di fronte a una situazione umanitaria catastrofica, né noi né altre organizzazioni eravamo pronti a una crisi di tale portata, non ce l'aspettavamo e ci siamo dovuti reinventare perché nell'ambito da un momento all'altro le morti erano centinaia di migliaia le persone che si rifugiavano verso Beirut per le strade a cercare aiuto, sfollati dal sud del paese. La guerra era diventata una quotidianità per tutti noi, la notte a Beirut era difficile dormire per il rumore incessante dei bombardamenti. Abbiamo quindi stabilito un'unità di emergenza che si riuniva tutte le mattine alle 8 per aggiornarsi sui numeri, sui bisogni e per stabilire le azioni concrete della giornata. Una di quelle mattine ho visto la Umni circondata da un paio di colleghe che la consolavano. La Umni aveva appena ricevuto la notizia che la sua casa a Dahie, quindi a Beirut, era stata bombardata. Nonostante questo, la Umni si è asciugata le lacrime, si è rimboccata le maniche, è entrata nella meeting room e ha iniziato a lavorare. Tempo dopo mi ha spiegato perché. Perché lei nel 2006, quindi la guerra precedente con Israele, era dall'altra parte assieme alla popolazione sfollata che lei stava aiutando, assieme alla sua famiglia quando era adolescente. Quindi lei sapeva bene cosa voleva dire essere dall'altra parte e voleva aiutare quelle persone. La seconda persona è Abbas. Abbas è di Chiamma. Chiamma è il villaggio che avete visto in macerie in quelle immagini, ma quella era Chiamma prima dell'ultimo conflitto, quello di marzo. Abbas è sfollato assieme a sua moglie e sua figlia dall'ottobre del 2023, ha cambiato casa innumerevoli volte. All'inizio del 2025, dopo la prima, chiamiamola tregua, è tornato a Chiam, ha trovato la sua casa semidistrutta, se non erro rimaneva in piedi giusto la cucina e lì con sua moglie ha messo a terra due materassi e a poco, giorno per giorno, ha iniziato a ricostruire casa sua. Questo però fino al 2 marzo 2026, quando nell'arco di una notte ha dovuto impacchettare di nuovo tutto quello che aveva e scappare verso il nord. Ora Chiamma non esiste più praticamente. Chiamma è occupata, Chiamma è stata rasa al suolo. Dalle immagini satellitari abbiamo visto che la casa di Abbas non esiste più. E lui stesso mi ha detto che ha raggiunto la consapevolezza che probabilmente non ci tornerà tanto presto. Però ciononostante io vedo Abbas ogni mattina che sale sorridente nella macchina di AVSI, si reca verso il sud dove noi lavoriamo in tante comunità e ad aiutare la popolazione che è vittima e resiste a questo conflitto. Ecco, queste due storie secondo me sono emblematiche non solo di quello che facciamo come AVSI, ma di quello che in generale si può fare per la popolazione libanese, perché mi hanno insegnato che anche quando perdi molto c'è comunque qualcun altro, ecco, qualcun altro ti riguarda, e secondo me loro lo fanno con azioni molto concrete ogni giorno. Grazie.
0: Grazie Francesca Lazzari. Come nel nostro lavoro, come AFSI, c'è proprio questo aspetto che torna nella nostra, nel nostro atto fondativo, che non sono mai le condizioni in cui vive una persona, fossero le più misere o quelle di guerra, che definiscono la persona, che la dignità della persona è infinita, è grande, quella che ci ha descritto bene Francesca, e da lì c'è sempre la possibilità di ripartire. Questo alimenta tutto il lavoro di chi ricostruisce dopo una guerra o chi promuove lo sviluppo. Ora voglio chiedere a Monsignor Cesare Essayan, vicario apostolico di Beirut, di offrirci la sua prospettiva su questo popolo, sulla situazione, anche raccogliendo le provocazioni emesse dai precedenti interventi. A lei.
4: Grazie, grazie a tutti voi di essere così numerosi stasera con noi, ma anche estendo questo mio grazie a tutto il popolo italiano, soprattutto ai soldati della UNIFIL che operano al sud del Libano. Dico questo perché senza i soldati italiani, ma anche tutti i soldati della UNIFIL, credo non ce l'avremmo fatta. Senza il vostro sostegno noi non ce l'avremmo fatta. Ecco, un sostegno non tanto perché è un sostegno materiale, sostegno che dice che non siamo soli. Perché i soldati della UNIFIL cosa fanno? Oltre a essere presenti, oltre a essere una presenza di pace al sud del Libano, con mezzi che sono veramente poveri, perché gli ordini di intervento non esistono. Loro portano il Libano dappertutto nel mondo, portano questo pezzetto del sud del Libano nelle loro case, nei loro villaggi, nelle loro città, nei parlamenti dei loro paesi, e il Libano è presente. Alla fine di quest'anno finisce la missione della UNIFIL, e se non c'è un'alternativa, il sud del Libano, come lo vedete oggi, 70 villaggi completamente rasi al suolo, rischia di cadere nell'immondizia della dimenticanza, nelle tenebre della dimenticanza. Oggi nessuno parla di Gaza, domani nessuno parlerà del sud del Libano. Grazie dunque di portarci nel vostro cuore e di sostenere queste nostre realtà, anche come quelle dell'AFSI. Grazie di sostenere la CEI, che sostiene non solo le chiese del Libano, ma sostiene il Libano tutto intero. Grazie a voi noi possiamo andare avanti. Perché? Perché siete anche un segno della provvidenza di Dio. Perché questo paese tiene anche in piedi per la sua fede. Noi non cessiamo di celebrare beati e santi. Poco fa abbiamo celebrato la beatificazione di un patriarca maronita all'origine del Grande Libano. In corso ci sono diverse cause, di cui di un giovane di 18 anni e mezzo, morto alcuni anni fa. Ecco, abbiamo tante persone che ci dicono che dove sovrabbonda il peccato, sovrabbonda ancora di più la grazia del Signore. E questo noi lo vediamo ogni giorno, perché malgrado la guerra, malgrado tutto, io quando ho visto la domanda come sta il Libano, mi sono detto cosa devo rispondere a questa domanda, perché è la domanda più difficile. Noi non abbiamo più criteri per rispondere a questa domanda. A me quando qualcuno mi dice come sta eccellenza, dico sto bene, e nessuno mi crede. Non sappiamo rispondere perché non abbiamo più punti di riferimento, non sappiamo più cosa vuol dire stiamo bene. Monsignor Khairal ha detto da 51 anni che questa guerra è cominciata, è vero, io avevo 13 anni in quel momento, lui ne aveva un po' di più, però da quel momento fino ad oggi, cosa vuol dire vivere in un paese in pace? Non lo sappiamo. Dall'altra parte, noi tutti abbiamo sperimentato che questa guerra ci è stata imposta, non l'abbiamo voluta. Nelle nostre famiglie libanesi,

che non sono nostre, di superpotenze che hanno altri interessi sul nostro paese, e noi ce la siamo lasciati delle volte trascinare perché hanno creato tanta povertà, perché hanno creato tante difficoltà, perché hanno esasperato il sentimento religioso, non il senso religioso, però il sentimento religioso, per allontanare gli uni dagli altri, creato fondamentalismi, integralismi di qua e di là. Però se guardiamo il popolo dell'ospitalità, il popolo dell'accoglienza, il popolo dell'incontro, il popolo della tazza di caffè, il popolo delle mese, per chi conosce il Libano, della tavola imbandita con un sacco di colori ed odori che il Papa Leone ha ricordato quando ha parlato nella sua omelia al porto di Beirut, no? Questo è il nostro popolo, questo siamo noi. Quello che fa la resilienza da noi è quello di far memoria della nostra vera identità e di quello che siamo. Per questo in ogni libanese c'è un rifiuto. C'è un rifiuto della guerra, c'è un rifiuto della divisione, c'è un desiderio dell'incontro sempre con l'altro. E questo incontro, quando vengono a cadere o a, diciamo, quando i muri vengono sorpassati o declassati, se volete, l'incontro diventa facile. Io riprendo anche un po' un altro esempio di quello, anche simile a quello raccontato da Monsignor Gerald poco fa, nel 2024, degli sfollati sciiti, però appartenenti a due partiti sciiti molto duri, hanno invaso una delle scuole cattoliche dove le suore sono anziane. Quella più giovane aveva più di 78 anni. Ma c'è la giovinezza del cuore, d'accordo, va bene. Però la più giovane aveva più di 78 anni. Hanno buttato giù le porte della scuola, le porte delle classi. Hanno invaso tutta la scuola, hanno buttato giù la porta della camera della suora e si sono stesi sul suo letto dicendogli vai a trovarti un altro luogo. Hanno quasi distrutto tutto. E loro tra di loro hanno talmente litigato che hanno alzato le pistole le uni contro le altre. La suora ha dovuto chiamare l'esercito libanese. Io ho fatto di tutto per far intervenire le forze dell'ordine, per calmare le cose. Niente, nessuno mi ha risposto perché mi hanno detto con questi partiti politici nessuno può parlare. Dopo 70 giorni che la guerra era finita, dovevano rientrare nelle loro case. Le donne vengono dalle suore, queste stesse donne che avevano invaso le camere delle suore. Hanno detto a queste suore sono le figlie della carità. Dicono alle suore, noi abitiamo non tanto lontano da voi, perché abitano Beirut, nella periferia sud di Beirut. Dicono, noi non avevamo mai incontrato una religiosa nella nostra vita, faccia a faccia. Sono 70 giorni che viviamo con voi. In questi giorni vi abbiamo conosciuto. Vi chiediamo di venire a visitarci nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Non abitiamo lontano da qui. Tutto questo perché sinceramente le suore a un certo momento, costrette o meno, hanno deciso di accogliere a nome di Gesù Cristo. Da allora queste donne chiamano le suore quasi ogni giorno per chiedere a loro se hanno bisogno di qualcosa. Un'altra sfida che vorrei condividere con voi è quella dei ragazzi del sud del Libano. Nel sud del Libano nel 2022 una scuola cattolica dove gli studenti sono cristiani, musulmani e drusi, la direttrice, che è una religiosa, decide di creare un gruppo Fratelli Tutti. E mi chiedono di essere il padrino di questo gruppo, Fratelli Tutti, presa dall'enciclica di Papa Francesco, dunque. E questi ragazzi cominciano a fare la formazione su questa enciclica e crescono insieme per 2, 3 anni, 4 anni, arriva la guerra
dopo 2 anni e mezzo

0: e loro devono lasciare le loro case. Partono e quando c'è la tregua, la pace in un certo senso, ritornano. Però ritornano con un'aggressività che rischia di far cadere tutto quanto, tutto quello che avevano costruito. Perché? Perché i sciiti dicono è colpa dei cristiani che sostengono Israele. I cristiani dicono è colpa dei sciiti che vogliono fare la guerra contro Israele. I terzi dicono è colpa di Israele che vogliono ammazzare tutti quanti. E sono i loro genitori che parlano, fanno questo discorso. I ragazzi arrivano a scuola pieni di aggressività e la suora si trova in un grande disagio, dice ma come faccio? Però a questo gruppo, fratelli tutti, li chiama, si incontrano tra di loro, parlano tra di loro e il luogo è un luogo sicuro dove la parola è il suo posto, dove tornare alle radici di fratelli tutti era importante. E questi ragazzi scoprono che possono parlare, possono riflettere insieme, possono andare oltre, possono buttare giù i muri che i loro genitori, con un'analisi superficiale, si sono costruiti nell'aggressività, nel rifiuto dell'altro, eccetera. E questi si ricordano allora ai ragazzi l'amicizia che li lega, che è più forte di tutte le altre cose, perché hanno l'esperienza della vita, hanno l'esperienza dell'amicizia, hanno l'esperienza di aver pianto insieme, di aver sofferto insieme, di essere stati sfollati insieme, di aver perso tante cose insieme, ma hanno soprattutto il desiderio di ricostruire la loro vita comune e la pace attorno a loro. E sono riusciti. E sono riusciti dove i grandi spesso falliscono. E per questo in Libano c'è questa grande incognita che spesso noi mettiamo da parte. Si chiama provvidenza, si chiama Dio. Perché senza Dio, e noi diremo anche senza la presenza materna della Vergine Maria, noi non sapremo mai come facciamo a stare ancora in piedi. E questa protezione materna, se volete, questa presenza della provvidenza, per noi almeno come vescovi, come anche AFSI credo, passa attraverso la solidarietà internazionale. Perché ve lo dico molto sinceramente, la CEI non ha soldi, l'AFSI non ha soldi, i francesi che mandano aiuti, i tedeschi che mandano aiuti, non hanno soldi, sono la gente come voi, come tanti altri, che alla fine del mese tirano 10 euro, 20 euro e vanno a dire alla CEI, vanno a dire all'AFSI, vanno a dire all'Œuvre d'Orient, vanno a dire alla Chiesa che soffre, ecco, questi sono per aiutare chi soffre qualche parte nel mondo. Ed è questa la bellezza della nostra Chiesa, che mostra il vero volto di Dio e che ci fa vicini gli uni agli altri, è questo che ci salva alla fine. Grazie ancora per ognuno di voi.
1: Grazie Monsignor César. Ascoltandovi ho cominciato a capire quale può essere il contenuto del realismo della misericordia che ieri il Papa citava qui. Avrete anche voi notato questa frase, ve la ripeto. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, che genera le guerre, la cultura cattolica oppone il realismo della misericordia. Grazie e buon meeting a tutti.
2: Grazie.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

porta, ricominciamo tutto.

sto in faccia solo allo specchio, tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La mia immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in un

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Meditiamo i misteri della gioia.
1: Nel primo mistero, l'annuncio dell'angelo a Maria. Il Signore ha chiesto il consenso di Maria per incannarsi. Egli chiede anche a noi la collaborazione, perché tutti gli uomini conoscono il Messia ed accolgono il suo messaggio di redenzione.
0: La prima decina del rosario missionario è di colore verde, preghiamo per l'Africa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero, la visita di Maria e Elisabetta. Dopo il meraviglioso annuncio, Maria cammina sollecita verso la montagna per portare aiuto ad Elisabetta. L'amore del prossimo è prova dell'amore verso Dio. La carità più preziosa è quella di donare ai fratelli la fede e la grazia. La testimonianza della fede, il dono della carità, sono i mezzi per evangelizzare il mondo.
0: La seconda decina del rosario missionario è di colore rosso. Preghiamo per le Americhe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. Il Verbo viene tra noi per dire all'uomo il suo amore infinito e per liberarlo da ogni forma di schiavitù, così da portarlo a vivere nella libertà di figlio di Dio. Gesù nasce per tutti, ma per quanti milioni di persone è come se non fosse ancora venuto. Preghiamo perché ogni uomo conosca Gesù Salvatore.
0: La terza decina del rosario missionario è di colore bianco. Preghiamo per l'Europa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente alle più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Gesù si rivela come il Messia atteso, cioè come colui che è destinato a un'opera di salvezza. Dobbiamo essere luce del mondo e testimoni coraggiosi del Vangelo. Ogni gesto della nostra vita può diventare manifestazione del Signore, se lo viviamo secondo la legge che Cristo ci ha insegnato, la legge dell'amore verso tutti i fratelli.
0: La quarta decina del rosario missionario è di colore azzurro, preghiamo per l'Oceania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserverci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù è preoccupato solo di piacere al Padre e di realizzare il suo progetto di salvezza, nella ricerca continua della sua volontà. Un nostro sì generoso alla volontà di Dio, nelle cose liete e in quelle tristi, otterrà la salvezza di tanti fratelli.
0: La quinta decina del rosario missionario è di colore giallo. Preghiamo per l'Asia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserverci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre del Signore Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti i popoli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutte le chiese,
1: prega per noi.
0: Madre di dolcezza,
1: prega per noi.
0: Madre compassionevole,
1: prega per noi.
0: Madre misericordiosa,
1: prega per noi.
0: Madre dell'accoglienza,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre dei forestieri,
2: prega per noi.
0: Madre dei profughi e dei rifugiati,
2: prega per noi.
0: Madre delle donne che subiscono violenza,
2: prega per noi.
0: Madre delle madri,
2: prega per noi.
0: Madre dei bambini lavoratori,
2: prega per noi.
0: Madre dei bambini soldato,
2: prega per noi.
0: Madre dei giovani in cerca di lavoro,
2: prega per noi.
0: Madre dei martiri per la fede,
2: prega per noi.
0: Madre degli scartati,
2: prega per noi.
0: Madre dei carcerati,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei poveri,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei bambini senza genitori,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei senza tetto,
2: prega per noi.
0: Rifugio di chi è costretto a lasciare la propria terra,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei nudi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei perseguitati,
2: prega per noi.
0: Carezza per i piccoli abbandonati,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Protettrice degli innocenti,
2: prega per noi.
0: Salute dei malati,
2: prega per noi.
0: Sostegno dei deboli,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina degli evangelizzatori,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Regina e madre di ogni continente,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Padre Santo, donaci di essere uno in Cristo, radicati nel suo amore che unisce e rinnova. Fa che tutti i membri della Chiesa siano uniti nella missione, docili allo Spirito Santo, coraggiosi nel testimoniare il Vangelo, annunciando e incarnando ogni giorno il tuo amore fedele per ogni creatura. Benedici i missionari e le missionarie, sostienili nella fatica, custodiscili nella speranza. Maria, Regina delle missioni, accompagna la nostra opera evangelizzatrice in ogni angolo della terra. Rendici strumenti di pace e fa che il mondo intero riconosca in Cristo la luce che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo.
1: Parla il Signore, Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
3: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti.
4: Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. All'empio dice Dio:
3: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
4: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via,

0: Dio.
1: Dal libro del profeta Malachia. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e contro chi fa torto al forestiero. Costoro non mi temono, dice il Signore degli eserciti. Io sono il Signore, non cambio. Voi, figli di Giacobbe, non siete ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li avete osservati. Ritornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite, come dobbiamo tornare? Può un uomo frodare Dio? Eppure voi mi frodate e andate dicendo, come ti abbiamo frodato? Nelle decime e nelle primizie. Siete già stati colpiti dalla maledizione e andate ancora frodandomi, voi, la nazione tutta. Portate le decime intere nel tesoro del Tempio, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi pure alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti. Terrò indietro gli insetti divoratori, perché non vi distruggano i frutti della terra e la vite non sia sterile nel campo, dice il Signore degli eserciti. Felici vi diranno tutte le genti, perché sarete una terra di delizie, dice il Signore degli eserciti. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo, che abbiamo contro di te? Avete affermato, è inutile servire Dio, che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Allora parlarono tra di loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a Lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che lo serve. Voi allora vi convertirete e vedrete la differenza fra il giusto e l'empio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco, infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li incendierà, dice il Signore degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla. Calpesterete gli empi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb statuti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio.

0: Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me.
1: E subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: E subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate.
2: Dalla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. La Chiesa è insieme città terrena e città celeste. Tale compenetrazione di due mondi diversi non può certo essere percepita se non con la fede. Resta anzi il mistero della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla piena manifestazione dello splendore dei figli di Dio. La Chiesa, certo, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina, ma anche diffonde la sua luce con ripercussione in qualche modo su tutto il mondo, soprattutto per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine della umana società e immette nel lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia. La Chiesa, nel dare aiuto al mondo, come nel ricevere molto da esso, a questo soltanto mira: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza dell'intera umanità. Tutto ciò che di bene il popolo di Dio può offrire all'umana famiglia nel tempo del suo pellegrinaggio terreno scaturisce dal fatto che la Chiesa è l'universale sacramento della salvezza, che svela e insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo. Infatti, il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne, per operare, lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e divenire il centro di convergenza di tutte le cose. Il Signore è il fine della storia, il punto focale dei destini dei popoli e delle loro culture, il perno della vicenda umana, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni. Egli è colui che il Padre ha risuscitato dai morti, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Noi, vivificati e unificati dal suo spirito, siamo in cammino verso la finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno al disegno del suo amore di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Dice il Signore stesso: «Ecco, io verrò presto e porterò con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine».

0: Questa è la parola che Dio ha inviato, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo.
1: Egli è il Signore di tutti, in nessun altro c'è salvezza.
0: È stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti.
1: Egli è il Signore di tutti, in nessun altro c'è salvezza.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la Tua grazia, Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: «È simile il regno dei cieli a un re, il quale fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare coloro che erano stati invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già stati macellati e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma essi, noncuranti, andarono chi ai propri campi, chi ai propri affari. Altri poi, presi i servi, li maltrattarono e li uccisero. Il re, adiratosi, inviò i suoi eserciti ad annientare quegli omicidi e a incendiarne la città. Dice quindi ai servi: «Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle vie e chiamate alle nozze tutti quelli che troverete». Andarono quei servi per le vie e radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi, e così la sala si riempì di commensali. Entrato il re a vedere i commensali, trovò là un uomo che non indossava la veste nuziale. Gli dice: «Amico, come mai sei entrato qui senza la veste nuziale?» Egli ammutolì. Allora il re disse ai suoi servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti. Infatti, molti sono chiamati, ma pochi eletti».
1: Nella 28ª domenica del tempo ordinario leggiamo nel Vangelo secondo Matteo la terza parabola del rifiuto. Abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti quella dei due figli e quella dei vignaioli omicidi. Adesso è proposta quella degli invitati al banchetto. Matteo ha costruito questa unità redazionale di tre parabole per insistere sul tema del rifiuto. E si può riconoscere in queste tre parabole una dinamica in crescendo, con una prospettiva storica. La prima, quella dei due figli, che dicono e fanno in modo incoerente, nel finale si accenna a Giovanni il Battista, che non è stato accettato dai capi, mentre pubblicani e prostitute si sono convertiti ascoltando la sua predicazione. La parabola dei vignaioli omicidi ha al centro la missione del figlio. Lui è il vertice del rifiuto. Viene rifiutato proprio il figlio, riconosciuto come l'erede, con l'intenzione maligna di usurpare la proprietà della vigna. È il centro drammatico della storia della salvezza, con il rifiuto di Gesù e la sua eliminazione. La terza parabola, quella degli invitati al banchetto, si proietta nella dimensione posteriore alla vita di Gesù e riguarda la missione della Chiesa. Il banchetto escatologico è imbandito. Vengono invitati quelli del popolo di Israele che rifiutano, per cui c'è una apertura universale a tutte le genti e tutti i popoli possono entrare al banchetto del regno. Il rifiuto che ha subito Giovanni, che ha subito Gesù, lo subiscono anche i suoi discepoli, che mandati ad annunciare tutto è pronto, venite alle nozze, non solo si sentono rifiutati, ma vengono anche bastonati e uccisi. Il racconto di Matteo, a proposito di questa parabola, è fortemente allegorizzato. C'è una stretta somiglianza con una parabola degli invitati, narrata nel Vangelo secondo Luca, dove si tratta semplicemente di una cena che un uomo ha fatto per degli amici. Nel racconto di Matteo, invece, la struttura narrativa ha un rilievo molto più ampio. Si tratta di un re che fa un banchetto di nozze per suo figlio. Dietro a queste immagini emerge chiaramente il riferimento a Dio e alla missione del figlio Gesù. Il banchetto di nozze è l'evento messianico, è la presenza del Messia. L'invito a questo banchetto è l'offerta della salvezza. I primi invitati però non ne erano degni, si sono auto-esclusi. Per cui l'invito viene esteso ad altri. Il racconto non è verosimile, contiene delle incongruenze da un punto di vista della realtà narrata. Se uno non vuole partecipare a un banchetto di nozze, semplicemente rifiuta. Non è il caso che bastoni il postino, tantomeno uccidere chi porta una lettera d'invito. È una forzatura allegorica perché fa riferimento alle drammatiche e violente uccisioni degli apostoli all'inizio della loro missione. Sono stati mandati a portare una bella notizia di invito alle nozze messianiche e si sono trovati davanti delle persone che non solo rifiutavano, ma con violenza li sopprimevano. Per cui si fa addirittura riferimento alla distruzione di Gerusalemme. Prima di mettersi a tavola, il re con le sue truppe assedia la città malvagia e la distrugge. E questa è una nota allegorica, evidentemente ritoccata o aggiunta dall'Evangelista, con riferimento alla distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 ad opera dei Romani, riletta come una punizione divina per questo rifiuto del Messia. Alla parabola degli invitati viene aggiunta un'altra piccola parabola, perché fra gli invitati ce n'è uno che non ha l'abito nuziale. Il lettore non deve ricostruire in modo realistico l'evento, né giustificare, ad esempio, questo personaggio. Come dire, poveretto, è stato costretto, l'hanno chiamato, l'hanno fatto entrare, erano poveri, storpi, zoppi gli invitati, è logico che sia entrato così come era vestito, perché adesso lo rimproverano? Nella logica del racconto, il vestito ha un significato allegorico importante, soprattutto per l'Evangelista Matteo, l'abito richiama la grazia, il dono della salvezza che è stato dato e che deve essere accolto e usato. Noi abbiamo ancora il riferimento della veste bianca battesimale. È quella che ci è data gratis all'inizio della nostra esistenza cristiana con l'impegno di portarla pulita, senza macchia, per la vita eterna, fino al banchetto escatologico. Questa aggiunta, tipicamente matteana, serve per sottolineare il problema che nella Chiesa ci sono buoni e cattivi. Lo dice proprio esplicitamente. Gli apostoli radunano nella sala delle nozze tutti quelli che trovarono cattivi e buoni. Dentro l'ambiente della salvezza c'è di tutto, ci sono anche i cattivi, ma il fatto di essere entrati nella Chiesa non è ancora una garanzia di salvezza eterna. Si può essere gettati fuori se quell'abito nuziale che ti è stato dato in dono come grazia originale della salvezza, tu non lo adoperi e non vivi di conseguenza, dalla sala del banchetto sarai buttato fuori. È un monito che l'Evangelista Matteo rivolge proprio alla sua comunità un po' tiepida e in crisi, che si è adattata al mondo e ha perso lo slancio iniziale. Il tema delle nozze e del banchetto è ripreso dalla prima lettura con un testo apocalittico tratto dal libro del profeta Isaia, in cui si parla di un banchetto che il Signore preparerà su questo monte, cioè sul monte Sion a Gerusalemme, per tutti i popoli, quando avrà definitivamente vinto la morte e inaugurato il suo regno di pace e di giustizia. È il nostro Dio, abbiamo sperato in Lui perché ci salvasse e veramente ci ha salvato. Quell'attesa dell'antico apocalittico nella vicenda di Gesù si realizza. Il banchetto è pronto con la vita di Gesù. È nell'Eucaristia, nel convito eucaristico in cui la Chiesa si riunisce ogni domenica, si realizza questo banchetto escatologico, ma chiede la partecipazione con l'abito della grazia. Il salmo responsoriale è il notissimo "Il Signore è il mio pastore", con la sottolineatura della seconda parte: abiterò nella casa del Signore, perché davanti a me tu prepari una mensa, mi offri un banchetto delizioso alla faccia dei miei nemici, sotto gli occhi stupiti dei nemici che restano fuori. Tu mi accogli nella tua tenda e mi offri un banchetto da amico. Ancora dalla lettera ai Filippesi, il brano che ascoltiamo come seconda lettura, è un testo splendido in cui l'Apostolo, con poche pennellate, fa il proprio autoritratto da persona capace di affrontare ogni difficoltà. Ringrazia i Filippesi perché gli hanno fatto dei doni, delle offerte, lo hanno aiutato in un momento di prigionia. Però dice: ero abituato anche a fare la fame e a soffrire il freddo. Sono contento che mi abbiate aiutato, ma ho la forza di affrontare tutto. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Questa è la veste nuziale. Colui che dà la forza è il Signore stesso. È Lui l'habitus che Paolo ha indossato e ha vissuto. Grazie a quella presenza divina accolta e vissuta, Paolo può affrontare tutto. Anche noi possiamo tutto se indossiamo e assimiliamo il Signore che ci dà la forza.

0: Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Lo vedi tu?

Stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso c'è.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
5: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.

0: Mi assista, Signore, la Tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore

0: rimane per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.

0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Il tema della puntata odierna è la morte. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ovviamente, come anticipato, è il tema della puntata odierna. Scriveva Giovanni Paolo II: in qualunque momento venga, la morte sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. E per parlare di morte ho invitato questa mattina il cardinale Angelo Comastri.
1: Eminenza, buongiorno e
2: buongiorno,
1: grazie
2: a voi.
1: Grazie per essere con noi questa mattina. Iniziamo subito parlando di morte, che in qualunque momento venga sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti, Eminenza, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio.
2: In assoluto, vi faccio notare un particolare. Il marxismo tiene un rigoroso silenzio sulla morte. Vittorio Messori ha scritto: non sono molti ad aver letto le oltre 10.000 pagine a stampa che compongono l'opera Ogna di Carlo Marx. Chi l'ha letta, e lui l'ha letta, può testimoniare che in quei milioni di righe, tre righe, sono dedicate alla morte, perché il marxismo non sa rispondere e non può rispondere. Non sa. E chi non sa rispondere al problema della morte non ha capito neanche la vita. Mi faccio un'esclamazione di Indro Montanelli, che poco prima di morire, parlando con Piero Ghedo, un suo amico, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa ho venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? Ecco, il disagio, potremmo dire anche la sofferenza, di chi non ha avuto luce di capire cosa c'è al di là della morte. Ma non solo, anche il consumismo occidentale è nella stessa situazione. Leggo: da Chicago si è diffuso dappertutto il patinato mensile Playboy, che letteralmente vuol dire il ragazzo che gioca. Questa rivista è un simbolo dell'America e del mondo del benessere, dentro il quale noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede, senza paura, senza complessi di inferiorità. Ebbene, sentite, nelle regole della rivista c'è scritto: su Playboy è proibito parlare di bambini, di prigioni, di disgrazie, di vecchi, di malattie, ma soprattutto è rigorosamente vietato parlare di morte, perché non hanno risposte. È impressionante questa dichiarazione. Allora è importante parlare di quello che c'è al di là di questa vita. Pensate, Jean Guiton ha scritto un libro intitolato Silenzio sull'essenziale, e ha denunciato questo silenzio su quello che accade dopo la morte, perché è importante, perché il senso della vita dipende da quello che accade dopo. Lui diceva: proprio poco si parla di questo. E rivolse un appello a tutti i pastori: parlate di quello che accade dopo la morte, perché la vita ha un senso in rapporto a quello che c'è dopo. E io direi anche oggi è importante parlare di questo. E la commemorazione dei defunti non è altro che un richiamo a quello che accadrà dopo la morte. E questo pensiero io credo che ci faccia bene, perché se dobbiamo presentarci davanti a Dio, dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo avere piena consapevolezza che ci presenteremo tutti davanti a Dio, e davanti a Dio dobbiamo presentarci evidentemente con una veste candida, con i sentimenti in sintonia con i sentimenti di Dio, perché se non c'è questa sintonia non possiamo essere abbracciati da Dio, e questo è importante saperlo. E questo spiega anche la dottrina cattolica del purgatorio. Se io mi presento davanti a Dio e ho qualche cosa in contrasto con i sentimenti di Dio, non posso andare in paradiso. È necessario il purgatorio. Cos'è il purgatorio? Potremmo chiamare un istituto di bellezza. Ecco, togliere qualche ruga in modo da poter entrare in comunione con Dio e godere della gioia del paradiso. Perché secondo la definizione di Dostoevskij, Dio è il proprietario esclusivo della gioia e ce la vuole comunicare. ma non può comunicare se il cuore non è aperto, se non è in sintonia con lui. Il purgatorio ci prepara all'incontro con il Signore. Questo è il senso. Io a volte lo definisco, un po' scherzando, è un istituto di bellezza, per togliere ogni riga in modo che possa avvenire l'abbraccio tra noi e Dio.
3: Eminenza, mi ha colpito molto una frase di una sua catechesi che un po' sintetizza quello che stava dicendo. La vita, ha dichiarato, è il tempo per preparare il biglietto della festa dell'incontro con il Signore.
2: Questo diceva Maria Teresa di Calcutta. Penso a Maria Teresa, io l'ho incontrata l'ultima volta, 22 maggio 1997. Sarebbe andata in cielo il 5 settembre successivo. Mi ricordo, la trovai un pochettino stanca, affaticata. Mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS, quanti ce ne sono in quel paese? Mi disse: non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella, e noi oggi seguiamo i modelli americani. Poi mi disse: adesso sono qui a Roma, visto le mie case, i miei poveri, potevo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti, poi devo andare a Londra a visitare i poveri che dormono sui ponti del Tamigi, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca. Penso, mi disse, Gorbaciov, vado ad aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico, poi devo andare a Vladivostok, poi andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong e poi torno a Calcutta. Io feci madre, ma neanche una giovanetta può fare un viaggio di questo genere. Lei mi disse: finché ho soltanto un respiro, lo devo spendere per fare del bene. Perché quando morirò, porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi la vedo ancora, mi strinse la mano, la Madre Teresa, forza delle mani. Mi ricordo, mi fece anche male. Dissi: madre, lei mi disse, ricordatelo che vale anche per te. Finché hai tempo, prepara la valigia, perché davanti a Dio porteremo soltanto la valigia della carità.
3: Che bella questa immagine. Senta, Eminenza, come si può parlare dell'amore di Dio ad una mamma che perde un figlio? Se ci pensiamo umanamente è assurdo, un figlio che ti muore sembra negare l'esistenza di Dio.
2: Innanzitutto non dobbiamo mai dire perdere un figlio, perché la morte non è una perdita, è un incontro. Lo scopo della vita è incontrare il Signore. Vivere a lungo o vivere poco non ha nessun significato. Quello che è importante è vivere bene, essere pronti per l'incontro con il Signore. Quando una mamma ha capito questo, allora ha capito che non è mai perso un figlio. Quello che è importante è avere la fede che ci fa leggere e vedere al di là della morte.

0: C'è un aneddoto di Papa Wojtyła che vuole condividere anche come segno di speranza per tante persone che hanno amato e continuano ad amare Karol Wojtyła.
1: Vorrei dire un particolare che me l'ha raccontato il cardinale Andrea Lescur, che era amico di Giovanni Paolo II. Mi ha raccontato che quando era cardinale a Cracovia e veniva qui a Roma, lui lo ospitava nella sua casa, la casa all'interno del Vaticano. Ebbene, una sera sente un po' di rumore nel corridoio. Andrea Lescur, che ancora non era cardinale, piano piano si avvicina nella cappella e trova Karol Wojtyła disteso per terra in preghiera. Gli fa: ma Karol, il pavimento è freddo, non devi far così. Si alza e dice: caro Andrea Lescur, Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. Hai capito che vuol dire nulla? Ecco perché so qui a pregare. E nella vita Giovanni Paolo è stato un uomo di preghiera. Da lì partiva la sua carità. Come Madre Teresa, lei diceva sempre: io non sono l'assistente sociale, io sono una cristiana che prega affinché Gesù gli riempia il cuore di bontà, di carità. E pregando Gesù mi riempie il cuore di carità. Io vado a darlo a tutte le persone che incontro, soprattutto ai poveri.
0: A proposito di preghiera, sarà sicuramente d'accordo con noi che c'è tanto bisogno di preghiera oggi. La preghiera, io lo dico sempre, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere. È un'arma potentissima.
1: Noi pensiamo che la preghiera a volte sia inutile, che sia inefficace. Voglio condividere un pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Lei un giorno disse: uno scienziato, che poi è Archimede, ha detto: datemi un punto di appoggio ed una leva e io potrò sollevare il mondo. Sappiamo che la leva più si allunga e più acquista forza. Santa Teresa commenta: ebbene, noi abbiamo il punto di appoggio, è Dio. Abbiamo la leva, è la preghiera. Con la preghiera noi possiamo spostare il mondo. Sicuramente la preghiera non è mai sterile. La preghiera ha sempre un'efficacia, anche se spesso non la vediamo. Ma Dio sa.
0: Ecco, solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte.
1: Certamente, perché la preghiera illumina. Noi vediamo soltanto lo scenario di qua giù, ma il mondo non finisce qua giù. Io ricordo quando incontrai Madre Teresa pochi giorni dopo la morte della mia mamma, che le conosceva, aveva conosciuto, dissi: madre, mi manca la mamma. Ah, bella fede hai. Guarda che la mamma adesso ti è vicina più di prima, perché era qui, la sentivi vicina quando c'era, ma in paradiso ti sarà sempre accanto, che il paradiso non allontana le persone, ma le avvicina. Ricordo che rimasi molto colpito.
0: Lei è l'uomo del Santo Rosario, posso definirla così. Cosa risponde a chi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica, forse meglio dicono la lettura di una pagina della Bibbia?
1: La preghiera non è mai nostalgica, inutile. E la ripetizione dell'Ave Maria non è altro che un bisogno del cuore. Come una mamma che abbraccia il bambino e gli dice: ti voglio bene, non si stanca mai di ripeterlo: ti voglio bene, ti voglio bene.
0: È come viene in mente adesso due innamorati che si dicono:
1: esatto,
0: ti amo.
1: Esatto. E poi il rosario non è altro che un percorso dentro la vita di Gesù, che sono i misteri, guidati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Il rosario è una preghiera affascinante, proprio perché è umile, perché è semplice e tutti sono capaci di pregare il Santo Rosario. Pregare. Io ricordo quando iniziai a trasmettere il Rosario dalla Basilica di San Pietro, misero sotto come scritta il Rosario recitato da Cardinale Comasti. Protestai. No, io non recito il Rosario, io prego il Rosario. Cambiato solamente la scrittura.
0: Eminenza, noi la dobbiamo lasciare, è stata veramente con grande gioia averla qui con noi, credo di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori, felicissimi di avere ascoltato queste bellissime riflessioni del Cardinale Angelo Comastri. Le strappo una promessa e poi una preghiera: si ricordi nel rosario gli ammalati, gli anziani.
1: Sempre.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al cardinale Angelo Comastri e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi una felice e serena giornata.

ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 10 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: esecuzione USA in diretta streaming, Parolin, non è accettabile la spettacolarizzazione della morte, la Chiesa ribadisce il no alla pena capitale. Trump raggiunge un'intesa con Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, Zelensky un regalo che non porterà pace. Un anno fa la firma del cessate il fuoco a Gaza, ma da allora quasi 1000 morti. Buongiorno, bentrovati da Roberta Barbi. A margine di un evento a Roma su John Henry Newman, ieri il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha commentato con i giornalisti la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. La decisione era già stata condannata dall'ONU, che ha parlato di tortura, e dal presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, l'arcivescovo Paul Stack Coakley, che l'aveva definita promozione di una barbara cultura di morte. Ascoltiamo le parole del cardinale Parolin.
2: Ci sarà, penso, una dichiarazione della Santa Sede su questo. Già il presidente della Conferenza Episcopale Americana si è espresso in merito, quindi avete visto, e questo è il pensiero della Chiesa. Discorso dell'opposizione totale alla pena di morte, non è conforme alla dignità umana e non costituisce alcun deterrente. E poi quello che si aspetta con la realizzazione. Io dico veramente con sentimenti di grande, io potrei dire veramente, è incomprensibile perché si voglia utilizzare questo sistema oggi come oggi, ecco, per non so per quali scopi. È accettabile che ci sia una spettacolarizzazione della morte, per quanto naturalmente la persona sia colpevole, eccetera, di tutto quello, però ci sono altri sistemi, no?
1: Apriamo la pagina internazionale. Stop alle sanzioni contro la Russia per consentire l'arrivo negli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Questo l'esito dell'accordo che il presidente americano Trump ha raggiunto in queste ore con il suo omologo russo Putin. Ci aggiorna Eugenio Bonanata.
3: Una rapida diminuzione dei prezzi dell'energia. Il presidente Trump riassume così l'esito del colloquio telefonico con l'omologo russo Putin. Mosca è disponibile a fornire agli Stati Uniti milioni di barili di gasolio in cambio dello stop alle sanzioni. Immediata la reazione di Kiev, regali che non porteranno né pace né altri benefici e che la Russia ripagherà con ulteriore terrore e perfidia, afferma Zelensky. Ma sono stati proprio i continui attacchi ucraini alle raffinerie russe che hanno provocato la mossa di Trump, il quale più volte in queste settimane aveva chiesto all'Ucraina di non colpire le infrastrutture energetiche di Mosca. Il presidente Putin, nel colloquio con il capo della Casa Bianca, ha anche ribadito che gli obiettivi in Ucraina restano invariati, che l'interesse verso una soluzione negoziale c'è, ma che per il momento è difficile prevederne l'avvio. Intanto gli Stati Uniti provano a rilanciare le trattative, ospitando a Miami colloqui di 2 giorni con i negoziatori di Washington, una delegazione di Kiev e inviati europei.
1: Oggi, esattamente un anno fa, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza, una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei palestinesi, con una stima di almeno 1000 vittime. I civili oggi continuano a vivere stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro esistenze nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
4: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi, ecco, più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio.
5: Qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi in un contesto di totale distruzione?
4: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente, anche solo banalmente, l'acqua pulita. La media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi, una condizione igienico-sanitaria molto complessa. Quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia.
1: e proteste dell'amministrazione americana e del governo israeliano contro l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla sudafricana Pillay, giurista di origine tamil, giudice della Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato sanzioni alla stessa Corte dell'Aia, un premio che è andato a una persona mai sentita ed è una macchia per la Norvegia, il commento del presidente americano Trump, mentre il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato Pillay demonizza gli ebrei. E cambiamo scenario, le condizioni della popolazione di Haiti restano complesse con varie condizioni che si sovrappongono, tra cui sfollamenti e violenze. La situazione in alcune aree continua a peggiorare. Questo l'allarme lanciato dalla fondazione AFSI che opera sul territorio. Federico Tonini ha raggiunto sull'isola la responsabile Annalisa Costanzo.
6: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma le diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
7: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
6: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, esposte a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini.
1: Almeno 71 persone sono morte a Rumbek, città del Sud Sudan centrale, durante scontri armati. Lo ha annunciato ieri il governo ad interim sud-sudanese. Diversi testimoni hanno confermato che le violenze avevano una matrice etnica e comunitaria. E ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale, promossa dalla World Federation for Mental Health e sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1990. Un tema molto dibattuto anche in carcere, come precisa ai nostri microfoni il professor Antonio Maria Pagano, medico psichiatra e presidente del SIMSPE, la Società Italiana di Medicina Penitenziaria.
8: L'ingresso in carcere incide moltissimo sulla condizione di benessere psicofisico di una persona. Purtroppo oggi tendiamo a dare il nome di patologia anche a qualsiasi manifestazione, qualsiasi sintomo diventa una patologia.
1: Papa Leone, per il mese di ottobre in corso, ha scelto di concentrare l'intenzione di preghiera sulla pastorale della salute mentale, affinché la Chiesa diventi una casa accogliente per chi soffre, in particolare chiedendo perdono per aver distolto lo sguardo. Secondo lei in carcere è stato distolto lo sguardo?
8: Diciamo che viene distolto lo sguardo quando pensiamo di psichiatrizzare tutto, quando pensiamo di non avere una relazione con la persona. Distogliamo lo sguardo anche attraverso gli strumenti che facilitano l'incontro. Immaginiamo la telemedicina, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale, sarebbe un po' da ripensare.
1: E chiudiamo con la consueta pagina culturale. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles, A Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita, con registrazioni mai ascoltate e nuovi mix. Il servizio di Fabio Colagrande.
9: 1, 2, 3, 4 Little girl, I've come to say.
10: A volte una canzone nasce così: una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon. È la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni dei Trip. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire capolavori. E nei Beatles, immediatezza e profondità, semplicità e sperimentazione restano senza tempo.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Daniele Tanzilli in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora a Sounds Magazine, l'informazione della Radio Vaticana. Torna alle ore 9.
11: Radio Caris in blu. è collegata con Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori, buongiorno Francesco, buongiorno amici di Radio Vaticana.
1: Buongiorno Luca, un saluto a te e agli ascoltatori e a questo punto diamo il buongiorno anche a Bruno Orti dall'altra parte del vetro.
0: Grande collaborazione tecnica di Bruno Orti qui alla Radio Vaticana, naturalmente 335 12 43 722. Molti ospiti in queste due ore che passeremo insieme. Andremo a vedere i giornali internazionali, i siti internazionali. Ci occuperemo anche di Roma, la diocesi del Papa. Tante cose bollono in pentola questa mattina per la colazione del sabato mattina, ma permettimi, Francesco, andiamo ad ascoltarci un brano per iniziare la giornata, secondo me, al meglio. Friends è un Make Francis del 1984. Il tema è l'amore, o meglio, l'amicizia, che improvvisamente si scopre e si riscopre amore e il coraggio di dichiarare da chi prova questo sentimento l'amore alla persona che viene amata.
1: Fantastico Luca, una scelta del 1984, andiamolo.

0: 8 e 17, Radio Vaticana, un brano molto bello che ci fa iniziare in modo dolce anche la giornata, Francesco.
1: Eh sì, l'amicizia che può diventare amore, l'amicizia anche tra colleghi artisti, in questo caso le voci, le arti si sono intrecciate, quelle di Mike Francis e la voce naturalmente, che qualcuno ha riconosciuto di Amy Stewart.
0: E allora, il tempo, perché ci sono gli ascoltatori al 335 12 43 722 che incominciano a salutarci. Il buongiorno arriva da Paola, da Filomena, arriva anche da Vittorio e c'è Giorgio che ci scrive dal nord del Trentino Alto Adige e ci dice che è arrivata, sono arrivati i primi fiocchi di neve. Sta nevicando al nord Italia, sulle Alpi, Francesco, in Trentino Alto Adige, ma in particolare al Passo dello Stelvio.
1: Ma sai che io sono stato in Trentino Alto Adige pochi giorni fa e c'era un sole splendente, dunque immaginare quei paesaggi con la prima neve deve essere meraviglioso. Se qualcuno ci sta ascoltando da quelle zone, 335-1243-722, le foto sono sempre il miglior buongiorno che ci possa arrivare qui a Palazzo Pio.
0: E risvegliarci la mattina con una bella nevicata, anche questa è una cosa molto dolce, potremmo dire, ci invita, ci accompagna al clima natalizio che in qualche modo, anche se a Roma la temperatura è ancora abbastanza elevata, però insomma la neve, la prima neve è arrivata, amici ascoltatori, sulle Alpi al nord Italia, anche al Sestriere, ci dice Davide da Torino, anche al Sestriere ha nevicato la notte scorsa.
1: Chiederemo poi a Torino, dove andremo nella seconda parte di Sound Magazine, come è il tempo anche lì e se magari sui colli della città o almeno nei dintorni si sia palesata anche lì qualche fiocco di neve.
0: E allora sta arrivando, credo, alcune foto della neve stanno arrivando, vediamo poi tra l'altro chi ce li manda perché il computer sta ancora montando queste fotografie e non riusciamo ancora a vederle. Comunque salutiamo la neve, la prima neve almeno al nord Italia, ma oggi dobbiamo ricordare che è la giornata mondiale della salute mentale. Ne parleremo tra poco con il dottor Stefano Callipo, che è il presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, è psicoterapeuta e psicologo clinico e giuridico. Tra poco quindi il professor Callipo, ma prima andiamo ad ascoltare, grazie ad Amedeo Lo Monaco e grazie Francesco al prezioso contributo dell'archivio storico della Radio Vaticana, che cosa sulla salute mentale hanno detto i papi nel corso della storia.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale, incentrata quest'anno sul tema ascoltare le esperienze vissute, voci vere, vero cambiamento. Un tema che richiama il valore dell'ascolto delle persone con esperienza diretta di disagio psichico e dei loro familiari. Le loro esperienze costituiscono infatti un patrimonio di conoscenza fondamentale per contrastare lo stigma e migliorare i percorsi di cura. Sulla mente umana, con gli orizzonti e gli abissi verso cui può tendere, ascoltiamo le voci dei papi partendo dalle riflessioni di Papa Leone XIV durante l'udienza il 30 maggio del 2026 ai partecipanti all'incontro intitolato Mappe di speranza per un'agenda educativa regionale, salute mentale, tecnologie digitali e educazione. Ascoltiamo un passaggio del discorso.
3: No podemos abordar el tema de la salud mental únicamente como una cuestión clínica o técnica.
2: Non possiamo affrontare il tema della salute mentale unicamente come una questione clinica o tecnica. Senza dubbio sono indispensabili i contributi della scienza, della psicologia, della medicina e delle neuroscienze, ma crediamo anche che l'uomo può vivere in modo autentico e superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di significato. Quando questo orizzonte si oscura, aumentano il vuoto interiore, l'isolamento e la disperazione. Quando invece una persona scopre che la sua vita ha valore, che è amata, attesa e chiamata a un compito nel mondo, allora nasce la speranza.
3: Sperata, chiamata a una tarea nel mondo, entonces nasce la speranza.
2: Per studiare la mente non si potrà mai trascurare l'intera verità sull'uomo nella sua compatta unità di essere fisico e spirituale. È quanto ha affermato Papa Giovanni Paolo II nel discorso pronunciato il 17 novembre del 1990 in occasione di una conferenza internazionale incentrata sul tema «La mente umana». Ascoltiamo un passaggio di quel discorso scandito anche da riflessioni molto attuali che abbracciano con sguardo profetico tematiche dei giorni nostri.
4: Oggi si parla di intelligenza artificiale, alludendo alle straordinarie possibilità dei cervelli elettronici. Conviene tuttavia sempre ricordare che alla base dell'informatica e della cibernetica sta il dato superiore dell'intelligenza umana, che proprio per il suo carattere spirituale e per la conseguente sua irriducibilità ai soli fenomeni fisico-chimici, nel comprendere liberamente giudica, nel capire può anche scegliere, nel conoscere intravede il suo destino ultimo. Ma per la retta maturazione e l'armonico sviluppo della mente umana, e quindi per la piena salute mentale del soggetto, hanno grande importanza anche le relazioni sociali. Ora, elemento mediatore di una positiva sintesi tra mente e vita sociale è l'amore.
2: Negli ultimi decenni si sono moltiplicati gli sforzi per comprendere meglio il rapporto tra la dimensione materiale e quella non materiale del nostro essere. È questo un passaggio del videomessaggio nel 2021 di Papa Francesco in occasione di una conferenza internazionale organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura e dalla Fondazione Cura. Ascoltiamo.
5: Con la categoria mente si vuole generalmente indicare una realtà ontologicamente distinta, capace di interagire con il nostro sostrato biologico. Infatti, con la parola mente viene di solito indicata la complessità delle facoltà umane, specialmente in rapporto alla formazione del pensiero. Rimane perciò sempre attuale l'interrogativo riguardante all'origine delle facoltà umane, come la sensibilità morale della persona, la compassione, l'empatia, l'amore solidale che si traduce nei gesti filantropici e nella dedizione disinteressata verso gli altri, oppure il senso estetico, per non parlare della ricerca dell'infinito e del trascendente.
2: Salute mentale e dignità umana. È questa una delle relazioni al centro del discorso rivolto da Papa Benedetto XVI agli ammalati l'11 febbraio del 2006. Ascoltiamo un passaggio di quel discorso.
6: Tutti sappiamo come Gesù si ponesse di fronte all'uomo nella sua interezza, per guarirlo completamente nel corpo, nella psiche e nello spirito. La persona umana infatti è un tutt'uno e le diverse dimensioni si possono e si devono distinguere ma non separare. Così anche la Chiesa si propone sempre di considerare le persone come tali e questa concezione qualifica le istituzioni sanitarie cattoliche, come pure lo stile degli operatori sanitari in esse impegnate. In questo momento penso in modo particolare alle famiglie che hanno al proprio interno una persona malata di mente e vivono la fatica e i diversi problemi che ciò comporta.
0: 8:26, abbiamo ascoltato, grazie all'archivio storico della Radio Vaticana e al lavoro del collega Amedeo Lo Monaco, come i papi riflettono sul tema della salute mentale. Oggi ricordiamo, ricorre la giornata mondiale della salute mentale, e Francesco, andiamo a salutare il primo ospite di oggi, il professor Stefano Callipo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, psicoterapeuta, psicologo clinico e giuridico. Professor Callipo, grazie per essere con noi.
7: Grazie a voi.
0: E allora, professore, la prima domanda, lei appunto è osservatore, è il presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, le chiedo qual è lo stato di salute psicologica oggi in Europa, in Italia in particolare, nelle città italiane, ma guardando anche al continente europeo.
7: Dunque, i dati non sono belli. Noi teniamo conto che in Italia circa 8 milioni di persone soffrono di disturbi come depressione, ansia, persino disturbo alimentare, ma il dato inquietante riguarda proprio i giovani e gli adolescenti. Quasi 2 milioni di bambini, di ragazzi, soffrono in Italia oggi di disagi psichici e sono un aumento di tentativi di suicidio e autolesionismo per gli under 25 che supera il 150% tra il 2019 e il 2024, e purtroppo colpisce più la popolazione femminile. Quindi questi sono dei dati epidemiologici che non vanno trascurati, perché è una vera e propria emergenza giovanile di cui bisogna tenerne conto.
0: Professor Callipo, cosa succede nel cervello dei nostri giovani?
7: Oggi i giovani purtroppo hanno perso quei riferimenti assiologici importanti che provengono dalla famiglia, quindi cercano di affrontare le forme di malessere, di disagio che appartengono all'età evolutiva con le proprie forze. Oggi ci sono degli stimoli negativi e patogeni ovunque, quindi non saper gestire tali stimoli può significare a volte entrare in un percorso dal quale poi è difficile uscirne, e in questo i social hanno una grande importanza.
1: Professor Callipo, si parla anche di un secondo disturbo, come se fosse una seconda malattia che ostacola l'eventuale cura ed anche l'inclusione sociale di chi ha dei disturbi psichici, ovvero quello stigma che è legato ancora oggi alla salute mentale. Che progressi sono stati fatti negli ultimi decenni fino ad arrivare oggi, 2026? Questa giornata ci ricorda anche che non tutto è superato, oppure sì, professor Callipo?
7: Allora, purtroppo devo dire di no, non sono stati fatti grandi progressi, perché ancora oggi si pensa che la maggioranza delle persone che hanno disturbi mentali siano violenti e associano a fatti di cronaca il semplice fatto che abbiano disturbi mentali. In realtà il problema è un altro, il problema è che purtroppo la mole di persone che hanno bisogno di essere curate è talmente ampia che si fa fatica. Se noi pensiamo che le persone a carico dei servizi di salute mentale territoriali ospedalieri sono oltre 800.000 persone, quindi lo stigma sociale è ancora molto forte, e su questo bisogna fare ancora molto, perché spesso il vero disagio è dovuto al fatto che persone che hanno delle sofferenze psichiche abbandonano di propria sponte il percorso e il contenimento a volte farmacologico.
1: Ecco, ha citato dei casi di cronaca, proprio a proposito di quelli più recenti, c'è una tendenza alla rapidità nel dichiarare sostanzialmente infermità mentali oppure comunque problemi psichici o psichiatrici di chi compie un atto violento. Dal suo punto di vista, dal suo osservatorio privilegiato, è corretta questa dinamica oppure è un unicum in Europa?
7: Lei ha sollevato un problema molto importante. Spesso si utilizza la malattia mentale per giustificare efferati casi di cronaca. Io mi occupo anche di casi di cronaca nera come opinionista in TV, e le assicuro che spesso persone che compiono efferati gesti hanno una mente lucida, pienamente consapevole di ciò che compiono, e si tratta solo di una scelta, e purtroppo la via giuridica di intraprendere il percorso della malattia mentale è purtroppo una via troppo battuta oggi.
1: Ma perché si ricorre a questa, secondo lei, professore, in un flash, se
7: perché
1: riusciamo?
7: Si hanno gli sconti di pena. Un conto è uccidere una persona in uno stato di infermità mentale, e un conto è uccidere una persona lucida. Una persona lucida rischia 15 anni, 20 anni, anche l'ergastolo. Una persona in infermità mentale viene trasferita in una struttura e se la cava con veramente poco, e questo non possiamo tollerarlo.
0: Professor Callipo, la cura può iniziare, la profilassi, diciamo così, può iniziare all'interno della famiglia, perché qui poi si ritorna un po' ai problemi di sempre, il ruolo della famiglia nella società e purtroppo anche sulla salute mentale. La famiglia ha un ruolo molto importante, anche considerando che oggi chi ha questo tipo di problemi ha difficoltà a inserirsi in un circuito di cure.
7: Assolutamente sì, dalla famiglia deve partire tutto. La famiglia è fondamentale, perché nella famiglia si costruisce la vera profilassi emotiva, si costruisce il vero, la vera struttura con la quale poi vivere, attraversare e affrontare tutti i problemi. E proprio io credo che il disagio giovanile nasca proprio dalla crisi genitoriale che oggi si vede. E poi volevo anche aggiungere il fatto che ormai la scienza è chiara nel dimostrare che l'appartenenza religiosa costituisca nei soggetti in età evolutiva un vero e proprio fattore protettivo.
0: Cioè lei ci dice, professor Callipo, che una fede religiosa, la fede religiosa può essere un'ottima cura per ansia, depressione e malattie mentali, salute mentale?
7: Assolutamente costituisce uno dei più importanti fattori protettivi, e questo dobbiamo saperlo.
0: Grazie professore, anche perché oggi diciamo ansia e depressione sono mali purtroppo comuni. Lei vedrà tutti i giorni questo tipo di evoluzione della società.
7: Sì, purtroppo sì, e i depressi in Italia, purtroppo, soggetti depressi sono circa 3 milioni, voi pensate, è la malattia del secolo definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e di questi 3 milioni, 2 milioni sono donne, e dobbiamo veramente fare qualcosa.
0: Perché le donne sono colpite in maggioranza rispetto agli uomini dalla depressione?
7: E le donne hanno una capacità, una captazione molto più ampia, una sensibilità molto più ampia, si mette in gioco in maniera diversa rispetto all'uomo, mette in atto dei processi cognitivi che sono diversi. La donna si ammala di più perché vive con maggiore preoccupazione, con maggiore profondità alcuni aspetti di vita. Questo ovviamente in parte, poi ci sono altri aspetti specifici, però in genere purtroppo la donna paga il prezzo più alto, ma anche dei tentativi di suicidio. Il suicidio colpisce più gli uomini, ma i tentativi di suicidio colpiscono più le donne, e per ogni suicidio ve ne sono circa 12-13 tentativi.
0: Un'ultima cosa, professor Callipo, una nostra ascoltatrice Filomena ci dice: chi compie gesti efferati non è malato mentale, pensare questo è un mito da sfatare.
7: Bravissima. Allora, il 60, anche il 70, si arriva quasi al 70% di persone che si suicidano non sono malati mentali, non sono malati psichici, sono semplicemente persone che sono sopraffatte da un dolore mentale che non riescono più a gestire. Quindi ecco, questo è uno stigma da lottare. Ringrazio la vostra ascoltatrice perché ha centrato un punto su cui io mi batto veramente ormai da anni.
0: Senta, veramente sarebbe un'intervista, Francesco, enormemente lunga. La porto sull'attualità di oggi, professor Callipo. Dai giornali c'è questa iniziativa del ministro della difesa americano di trasmettere in diretta streaming su internet una fucilazione, una pena di morte spettacolarizzata. Lei, come psicologo, che cosa ci dice?
7: Tra tante cose positive che fanno in America, questa non credo che sia tra le migliori, perché gli effetti sulla psiche, anche su quella fragile, non è sicuramente salutotropa, cioè è molto pericoloso, perché incita a un odio, ci si rende attraverso queste immagini meno empatici, più alessitimici, e

particolar modo da quello che è il Bosco di Vienna, cosiddetto il Wienerwald, una vasta area boscosa e riserva della biosfera. La natura è uno degli antidoti per la solitudine ed anche per alcune preoccupazioni che possono sopraggiungere nei fine settimana più complicati. Salutiamo anche Dori, che da Catania ci dice: qui lampi e tuoni stanotte, speriamo che possa tornare il sole su Catania, Catania dove peraltro, o quantomeno in Sicilia, sarà nei prossimi giorni anche Andrea De Angelis, il nostro collega e vice responsabile della Radio Vaticana. Però salutiamo, Luca, se sei d'accordo, il professor Callipo con uno degli elementi che nella discussione sono emersi, e cioè la sensibilità particolare della donna rispetto all'uomo, più spiccata sicuramente. E dunque nel 1996, quando i social non erano ancora così predominanti, in molti casi non esistevano ancora, Franco Battiato scriveva una canzone in cui era l'uomo che si metteva a protezione della donna fino alla lunga età, non solo l'oggi oppure il domani. Allora ci ascoltiamo assieme La cura di Franco Battiato.

0: specchia. 8:39 Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana. Ancora buongiorno da Luca Collodi, buongiorno da Francesco De Remigis, 335 12 43 722. Tra poco la nostra rassegna stampa. Chi vuole può intervenire anche con degli audiomessaggi sui fatti del giorno di oggi per commentarli con noi, con me, con Francesco, ma soprattutto anche con l'ospite che ci raggiungerà intorno alle 9 per commentare i giornali di oggi. Ma naturalmente già un primo commento lo facciamo con il collega Marco Bellizzi. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie, apertura dell'Osservatore Romano di oggi. Marco, tu sei giornalista dell'Osservatore Romano. Lo studio non sia accostamento di dati, ma apertura dell'intelligenza al risolto. La messa del Papa per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università.

0: Università Pontificia che giovedì pomeriggio, giovedì sera il Papa ha celebrato. La sfida, scrive l'Osservatore Romano, tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, con la capacità della prima di aprirsi al soffio creatore del risorto rispetto al mero accostamento di dati proposto dagli algoritmi. Mi sembra che il Papa abbia fatto una sintesi eccezionalmente chiara.
1: Sì, proprio mentre leggevi, insomma, mi veniva naturale seguire proprio il discorso, perché è anche, come dire, di una inoppugnabilità assoluta, nel senso che ne sappiamo bene come l'educazione non possa essere nozionismo, ce lo siamo sempre detto nel corso degli anni, al di là delle diverse posizioni, perché quello che importa poi è saper leggere i dati, saperli interpretare e costruire una visione del mondo. E tanto più questo è vero in una epoca in cui i dati, l'accostamento di dati, l'archiviazione di dati è ormai appannaggio di strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, quindi non siamo da questo punto di vista assolutamente competitivi. Quello in cui invece siamo assolutamente vincenti è l'interpretazione del pensiero umano, ispirato ovviamente anche da ciò che è sopra dell'umano e che quindi non può essere immediatamente raggiunto dall'intelligenza artificiale.
0: Il Papa ha aggiunto nella Basilica Vaticana della messa per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie che la tecnologia è in grado di operare più rapidamente dell'uomo, ma sono le esperienze vissute nel cuore a dare forma all'educazione.
1: Eh sì, è un po' quello che dicevamo prima. L'intelligenza artificiale è, come dire, una ripetizione, una codificazione dell'umano, di quello dello scibile umano, di quello che sappiamo, del modo anche in cui ragioniamo, ma non può essere, non potrà mai essere al passo immediato del cuore dell'uomo, dell'interpretazione, dell'intuizione dell'uomo. Potrà magari imitarla col tempo, ma diciamo non può stargli dietro, esattamente come noi non possiamo stare dietro alla velocità di calcolo dell'intelligenza artificiale. Al contrario, l'intelligenza artificiale non può stare dietro all'intuito, alla interpretazione, al pensiero umano.
0: Sempre sull'Osservatore Romano, ma qui poi andremo dopo le nove anche sui giornali italiani, c'è l'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026. È una giurista sudafricana ad aver vinto il premio Nobel, il riconoscimento al suo ruolo nella difesa dei diritti umani. Ma dobbiamo dire, qui entriamo un po' in rassegna stampa, Marco, che questo premio ha scatenato le ire sia di Israele che degli Stati Uniti d'America, e dobbiamo dire che ci sono delle posizioni anche diverse. Per esempio, se andiamo sul Foglio Quotidiano di oggi, il titolo è "L'arma impropria del diritto internazionale: se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole", e qui si fa riferimento ai terroristi islamici, mentre ad esempio Avvenire apre con "Premio al diritto". Il vincitore è giudice della Corte Internazionale, alta commissaria dell'ONU. C'è questa reazione furiosa che nota anche Avvenire di Israele e di Trump, che vara sanzioni contro il Tribunale Penale Internazionale. Però per Avvenire è un premio al diritto internazionale. Ecco, come conciliare? Cioè, un premio, è un paradosso che un premio per la pace scateni in realtà importanti del mondo reazioni contrapposte.
1: Credo che si possa dire che è inconciliabile, nel senso che sono due visioni così totalmente diverse l'una dall'altra che è difficile trovare una conciliazione in questo. Allora, chiaramente tu hai letto, diciamo, due titoli che sono due interpretazioni che appartengono a dei giornali che sono su, diciamo, per certi versi su posizioni veramente diametralmente opposte, e in particolare per quanto riguarda la politica estera e il senso del diritto internazionale. È chiaro che chi è dalla
0: l'arma
1: parte
0: impropria del diritto internazionale, scrive il Foglio, è un titolo forte.
1: Significa dire che il diritto internazionale è un'arma e che quindi è maneggiata da qualcuno e viene, diciamo, rivolta contro chi è il malcapitato. A me sembra di poter dire che il diritto internazionale è comunque una conquista dell'umanità, e senza il diritto internazionale staremmo molto peggio, anche se il diritto internazionale ovviamente presenta delle falle, perché ricordiamo a tutti, il diritto internazionale non è, come dire, un ordinamento giuridico come quello di uno Stato, è fondamentalmente basato sulla volontaria adesione di chi vi si sottopone, e quindi va sempre alimentato con convinzioni, con correlazioni, con mediazioni, e questo insomma che lo rende invece molto diverso da un'arma, ecco.
0: Francesco, il tema è che la giudice che ha vinto, la giudice Navy Pillay, che ha vinto il Nobel per la pace, parlò di genocidio a Gaza. Questo sembra un po' il tema del contendere per questo Nobel della pace.
2: Eh sì, siamo sempre lì in quell'area di Medio Oriente.
0: Questo, scusami, è il titolo che fa anche il Corriere della Sera oggi.
2: Proprio il Corriere ha anche al suo interno un articolo in cui ricorda come il presidente americano Trump abbia definito la premio Nobel un'odiatrice dichiarata, questa la parola usata da Donald Trump, di Stati Uniti e Israele, che ha celebrato i terroristi e premiato Hamas. Dunque, in questo senso si inserisce ancora una volta l'approccio che i cronisti, gli analisti, i giuristi hanno avuto a una crisi che abbiamo raccontato diffusamente dal 7 ottobre 2023, ma che affonda radici naturalmente nei decenni passati e che di fatto ancora una volta anche questa polemica conferma quanto siamo all'irrisolto. Questo bisogna ricordarlo, perché oggettivamente, al di là di chi abbia espresso giudizi in una chiave o in un'altra, più vicina alle posizioni del governo israeliano, più vicina a quelle del popolo palestinese o perfino più vicina alla giustificazione dei movimenti palestinesi che hanno imbracciato le armi contro Israele, e beh, al di là delle parole, poi i fatti ci dicono che nella striscia di Gaza si continua purtroppo a morire, che il piano di pace degli Stati Uniti ancora non ha trovato la luce.
0: Noi ci fermiamo un attimo, sono le 8:47, andiamo ad ascoltarci È non è di Niccolò Fabi, è un brano del 2003 ed è una riflessione sul senso della vita e sul valore delle piccole cose quotidiane. A proposito di pace, la pace anche questa può essere definita un valore delle piccole cose quotidiane, perché ci accompagna un po', o dovrebbe accompagnarci un po' in tutte le nostre relazioni. Dalla regia, Daniele Tanzini.

0: 8.49, torniamo in studio, amici ascoltatori, Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana, musica e notizie con Luca Collodi, Francesco De Remigis, tanti ospiti, Marco Bellizzi, e salutiamo, è appena entrato nello studio della Radio Vaticana, Marco Mancini, collega giornalista, già direttore di tutte le testate giornalistiche del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché capo ufficio stampa e portavoce delle Ferrovie dello Stato, anche se questa mattina non parleremo di treni, Marco, perché tu curi tra l'altro la comunicazione della società pubblica Union Trasporti, ed è un tema questo che ci porta al tema dell'energia, all'aumento dei carburanti, a tutto quello che sta succedendo in Europa e nel mondo. Comunque buongiorno, perché dopo le 9 avremo modo di parlare con te.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie a Luca per questo invito.
0: Grazie, tra poco con Marco Mancini, amici ascoltatori, ma con Marco Bellizzi andiamo a parlare della rubrica che oggi propone l'Osservatore Romano, Cronache Romane. Noi, grazie all'Osservatore Romano, viriamo poi sulla cronaca locale, sulla cronaca romana, anche perché poi il Papa è Vescovo di Roma, quindi insomma abbiamo tutta l'autorità per poterlo fare. Cronache Romane di oggi.
2: Direi la giustificazione più che l'autorità, insomma, no? L'autorità ovviamente, per carità, quella del Vescovo di Roma è intangibile, ma parliamo, sì, in questa cronaca, in questa rubrica che si chiama Cronache Romane, oggi parliamo di pioggia. Guarda un po', perché sta piovendo molto nella capitale, e con, diciamo, vari disagi, perché veramente di acqua ne ha fatta tanta, più di quanto poi la rete fognaria riesca ad assorbire. Ma noi ne parliamo a modo nostro attraverso la rubrica di Tommaso Giuntella su Due Ruote, che insomma ai noi che andiamo su due ruote, insomma, ci porta a considerare anche i pericoli, appunto, di viaggiare per Roma quando piove. Ma in questo caso il racconto di Tommaso Giuntella è sempre un racconto fra l'ironico, il tenero, la pittura di parti di vita romana che ci scrive appunto mirabilmente. Quindi diciamo questo appuntamento che si chiama Su due ruote, appunto affidato alla penna di Tommaso Giuntella. Poi parliamo di un anniversario importante, che è quello degli 80 anni dei Patri Cavanis, che è questa congregazione che è stata fondata in realtà a Venezia, ma che è molto attiva a Roma dal punto di vista dell'educazione, con veramente un'attività meritoria in una zona, diciamo, come dire, difficile, dedicata, come quella di Tor Pignattara. E ancora una palestra di comunità, insomma, queste esperienze che si fanno anche nei centri sportivi e anche, diciamo, come Roma si prepara al futuro, come si sta evolvendo. Roma sta diventando un'eccellenza per quanto riguarda le nuove tecnologie, insomma anche l'economia sostenibile, e in questo caso si parla della Tiburtina Valley, che è, insomma, un po' al centro adesso delle attenzioni per vari motivi, anche in questo caso relativamente all'approvvigionamento idrico, insomma delle iniziative di sperimentazione importanti. E poi ancora cultura con Pasolini e il territorio, grazie alla rubrica di Arianna Ninchi. Ancora lo scrittore Marco Lodoli, che si è andato a fare una passeggiata per riscoprire l'orto botanico. Insomma, molte cose sul fuoco.
0: E allora ci scrive il nostro ascoltatore Gianni da Roma, dice: buongiorno a voi, ieri sera immersione nel bello alle scuderie del Quirinale, particolarmente attratto e commosso nell'ammirare la Visitazione di Carmignano, studiato a lungo al corso di teologia per i laici. Buone cose, Gianni da Roma, buongiorno anche a te, Gianni. E poi, Francesco, ci arriva una fotografia da Michela da Treviso, è una fotografia della zona di Treviso, bellissima, con alcune imbarcazioni che sono, diciamo, nella tipiche di Treviso, attraversata anche da alcuni diciamo corsi d'acqua. Buongiorno carissimi, questa natura naturale è la più bella clinica per il benessere dell'anima, della mente e del corpo. E qui evidentemente Michela da Treviso fa riferimento all'intervista con il professor Callipo, con il quale abbiamo commentato la giornata mondiale della salute mentale.
3: Eh sì, purtroppo ci dimentichiamo sovente che la natura davvero può essere la migliore alleata anche per ristabilire un equilibrio con il nostro corpo, con la nostra mente. Una passeggiata su un fiume, su un bosco, in mezzo alla natura, oppure anche nell'orto botanico, o possiamo dire anche nei quadri, aiuta davvero a ritrovare se stessi e a sentirsi in equilibrio.
0: Restiamo sulla cronaca romana, perché andiamo sul Corriere della Sera, Marco Bellizzi, perché c'è un articolo che riguarda, nella pagina locale del Corriere, le microcar. Un altro caso a Monteverde, il passeggero mi ha colpito con un tubo. A parlare è un 67enne colpito con un tubo che si aggiunge alle vittime dei ragazzi che hanno imperversato sulle strade del quartiere romano di Monteverde con una microcar nera a cavallo dello scorso weekend, causando il ricovero in gravi condizioni dell'attore Davide Jacopino. C'è questa emergenza a Roma. Non so se è un'emergenza, ma certamente...
2: Beh, sì, c'è questa macchina che gira, direi, questa microcar che gira in queste zone. Evidentemente ci sono dei ragazzi che ritengono che sia divertente passare e dare questi colpi alle persone. Purtroppo non si rendono conto, oltre ovviamente all'atto che sarebbe già in sé censurabile, il fatto che può anche essere molto pericoloso, come è accaduto a appunto l'attore Jacopino che hai citato tu, che era su un monopattino, quindi il colpo lo ha fatto cadere, è andato a sbattere contro una vettura parcheggiata riportando gravissime lesioni alla testa. Parlerei, non parlerei di emergenza sinceramente Luca, parlerei di un fatto di questi ragazzini che insomma girano su questa microcar. Ora possiamo, come dire, trarre lo spunto per parlare ovviamente di educazione e di rispetto, che insomma è un è qualcosa che, ma soprattutto il rispetto, che è un valore che, lasciami dire, oggi di è quasi dimenticato.
3: Allora, qualche elemento dell'inchiesta, dobbiamo dirlo, sta emergendo, perché in realtà non è solo Roma, Luca. Questo caso è stato riscontrato, casi analoghi quantomeno, anche a Palermo e naturalmente in altre città come pure Napoli. E secondo ciò che è emerso finora, attraverso i social network, ancora una volta si stanno sviluppando delle sfide e non si esclude che anche la minicar di Roma, che sta colpendo inconsapevoli cittadini, possa essere legata in qualche modo a una sfida lanciata via social che viene raccolta e maldestramente portata a termine.
0: Marco Mancini, social, quanta responsabilità hanno in quello che sta succedendo?
1: Decisamente, lo abbiamo visto anche su altri fronti, i social imperversano, condizionano, creano quello che con un neologismo per modo di dire, perché è un termine che si usa in medicina, viralizzano certi comportamenti, lancio delle sfide, e purtroppo c'è un pubblico debole dal punto di vista psicologico, anche di maturità, che insegue queste sfide assurde, perché quello appunto, questi episodi, che sì sono episodi ma comunque sono un segnale di allarme che non può essere assolutamente sottovalutato, ci stanno dimostrando addirittura mettere a rischio la vita di una persona per una stupidaggine, un'assurdità che non trova assolutamente giustificazioni.
0: Tra l'altro, su questo tema, Francesco, c'è anche un articolo che andiamo a leggere velocemente, poi diamo la linea al GR Flash delle 9 sul Messaggero di oggi.
3: Sì, una prima inchiesta del Messaggero che ci racconta proprio come aggredire, filmare e poi scappare faccia parte di queste sfide violente che dagli Stati Uniti sembrano essere ormai sbarcate in Italia. Gli attacchi si moltiplicano, sono a sorpresa sui passanti e sui social circolano proprio questi video, quindi complimenti anche al Messaggero per aver riassunto questa novità italiana, tra mille virgolette.
0: Marco, se non hai altro da aggiungere, l'appuntamento con te è oggi pomeriggio con Cronache Romane sull'Osservatore Romano.
2: Assolutamente sì.
0: Grazie, appuntamento con Marco Bellizzi alla settimana prossima. Sono le 8:59, la linea a Roberta Barbi con le ultime notizie sulla Radio Vaticana. Noi torneremo con la rassegna stampa subito dopo.

0: Le 9 Roberta Barbi in studio. Non è accettabile la spettacolarizzazione della morte. La Chiesa ribadisce il suo no alla pena capitale. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ieri sera, commentando con i giornalisti la decisione del Pentagono di trasmettere in streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito americano condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Stop alle sanzioni contro la Russia per consentire l'arrivo negli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Questo l'esito dell'accordo che il presidente americano Trump ha raggiunto in queste ore con il suo omologo russo Putin. Proteste dell'amministrazione americana e del governo israeliano contro l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla sudafricana Pillay, giudice della Corte Penale Internazionale. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato sanzioni alla stessa Corte dell'AIA. E un anno fa veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza, una tregua che non si è mai concretizzata, come testimonia Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere.
1: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale, è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che è stata spinta sempre più verso la popolazione. La situazione è al limite della sopravvivenza umana, le persone sono ammassate, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente, anche solo banalmente, l'acqua pulita. La media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno per bere, per cucinare, per lavarsi. Quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia.
0: E una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata a Panama, secondo quanto riporta l'Istituto Geologico Statunitense, l'epicentro a sud-est della località di Pitalosa, ma il sisma è stato avvertito anche in Colombia e in Costa Rica. Ed è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.

0: 9:04, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, 1968, un brano indimenticabile, intramontabile, tanto che Luca Collodi questa mattina l'ha scelto per noi. Grazie ancora Luca per la selezione musicale di quest'oggi, un brano scritto da Bart Bacharach, ricordiamolo, perché anche gli autori hanno una loro importanza
1: grandi
0: nella musica,
1: autori nella storia della musica. E con questo brano noi salutiamo Marco Mancini, giornalista. Lo ricordiamo come direttore di tutte le testate giornalistiche del gruppo Ferrovie dello Stato, nonché capo ufficio stampa e portavoce di Ferrovie dello Stato. Ma non parleremo di treni questa mattina. Tra l'altro Marco Mancini cura la comunicazione di società della pubblica amministrazione come Union Trasporti e anche del Conservatorio Luciano Pavarotti di Modena e Carpi. Ma noi ci focalizziamo su Union Trasporti perché la cronaca di oggi ci parla anche di un accordo tra Russia e Stati Uniti sul gasolio, lo vedremo tra poco. Però di solito noi, Marco Mancini, quando arriva un ospite a trovarci qui alla Radio Vaticana per commentare i giornali, caro Francesco, presentiamo un po' la caratteristica dell'ospite. E allora molti ascoltatori ti riconosceranno dalla parlata sicuramente toscana. Tu sei di Siena e sei un contradaiolo vero del drago. Contradaiolo vero del drago perché sappiamo che tu vivi il palio in maniera viscerale, in maniera diretta, nella contrada del drago.
2: Eh beh sì, come è normale che sia per un contradaiolo, hai usato un termine che va a puntino, viscerale, perché è qualcosa che ti prende fin nell'intime fibre. E va detto comunque, la contrada è qualcosa che vive 365 giorni all'anno, il palio vive in virtù della contrada, quindi il palio è il momento, è l'apice, diciamo, di una vita che è fatta di aggregazione, è fatta di solidarietà, che è fatta di senso di appartenenza, che è l'elemento principe che contraddistingue la vita di contrada.
1: Come si può spiegare alla gente il palio di Siena?
2: Ma è molto difficile spiegarlo. Io uso spesso un'espressione autenticità, perché ci sono a giro per l'Italia e anche nel mondo delle rappresentazioni storiche di manifestazione che hanno anche radici nel tempo, che possono risalire anche al Medioevo, ma non hanno la continuità temporale che ha avuto il palio in questi secoli, tranne delle brevi interruzioni dovute ai conflitti bellici. E soprattutto non hanno quella partecipazione, come ho detto prima, che è una partecipazione che va avanti l'intero anno, che non si ferma a quei giorni. Chi viene a vedere il palio dovrebbe, per cominciare a assaporare qualcosa e capirne di più, essere presente non tanto il giorno della corsa, che il giorno è l'apice, il momento conclusivo, ma quantomeno i 4-5 giorni che lo precedono, con tutti i riti, a iniziare da quella che è l'assegnazione a sorte di cavalli alle singole contrade, che è il momento in cui la sorte può più o meno indirizzare le vicende paliesche in una direzione piuttosto che in un'altra. E lì ci sono ovviamente tutta una serie di riti, tutta una serie anche di scaramanzie, però da quel momento in poi, ecco, la città si anima e tutte le contrade partecipano, tutto sommato anche quelle che non corrono quel palio, perché a correre sono soltanto 10 delle 17 contrade che compongono, che dividono la città. Perché? Perché c'è comunque un coinvolgimento, ci sono, diciamo, le contrade avversarie, le contrade con le quali si rivaleggia tutto l'anno, e si riproducono, ma in maniera, diciamo, rituale, in maniera non violenta, ma tranne qualche momento di asperità che ci può stare tra contradaioli, certe dinamiche che sono quelle che sono della storia dell'umanità, insomma.
0: Ecco, della vita quotidiana, potremmo dire. Esatto. Marco Mancini, c'è una curiosità che ci chiedono anche i nostri ascoltatori al 335-12-437-22. Hai parlato di senso di appartenenza, ma ci sono anche le alleanze tra contrade. Ci scrive un'ascoltatrice che la contrada del Drago è alleata dell'Aquila. Ma come funzionano queste alleanze?
2: È corretto, le alleanze hanno anche radici radici storiche.
0: Dal 1788, possibile?
2: È una alleanza che va avanti da oltre due secoli, quindi le alleanze sono appunto dei momenti, cioè il termine è quello, alleanza, in cui le due contrade si riconoscono, e nei momenti delle feste, ogni contrada ha il suo santo, santa patrona, e in quell'occasione la contrada fa visita a tutte le consorelle, le altre contrade, con la propria comparsa, con i propri alfieri, con i propri tamburini, e ci sono momenti di convivialità in cui queste contrade che sono alleate si incontrano e danno testimonianza di questa fratellanza. Vero è che poi nei momenti clou, cioè nei momenti del palio, queste alleanze valgono, non valgono, valgono anche alleanze diciamo che vengono cucite e create nelle strategie paliesche con contrade che magari non sono alleate dal punto di vista storico.
1: 9:10, allora Marco Mancini, Francesco De Remigis, entriamo in rassegna stampa sui quotidiani e invertiamo un po' l'ordine delle notizie, perché con Marco Mancini, che cura la comunicazione di Union Trasporti naturalmente ha a che fare anche poi con i carburanti, con il trasporto di benzina, diesel e quant'altro, andiamo ad affrontare e partiamo dal Messaggero questa mattina. Trump via le sanzioni a Putin, la mossa per il diesel mondiale e l'impatto sulla guerra con l'Ucraina. Telefonata tra Trump e Putin, poi l'annuncio negli Stati Uniti d'America. Subito in arrivo dalla Russia 300.000 tonnellate di gasolio russo. Sospensione in vigore fino ad aprile prossimo. Zelensky, segnale di debolezza, ci ripagherà la Russia con il terrore. Questa è l'apertura del Messaggero. Vediamo anche altri giornali, ad esempio Il Fatto Quotidiano: Putin si accorda con Trump e ci vende il gasolio e ci sarà un problema con l'Europa. Andiamo a pagina 4. L'energia è un'arma della guerra, scrive Il Fatto Quotidiano. All'Unione Europea mancherà il 7% del gas per coprire i consumi invernali. Intanto l'Unione Europea litiga sul budget dell'Unione, e così diciamo Il Fatto Quotidiano fa un collage di notizie che riguardano l'Unione Europea. L'energia è un'arma, secondo Il Fatto Quotidiano, e anche il Corriere della Sera affronta questo tema, intesa sul diesel con la Russia via le sanzioni americane. Kiev insorge. Andiamo a vedere qualche particolare in più a pagina 6 del Corriere della Sera. Trump sente Putin e poi annuncia: il diesel russo tornerà sui mercati, scenderanno i prezzi secondo gli economisti. Zelensky replica, ma il terrore aumenterà. E ci sono altri temi, vediamo La Repubblica in particolare, che affronta il tema nelle pagine interne. C'è la notizia del Nobel sulle prime pagine, e anche La Repubblica parla in particolare della rabbia dell'Ucraina per il fatto che gli Stati Uniti hanno tolto le sanzioni all'Ucraina. Quindi una notizia che, oltre a impattare sul piano economico, spiazza completamente Marco Mancini l'Unione Europea con le proprie sanzioni, immette nuovo carburante, potremmo dire, sul mercato mondiale, spiazza le sanzioni e apre nuovi scenari anche diplomatici, molto probabilmente, anche se la stessa diplomazia molto probabilmente rimane sorpresa di questa mossa americana. Ecco, Union Trasporti è parte interessata in qualche modo di questo, di questa decisione americana. Che commento possiamo fare?
2: Allora, Union Trasporti, intanto per presentarla, è una società del sistema camerale, quindi ha a che fare con Union Camere, con la Camera di Commercio, e punta l'attenzione soprattutto sui temi del trasporto, della logistica e delle infrastrutture. Allora, politicamente hai detto benissimo, questa decisione spiazza, conferma sempre dal punto di vista politico un fatto evidente, che l'America pensa principalmente a se stessa e il suo presidente, che insomma è abituato con le sue decisioni e con le sue uscite pubbliche spiazza decisamente l'intero mondo. Che cosa succede? Senz'altro l'arrivo sul mercato di greggio, ma soprattutto perché al di là dell'oscillazione del prezzo del greggio conta anche appunto la raffinazione e tutte le problematiche che ne conseguono sul prezzo, incidono sul prezzo, sicuramente spiazza e modifica gli attuali equilibri. Li modifica anche dal punto diplomatico, dal punto di vista politico, e sembra mettere in un angolo sia l'Ucraina ma l'Europa stessa, che ha assunto, al di là di qualche sbavatura, delle decisioni ben precise, le assunte immediatamente all'indomani dell'inizio del conflitto in Ucraina. E questo ha comportato, ad esempio, uno studio portato avanti pochi giorni fa proprio da Union Trasporti e presentato alla Fiera del Levante, alle giornate del mezzogiorno della Fiera del Levante, dimostra che tutti gli eventi, le crisi geopolitiche che hanno attraversato e stanno attraversando l'intero pianeta hanno inciso pesantemente sul prezzo delle materie prime, che sono a livello mondiale addirittura raddoppiate nel corso di 10 anni. Gli ultimi dati che derivano da uno studio sui futures fatto da Standard & Poor's danno un aumento addirittura del 117% per quanto riguarda le intere materie prime nel corso degli ultimi 10 anni. Ma c'è un dato significativo che riguarda il gas naturale, che a livello mondiale è pressoché rimasto fermo, ma addirittura negli ultimi 5 anni è diminuito del 44%, mentre il gas dell'Unione Europea è aumentato del 10% proprio in virtù delle sanzioni combinate alla Russia.
1: Cioè tu ci russa. Dici, Marco Mancini, rispetto ai dati di Union Trasporti, che nel mondo il gas è diminuito, è aumentato invece solo in Europa.
2: Esatto, è così. Questa è una elaborazione che ha fatto ovviamente Unione Trasporti, ma sulla base di dati che sono, insomma, di una società conosciuta a livello internazionale quale Standard & Poor's. Quindi un aumento generalizzato dovuto non solo al conflitto in Ucraina, ma anche all'ultimo conflitto che si è acceso in Medio Oriente, che si è acceso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ecco, tutte queste crisi che attraversano l'intero pianeta hanno portato a questo. Però il gas che a livello mondiale è rimasto a livelli, ripeto, negli ultimi addirittura 5 anni è diminuito del 44%, nell'Unione Europea è aumentato proprio in virtù delle sanzioni che abbiamo comminato alla Federazione Russa.
1: E a proposito di dati, noi dobbiamo anche registrare che tutt'oggi, nonostante ci siano sanzioni dell'Unione Europea in vigore contro la Russia, ancora molti paesi europei ricevono il gas dalla Russia attraverso i gasdotti.
2: Certo, ci sono ovviamente, mi ho detto, chiamate sbavature, ma sono anche situazioni che al di là di quelle che sono le politiche comunitarie, ogni Stato cerca in qualche modo di tutelare il proprio paese, quindi ci sono decisioni in qualche modo un po' magari sotto traccia, ma continuano a mantenere dei rapporti con la Federazione Russa.
1: Bene, Francesco.
3: Sì, no, dobbiamo pensare innanzitutto che ci sono anche paesi dell'Unione Europea che, se non lo comprano, svolgono comunque il ruolo di snodo, dunque una partecipazione negli acquisti del gas di Mosca ce l'hanno. Pensiamo anche allo stesso Belgio che ospita le istituzioni europee, in particolare la Commissione, ed è proprio la Commissione che invece da 4 anni ormai porta avanti questo discorso delle sanzioni. Per quanto riguarda i prezzi, va notato che il Trump ha fatto questo annuncio dicendo quale sia il target che va ad avvantaggiarsi da questo annuncio, e cioè i prezzi più bassi non saranno per singoli paesi, Europa, eccetera. Non ha fatto questo tipo di discorso, ha parlato di agricoltori e camionisti statunitensi, che era il principale problema da affrontare, perché la rabbia negli Stati Uniti stava montando e dunque la soluzione che il presidente americano ha trovato per il proprio paese, o per alcune categorie in particolare del proprio paese, è stata questa. Ragionando, i prezzi con l'Europa sono ancora alti, e mi colpiva che sul Messaggero, Luca, c'era un'analisi che dice un po' una cosa laterale rispetto anche ai discorsi che facevamo prima di entrare in diretta, cioè che la mossa di Trump può sbloccare anche il GNL per l'Europa, perché il GNL naturalmente è il gas liquido che ha tutto un processo particolare. E c'è una data che dobbiamo segnarci, perché in teoria a fine ottobre sostanzialmente ci deve essere una decisione degli Stati Uniti su un ulteriore no alle sanzioni alla Russia, e bisogna capire poi a inizio anno se il GNL che compra tutt'oggi l'Europa, la Francia è uno dei maggiori importatori di GNL russo tutt'oggi e spesso lo rivende anche, ma pure la Spagna, l'Ungheria e la Slovacchia, l'Ungheria naturalmente per ragioni di necessità più che di lucro, e dunque bisognerà capire se questa mossa di Trump a inizio anno nuovo porterà l'Europa sostanzialmente a dire basta ad alcune sanzioni, in particolare quelle che riguardano una parte almeno del gas russo che continua, nonostante le sanzioni, ad essere comprato.
1: Altro tema che troviamo sui giornali di oggi, sabato 10 di ottobre, è il Nobel alla pace che è stato dato a Navi Pillay. E allora andiamo a vedere il commento dei giornali. Avvenire, premio al diritto. Il Nobel per la pace a Pillay, già giudice della Corte internazionale, alta commissaria dell'ONU, reazione furiosa di Israele e di Stati Uniti che varano sanzioni al Tribunale Penale Internazionale. Unione Europea e fondatori del Tribunale a difesa dello stesso. E allora andiamo a vedere ancora quello che scrive Avvenire. Perché ci vorrebbe coraggio per dire la verità? Navi Pillay accoglie così il Nobel per la pace a Norimberga, dove il diritto internazionale cominciò a chiedere conto del potere. Ha appena ricordato il rapporto su Gaza, nel quale la Commissione dell'ONU, da lei presieduta, ha concluso che Israele ha commesso genocidio. Una delle reazioni principali a quel rapporto è stata quella di rendermi omaggio per il mio coraggio, e potete immaginare quanto fossi sorpresa, ha detto la Pillay nel ricevere il premio. Quindi per Avvenire, premio al diritto. Anche la Repubblica affronta questo tema, un Nobel per il diritto, e anche su Repubblica torna la parola diritto in riferimento al diritto internazionale. Premio per la pace, scrive la Repubblica, la giurista Navi Pillay combatte crimini di guerra. L'accusa di genocidio a Gaza, l'ira di Israele, la ritorsione degli Stati Uniti al Tribunale, alla Corte Penale Internazionale. E c'è un editoriale su Repubblica, firma di Carlo Galli, un lampo di civiltà contro la violenza. Questo premio, dopo alcuni premi Nobel per la pace piuttosto discutibili, è azzeccato e significativo quello conferito ieri a Navi Pillay, giurista sudafricana di origine indiana. Anche il Messaggero scrive Nobel per la pace alla giudice della Corte Penale Internazionale, alta tensione Stati Uniti e Europa. E qui c'è un editoriale a firma di Michele Valensise dal titolo Le regole da difendere nel caos mondiale. Il Nobel è un simbolo, non ha armi, non sposta consensi, eppure può avere un notevole impatto. Con la sua scelta di ieri per il Nobel della pace, il Comitato di Oslo ha certamente ponderato i titoli della 85enne Navi Pillay, giurista sudafricana di vasta esperienza internazionale, ma ha anche dato uno schiaffo a Donald Trump. Oltre che alla premiata, il riconoscimento va alla centralità dei diritti umani, al sostegno al multilateralismo, al ruolo della Corte Penale Internazionale. Sono temi ostici per il presidente degli Stati Uniti e per la strategia dell'amministrazione americana basata sulle asserite priorità nazionali, sulla forza dei rapporti bilaterali ispirati allo spirito delle transazioni commerciali, sul rigetto di meccanismi e organismi multilaterali. Così l'editoriale del Messaggero, Le regole da difendere nel caos mondiale. La pensa diversamente il Foglio Quotidiano, che definisce questo premio arma impropria del diritto internazionale, se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani dei tagliagole. E scrive Giuliano Ferrara sul Foglio di oggi: bisogna riconoscere l'imbarazzo. Per quanto il Nobel sia un premio che ha aspetti ambigui e possa essere considerato il sussiego galà dello stato etico luterano nel ballo ben pensante delle monarchie scandinave, per noi, scrive il Foglio, amici dei criminali di guerra di Israele, il fatto che quest'anno l'onorificenza sia stata attribuita a un tipo come Navi Pillay, sotto la didascalia della pace, è un po' un pasticcio. Il ministro degli esteri di Israele ha evocato i nazisti che se la ridono dall'inferno e ne hanno tutto il diritto, commenta Ferrara sul Foglio. Trump, in fervente attesa del Chuck che manderà in streaming la fucilazione del pluriomicida di Fort Hood, ha rincarato la dose alla sua maniera, inutile accanimento. Il presidente americano ha perso da tempo qualunque diritto alla credibilità, ma questo avvocato e giurista sudafricano dall'età venerabile venuta dall'inferno del razzismo e del suprematismo coloniale bianco, amica di Nelson Mandela, nemica dell'apartheid, persecutrice in giudizio degli stupratori seriali del Ruanda, nel suo percorso quasi secolare che va dalla provincia spossessata del Natal all'esercizio del diritto internazionale del mondo, non si manifesta come una qualunque attivista scappata di casa, ma una testimonial moralmente sfibrata della crociata antisionista e antisemita. Non è, secondo il Foglio, una Francesca Albanese qualsiasi, non sembra una capace di offendere gli ostaggi ancora nelle mani delle carceri di Hamas. Ecco, come vedete, questi sono, diciamo, una sintesi molto, molto sintetica, naturalmente, di cosa Marco Mancini ha suscitato questo premio Nobel alla pace.
2: Beh sì, due posizioni quasi contrapposte, però bisogna anche tener conto, come nella parte finale del commento fatto da Ferrara, di tutta la storia di questa persona, tutta la storia e tutta la vita dalla parte delle persone offese, dalla parte di coloro che hanno subito violenze, l'attenzione anche al Ruanda, dove si sono avvenute delle cruenti uccisioni, massacri, quindi è chiaro che in questo momento particolare ha un valore inevitabilmente politico, e questo lo dimostra la reazione, per certi versi anche un po' sguaiata, diciamo, che, ripeto, l'ho detto anche prima, è ormai diventato un must per quanto riguarda la presidenza statunitense, che questa scelta, questa decisione ha avuto.
1: C'è un ascoltatore, il nostro Marco, al 335 12 43 722, che ci dice: cari amici, buongiorno, ma nessuno ha pensato di assegnare il Nobel per la pace a Papa Leone? Sbaglio, è l'unico che dalla sua prima parola non parla altro che pace? Grazie Marco per questo messaggio.
3: Sì, diciamo che è un messaggio che ritroviamo anche ampiamente nell'articolo dell'Osservatore Romano, che naturalmente abbiamo l'edizione uscita nel pomeriggio di ieri, ma il premio Nobel per la pace 2026 alla giurista, questa è un po' la parola tecnica che viene attribuita tra le altre alla giurista, per l'appunto, Navi Pillay, 85 anni. Qual è il discorso, Luca, che ha ingenerato anche la polemica, caro Marco Mancini? È che nei giuristi può capitare di avere la tendenza a intervenire come se avessero uno scudo talvolta, no? Lo scudo del diritto, lo scudo del diritto internazionale, ed è capitato anche di leggere nelle cronache alcuni giudizi che attraverso lo scudo del diritto di fatto prendevano una posizione per una parte o per un'altra. Allora, prendere posizione è sempre legittimo da un punto di vista dell'equilibrio e dell'analisi, poi però talvolta ci si può scontrare con dei giudizi, e questo è il caso di oggi, sicuramente esacerbato anche dalla necessità politica del presidente americano di avere a sua volta uno scudo sulla questione pro-palestinese, che in America si è fatta sentire, ha protestato anche contro l'amministrazione Trump, oltre che contro il governo israeliano. Ma insomma, non dobbiamo dimenticare che al di là della difesa per la pace, su cui tutti possiamo essere d'accordo, poi ci sono degli ostacoli e degli inciampi che possono anche accadere quando ci si dà un titolo e attraverso lo stesso sostanzialmente si dice o si pensa di poter essere inattaccabili. Così purtroppo non è.
2: No, indubbiamente, come in tutte le cose della vita, come nei rapporti internazionali, nei conflitti che appunto attraversano l'intero pianeta, la verità non sta mai da una parte o dall'altra, tra il giusto e lo sbagliato, fra l'errore e la correttezza ci sono sempre delle sfumature, quindi anche in questo caso, oltre all'interpretazione che ognuno può dare rispetto a certe decisioni, c'è anche il fatto che qualunque situazione, sia diplomatica, sia nelle umane cose, ha delle sfumature che ci impediscono di poter dare sempre e comunque ragione tutta da una parte e torto tutto dall'altro.
1: E il tema, e chiudiamo la nostra rassegna stampa, tra l'altro diciamo dobbiamo anche tener conto, secondo me, che questa giurista arriva da un'esperienza personale molto molto drammatica, apartheid, Sudafrica, Ruanda, quindi c'è anche una sensibilità verso quello che sta succedendo nella striscia di Gaza, quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E torniamo su Avvenire, perché oggi siamo a un anno dal cessato il fuoco a Gaza, perché poi il tema del contendere di questo Nobel per la pace, secondo una minoranza, perché poi io credo una maggioranza diciamo importante su Gaza ha un'opinione anche abbastanza comune, però il tema del contendere è questo, e Avvenire fa un editoriale con Pasquale Ferrara. Il titolo è: a un anno dal cessato il fuoco a Gaza, un successo fallimentare. Avvenire gioca su queste due parole, successo e fallimento. Si afferma solitamente che la diplomazia fallisce quando non è in grado di prevenire un conflitto, di evitare l'escalation, cioè la progressiva intensificazione della violenza armata. Esistono però situazioni tragicamente ambivalenti in cui, in modo paradossale, la diplomazia può riuscire e fallire nello stesso tempo. Sono casi speculari dei fallimenti di successo e dei successi fallimentari. Un fallimento apparente può rivelarsi nel tempo un successo sostanziale, mentre un successo conclamato può condurre ad esiti fallimentari. La conferenza di Roma sul Libano nel 2006 fu un fallimento di successo, perché non riuscì a proclamare il cessate il fuoco tra Israele e Libano, anzi Hezbollah, ma aprì la strada al dispiegamento della missione UNIFIL 2, un'operazione di mantenimento della pace che ha funzionato per ben 20 anni. C'è tuttavia un'altra tipologia, quella del successo fallimentare. È questa la categoria con cui potremmo interpretare il cessate il fuoco a Gaza, raggiunto e proclamato un anno fa, l'11 ottobre 2025, un successo fallimentare perché l'accordo è riuscito a risolvere la questione dello scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi, a ridurre in parte la violenza distruttiva e omicida della macchina bellica israeliana nella striscia, ma non certo a chiudere definitivamente il conflitto. Ecco, quindi Avvenire, Marco, gioca su questo gioco, scusa il gioco di parole, un successo ma anche un fallimento della diplomazia.
2: Vabbè, quello che sta accadendo, è accaduto nell'ultimo anno a Gaza, è sotto gli occhi di tutti, quindi credo siano superflui ulteriori commenti. Io, se però ho ancora 20 secondi, un altro tema toccato in questi ultimi giorni per vicende accadute soprattutto negli Stati Uniti e che stanno per accadere negli Stati Uniti è quello della pena di morte. Pena di morte addirittura che verrà, potrà essere vista via streaming. Noi veniamo da una nazione, ma io e te Luca veniamo da una regione, la Toscana, dove già dal 1786 è il primo stato in tutto il mondo ha abolito la pena di morte. Siamo il paese di Cesare Beccaria. Usiamo ancora una parola che è giustiziare, che è riferita alla pena di morte, quindi a uno Stato che commina la pena di morte e uccide una persona, qualunque sia il crimine che abbia commesso, toglie la vita della persona, usiamo il termine giustizia. Credo non ci sia alcuna giustizia nel porre fine alla vita di una persona, qualunque sia il crimine che ha commesso. Addirittura spettacolarizzare la pena di morte, come stanno per fare negli Stati Uniti, è qualcosa di veramente permettetemi, abominevole.
1: E questo è anche l'altro tema che volevamo trattare, hai fatto bene ad anticiparlo, lo troviamo su tutte le prime pagine dei giornali, anche se dobbiamo dire non è il tema di apertura, lo troviamo nelle pagine interne dei giornali. E allora noi però ne approfittiamo, Marco, prima di salutarci, per andare ad ascoltare su questo tema della pena di morte in streaming quello che ci ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
4: Ci sarà, penso, una dichiarazione della Santa Sede su questo. Già il presidente della conferenza episcopale americana si è espresso in merito, quindi avete visto, e questo è il pensiero della Chiesa. Discorso dell'opposizione totale alla pena di morte. Non è conforme alla dignità umana e non costituisce alcun deterrente. E poi, soprattutto questa spettacolarizzazione. Io lo dico veramente, come dire, con sentimenti di grande... Io potrei dire veramente è incomprensibile perché si voglia utilizzare questo sistema oggi come oggi, ecco, per non so per quali scopi. È accettabile che ci sia una spettacolarizzazione della morte.
1: E noi su questo tema chiudiamo perché vogliamo segnalare sul Corriere della Sera il caffè di Massimo Gramellini che dice: ancora non sappiamo se il macabro spettacolo di un uomo bendato davanti al plotone di esecuzione verrà gentilmente offerto da qualche sponsor e se il signor ministro della difesa americano chiederà di proiettarlo nelle scuole per mostrare alla gioventù americana le meraviglie della legge del taglione. Di sicuro sarebbe troppo comodo attribuire al solo ministro la colpa di questo divorzio tra il senso di giustizia e le ultime particelle di umanità. Trump e l'attuale gestione americana sono la punta di un movimento d'opinione che sta raccogliendo proseliti anche in Italia e che per paura di andare avanti non fa altro che riportarci indietro. Questo è Gramellini che tu con il quale vogliamo chiudere questa rassegna stampa di oggi, mi sembra anche molto, molto chiaro. Il titolo è Fucilato in diretta.
2: Esatto, e fa riferimento anche a quello che i paesi occidentali hanno tentato di fare in Afghanistan, portando quelli che sono i valori dell'Occidente e che invece sembrano ritorcersi contro, perché stiamo importando di quelli che noi consideriamo disvalori dalla giunta.
1: Io ringrazio, non so Francesco se hai ancora...
3: No, abbiamo detto tutto, c'è stato un dibattito e anche su alcuni giornali lo ricordano, insomma gli Stati Uniti quando sono andati all'estero hanno sempre detto di voler combattere il terrorismo e anche ciò che il terrorismo mostrava al mondo, cioè la violenza delle esecuzioni, pensiamo all'ISIS, oggi di fatto siamo più o meno sullo stesso piano, almeno visivo.
1: Grazie a Marco Mancini, giornalista, già direttore di tutte le testate giornalistiche del gruppo.

0: che, ripeto, attraversano l'intero pianeta, dal Medio Oriente all'Ucraina e via discorrendo, incidono pesantemente anche sulla vita di tutti i giorni, la nostra vita di tutti i giorni, nel prezzo del gas, nel prezzo dell'energia, nel prezzo della benzina che andiamo a comprare alla pompa.
1: Grazie al collega Marco Mancini, buon lavoro, auguri al Drago, tornando alla tua passione da senese del Palio di Siena. Ci sono attività prima di Natale a Siena sul Palio?
0: Ma già domani c'è un banchetto, il banchetto del fine dell'anno con Tadaiolo, che in realtà la fine si è segnata dal 1° dicembre, la festa di Sant'Anzano, ed inizia il nuovo anno. Io purtroppo per impegni proprio di lavoro non potrò esserci, ma diciamo da questo microfono auguro a tutti, contatori del Drago, ma a tutta Siena, di poter vivere questi giorni in allegria e in serenità per quanto è possibile, nonostante le turbulenze che attraversano tutti noi, il pianeta e anche il nostro paese per certi versi.
1: Grazie a Marco Mancini.
2: Grazie Marco, grazie.
1: Brano dei Bee Gees che ci porterà poi ad un altro ospite.

9.40 amici ascoltatori, ancora Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana, e salutiamo un altro ospite che è arrivato nei nostri studi. Francesco, questa mattina c'è un via vai nello studio abbastanza intenso, dobbiamo dire. Salutiamo la nostra ospite Maria Teresa Diodati, che è presidente di Pingo, società cooperativa

0: Integrata. Allora, brevemente un flash, che cos'è questa società, Presidente Diodati?
1: Buongiorno a tutte e tutti. Pingo è una società cooperativa sociale integrata che opera soprattutto nel comune di Roma e nel territorio laziale, ha la mission dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità e lo facciamo attraverso vari servizi, collaborando con la pubblica amministrazione, gestendo lo spazio industrie fluviali a Roma e lavorando a progetti sociali e culturali che perseguono comunque lo stesso obiettivo di inserimento lavorativo.
0: Un flash, noi abbiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722 e in relazione, Francesco, alla rassegna stampa che abbiamo appena fatto con Marco Mancini, un ascoltatore ci scrive: finalmente ho capito qualcosa sul gas russo, ed è Antonio che ci scrive. Dottoressa Diodati, voi state lavorando con un progetto a Tivoli. Tivoli ha millenni di storia, ha due siti UNESCO, quindi è una realtà locale ma che è una realtà nello stesso tempo universale, il famoso GLOCAL, così come siamo soliti sintetizzare. Voi avete presentato proprio questo patrimonio di storia, questo patrimonio romano e medievale nello stesso tempo, grazie anche alle due realtà, le due ville che ci sono a Tivoli. E state facendo un esperimento per rendere questo patrimonio storico appunto utilizzabile a tutti, sempre più accessibile.
1: Sì, appunto.
0: Di cosa si tratta?
1: Parliamo del progetto Experience the Beauty, scoprire e vivere Tivoli oltre ogni barriera. Pingo, con altre due realtà del terzo settore, Radice Apps e Fondazione Carol, ha partecipato all'avviso pubblico Turismo Senza Limiti ad ottobre 2025. E siamo quindi risultati ammessi alla procedura di coprogettazione con la Regione Lazio, insieme ad altri partner, quindi le ville, Istituto Autonomo delle Ville, Comune di Tivoli e Diocesi di Tivoli e Palestrina. I finanziamenti provengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fondo Unico per le Persone con Disabilità. Cosa abbiamo proposto? Un progetto integrato, un intervento complesso sul territorio di Tivoli che lavora a vari livelli. Abbiamo ad esempio in questa fase la fase della mappatura, ovvero andare in loco a rilevare strutture e percorsi per individuare lo stato di accessibilità sul territorio di Tivoli, perché come sappiamo molto spesso le persone con disabilità fanno fatica ad organizzarsi perché non hanno a disposizione delle informazioni veritiere. In questo caso noi riusciamo a fornire dei dati concreti su cui impostare una propria esperienza di visita e possiamo quindi così garantire l'autonomia e la scelta alle persone con disabilità, ma non solo a loro, parliamo anche di persone anziane, di una famiglia col passeggino che quindi sa perfettamente cosa trovare sul territorio.
0: Facciamo un esempio veloce e poi diamo la parola a Francesco De Remigis.
1: Sì, allora prendiamo ad esempio un albergo. Noi con le nostre schede di rilevazione, i nostri rilevatori andranno a misurare tutto, quindi dal parcheggio, dal raccordo tra il piano stradale e il marciapiede, l'ingresso, la luce netta dell'ingresso, se ci sono gradini, se c'è un ascensore, le dimensioni dell'ascensore, lo stato della camera, le misure di accosto al letto, così come il bagno. Tutte queste informazioni confluiranno in una piattaforma che il nostro partner di sostegno, l'Università della Tuscia, sta impostando, per cui ci sarà poi una restituzione sintetica dei dati con la possibilità anche di approfondirli, affinché ognuno possa organizzare in assoluta autonomia la propria vacanza.
2: Presidente Diodati, c'è un elemento che mi colpiva ed è quello temporale, perché voi avete spiegato in modo chiaro, lo avete dichiarato, che per i prossimi 20 mesi, mi perdoni, la città diventerà una sorta di territorio di sperimentazione. Quindi, insomma, bisogna verificare poi sul campo che il laboratorio dell'accessibilità culturale, per così dire, riassumerlo in questi termini, sia effettivamente possibile. La domanda che le faccio è: al di là di questi 20 mesi di sperimentazione, l'Italia è un laboratorio già di suo di sperimentazione sul fronte culturale? L'UNESCO ha riconosciuto, non ricordo più neppure quanti siti a memoria, però l'accessibilità culturale è un tema. Pensate di poter essere anche un modello in questi 20 mesi per altre realtà italiane che sono già un patrimonio culturale avanzato, ma sul fronte dell'accessibilità faticano ancora?
1: Assolutamente. assolutamente sì, questo è uno degli obiettivi, perché è un progetto multilivello e complesso, che sarà accompagnato da una valutazione di impatto molto puntuale, con l'analisi di indicatori, con una modellizzazione. Tutto questo ci permetterà di capire se il progetto è scalabile e trasferibile in altri contesti, che è anche uno dei nostri obiettivi, perché qui abbiamo, quindi, oltre alla mappatura, una formazione a 360 gradi sul territorio di vari stakeholders, quindi pubblica amministrazione, tutte le strutture ricettive, ristoratori, gli albergatori, persone con e senza disabilità, un corso approfondito per le guide turistiche, per gli operatori culturali. Quindi ci aspettiamo un innalzamento del livello di competenza, di sensibilità, di gestione di turisti, dell'aumentata quindi domanda di turismo accessibile. Non dimentichiamo che è previsto anche l'inserimento lavorativo di persone con disabilità all'interno della filiera turistica attraverso tirocini e convenzioni ex articolo 14.
2: In un flash, lei ha parlato anche di fondi che sono arrivati dal fondo particolare del governo. È un problema anche di soldi il superamento delle barriere sull'accessibilità culturale che l'Italia ha? E che magari nell'ultimo periodo si è sbloccato rispetto al passato?
1: Sì, certamente il superamento delle barriere architettoniche ha bisogno di finanziamenti. Dobbiamo distinguere però anche la questione economica dalla situazione morfologica del territorio italiano, che è prevalentemente collinare, quindi in alcuni contesti si fa veramente fatica, così come in situazioni di beni archeologici o di palazzi storici su cui difficilmente si può andare ad incidere. Però ci sono delle soluzioni innovative, la possibilità di collocare delle dotazioni, delle strumentazioni, ma anche la tecnologia ci aiuta molto in questo, perché ci permette di accedere e di fruire l'arte in modi alternativi. Ad esempio, nel corso della conferenza stampa che c'è stata lo scorso martedì, abbiamo portato delle esperienze sensoriali che hanno permesso una fruizione diversa dell'arte non solo alle persone con disabilità, che magari sono già abituate ad utilizzare altri sensi, ma a tutti. Quindi il tatto, l'olfatto, la vista sono strumenti che vanno assolutamente qualificati e rimessi in gioco, perché la vista è sempre il nostro primo strumento di approccio all'arte. Ci sono tanti altri strumenti, come può essere ad esempio una visita tattile.
0: Presidente Diodati, per concludere, è un tema interessantissimo. Voi scommettete sulla cultura da portare al mondo della disabilità. State sperimentando quindi strumenti per superare le barriere e avvicinare disabilità e cultura. Ed è una scommessa molto importante anche per la società italiana e non solo, molto probabilmente. Quindi Tivoli diventa per voi una sorta di laboratorio.
1: Assolutamente, un laboratorio.
0: Collaborerete anche con altre realtà fuori Tivoli, immagino per esempio un percorso museale, sì. Gli Uffizi a Firenze, i grandi musei internazionali.
1: Questo lo auspichiamo, appunto, creando questo modello. Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, noi porteremo su Tivoli tutto ciò che di più avanzato c'è. Ad esempio, come accennavo prima, l'Università della Tuscia realizzerà una piattaforma in cui sarà possibile ottenere tutti i dati su Tivoli declinati per le varie tipologie di disabilità, per cui ognuno potrà leggere in base alle proprie esigenze le informazioni presenti. Con CREI, che è un altro partner del progetto che si occupa di LIS, quindi lingua italiana dei segni, avremo la possibilità di collocare dei totem che saranno in grado di recepire la domanda in lingua dei segni e a sua volta rispondere. Per cui, come vediamo, è un progetto che integra innovazione tecnologica, formazione, competenze umane ed esperienze pregresse dei tre soggetti, enti del terzo settore, che hanno già lavorato in passato nell'ambito del turismo per tutti.
0: Grazie, Presidente Maria Teresa Diodati. Quindi prossimi appuntamenti per Tivoli?
1: Prossimi appuntamenti, la mappatura. Assolutamente. Poi ricordo che il 4 novembre presso le scuderie Estensi avremo il primo incontro volto a realizzare una cooperativa di comunità. Questa cooperativa di comunità avrà il compito di raccogliere tutte le proposte e la, diciamo, la disponibilità del territorio, dei vari stakeholders a partecipare all'economia turistica di Tivoli. Questa cooperativa di comunità sarà l'erede del progetto, perché noi non abbiamo intenzione di disperdere questo patrimonio che andremo a costruire sul territorio, per cui faremo in modo che il territorio lo acquisisca, acquisisca le competenze, porti avanti gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità sul territorio e prosegua con le attività che noi abbiamo avviato grazie alle aumentate competenze che avremo creato.
0: Grazie a Maria Teresa Diodati, presidente della Ping Go, società cooperativa sociale integrata, quindi una società, lo abbiamo cercato di spiegare anche ai nostri amici ascoltatori, che cerca di unire disabilità e mondo dell'arte, mondo della cultura, ed è un'intuizione a mio giudizio molto, molto importante, che porta benefici non soltanto al mondo della disabilità ma a tutti,
1: tutti
0: quanti.
1: Sì.
0: Grazie alla presidente Diodati, buon lavoro a Tivoli.
1: Grazie,
0: per
1: vi
0: quello...
1: aspettiamo, vi aspettiamo.
0: Tivoli è una realtà veramente importante, due siti UNESCO non sono poco per una piccola città come Tivoli alla periferia romana. Grazie, la linea va ora alla regia, un brano musicale, poi altro ospite in collegamento da Torino.

0: 9.55 amici ascoltatori, ancora Sound Magazine, ultimi minuti di questo programma che va in onda il sabato mattina. 335 12 43 722 per scrivere, per parlare con noi, mandare messaggi audio. Dovevamo collegarci, e ci stiamo ancora provando, con Francesco, con Torino, con il quartiere Valdocco, per parlare con il direttore del settimanale diocesano La Voce e il Tempo di Torino, il dottor Alberto Riccadonna, per una candidatura particolare. Parlavamo poco fa di Tivoli e dell'UNESCO. Ebbene, anche c'è una candidatura a patrimonio UNESCO di un chilometro quadrato della Carità. Si parla di Torino, e il chilometro quadrato raccoglie le esperienze di religiosi e laici che dal 1800 operano concretamente per aiutare coloro che abitano i gradini più bassi della scala sociale, il quartiere della Carità di Torino, il quartiere Valdocco di Torino. Non so se siamo in grado di collegarci con il direttore Riccadonna. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno direttore, abbiamo purtroppo pochi minuti, ma torneremo su questo. Cedo la parola a Francesco.
2: Sì, direttore Riccadonna, promuovere e accompagnare questa candidatura. Noi abbiamo una sorta di coda finale il sabato, Sound Magazine, il personaggio della settimana. Quest'oggi potremmo parlare di un'area geografica della settimana. In che quartiere siamo e che cos'è questo chilometro quadrato della Carità che ospita Torino?
1: Il chilometro quadrato della Carità è proprio un quartiere di Torino, circa grosso un chilometro quadrato, sta alle spalle del Duomo, all'ingresso delle periferie nord di Torino. In questo quartiere nell'Ottocento, fra cavallo, fra 7 e 800, poi lungo tutto l'Ottocento, vissero figure straordinarie come San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cottolengo, Giuseppe Cafasso, Alamanno, i Marchesi di Barolo, Leonardo Murialdo. Ciascuna di queste figure in quel luogo fondò opere sociali che oggi sono diffuse in tutto il mondo. Torino ebbe in quel secolo questa esperienza senza eguali in Italia e credo nel mondo, di cristiani che intuirono le emergenze sociali del tempo e sostanzialmente crearono il welfare. La candidatura di questo luogo, con le storie e le vicende che vi sono nate, la candidatura di questo luogo a patrimonio UNESCO è il gesto che la Chiesa torinese, col cardinale Repole, arcivescovo, ha proposto alle istituzioni locali, alle fondazioni bancarie, perché l'esperienza torinese diventi il modello conosciuto nel mondo.
2: Grazie, grazie davvero allora ad Alberto Riccadonna, direttore del settimanale diocesano La Voce e il Tempo di Torino. Direttore, ci fa un saluto direttamente legato a questa iniziativa? Che cosa avete detto in un flash nella presentazione? Qual è il segreto per poter portare a casa questa candidatura a patrimonio UNESCO?
1: Il segreto pratico tecnico sarà la coesione di tutto il territorio piemontese e torinese e il supporto che il governo italiano sta già attivamente dando, interessandosi in maniera evidente a questo gesto che parte da Torino e dalla Chiesa torinese. Il segreto per la Chiesa torinese sarà dire che quello che viene presentato al mondo come solidarietà e servizio sociale, nel caso di Torino, ma in generale nella storia occidentale, ha radici cristiane, nella fede che animò persone che si misero a servizio innanzitutto di altre persone, prima che di temi sociali. Ecco, questo è un po' il segreto, il contenuto che noi pensiamo possa camminare e andare molto lontano.
0: Grazie, grazie direttore Riccadonna del settimanale diocesano La Voce e il Tempo di Torino per averci parlato di questo chilometro quadrato della Carità, futuro e ci auguriamo tutti patrimonio UNESCO. A presto risentirci, direttore. Buon
1: lavoro. Buon lavoro.
0: Un saluto a Torino. Noi salutiamo Francesco De Remigis.
2: Ciao Luca, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie anche a Daniele Tanzini in collaborazione tecnica. Da Luca Collodi è veramente
3: in Blu 2000 News.
4: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Dopo una telefonata con Putin, Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane alla Russia fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 7 persone e ferendone una decina. Attacco contro un'Ucraina e contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocato un vasto incendio. Intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca, a Kiev, la prossima settimana. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Oggi giornata mondiale contro la pena di morte, per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto, sentiamo Riccardo Nuri, portavoce per l'Italia.
5: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni, al contrario a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga, evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
4: A Catania, da appena 14 anni, alludeva su un social network al compimento di stragi di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente. Piogge temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona dello Basso Ionio, i danni più importanti nel comune di Melito di Porto Salvo. Un forte temporale ha colpito anche l'isola siciliana di Lipari, diverse le abitazioni allagate. A Marsale, a Petrosino, nel Trapanese, si contano i danni per la doppia tromba d'aria di ieri, 9 le persone ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Ermellini, biblista dioniano.
1: La società di Israele dei tempi biblici era composta da pastori e agricoltori che conducevano una vita piuttosto dura, erano gente semplice che doveva lavorare un terreno pieno di sassi là sulle montagne, perché le grandi pianure, quello dello Sharon, lungo le rive del Mediterraneo e quella di Esdrelon, erano in mano ai grandi proprietari terrieri. E questi poveri contadini dovevano anzitutto ricavarsi un campo, liberandolo dai sassi, e per procurarsi un frugale pasto per la famiglia dovevano lavorare per lunghe ore sotto un sole cocente e con attrezzi molto rudimentali. Questi poveri della terra organizzavano anche loro qualche festicciola, ma i banchetti sontuosi, quali loro li sognavano, potevano permetterseli soltanto i ricchi, coloro anche che sfruttavano dei poveri braccianti. Nella storia di Israele c'è stato un momento particolarmente drammatico per questi poveri della terra, come li chiama la Bibbia, Amarez. È accaduto quando, dopo l'esilio, vari gruppi di coloro che erano stati deportati a Babilonia sono tornati in Giudea, sono tornati in Israele. Naturalmente non erano quelli che erano stati deportati da Nabucodonosor, ma i figli e i figli dei figli. La maggior parte dei deportati a Babilonia avevano fatto fortuna, perché Nabucodonosor non aveva portato i vecchi, i malati e gli sciancati, aveva portato con sé la gente preparata, gli artigiani, e questi si erano impiantati bene dopo qualche anno a Babilonia. Chi erano coloro che erano tornati nella terra dei loro padri? Erano quelli che non erano riusciti a far fortuna là in Mesopotamia, e quando sono tornati nelle terre dei loro padri hanno trovato che erano già state occupate da altri, e allora per sopravvivere hanno dovuto mettersi a servizio di questi nuovi proprietari, che hanno cominciato a sfruttarli e commettevano ogni sorta di angherie e di soprusi nei loro confronti. Bene, è in questo contesto che nel V secolo avanti Cristo compare in Israele un profeta inviato dal Signore per annunciare una parola di speranza per questi poveri della terra. E che cosa promette questo profeta? Promette ciò che tutti si aspettavano, che qualcosa cambiasse nella società. Il mondo che loro desideravano, a cui aspiravano, doveva essere diverso. E allora il profeta, per presentare la realtà nuova che il Signore avrebbe introdotto, ha impiegato un'immagine. Quale immagine poteva scegliere per presentare questo mondo nuovo? Quella che loro potevano capire meglio di tutte: un grande banchetto. Loro i grandi banchetti non li avevano mai fatti, li potevano soltanto sognare. Ecco la promessa del profeta che viene riferita nella prima lettura di questa domenica. Il profeta annuncia: il Signore dell'universo preparerà per tutti i popoli su questo monte, quello su cui sorge la città di Gerusalemme, preparerà un banchetto. E poi lo descrive: grasse vivande, vini eccellenti, cibi succulenti, vini raffinati. Insomma, chi stava ascoltando il profeta gli uscivano gli occhi dalla testa, perché loro mai avevano visto un banchetto del genere. E poi un banchetto non riservato agli israeliti, ma per tutti i popoli. Quindi In questo mondo nuovo sarebbe stata coinvolta l'umanità intera. Sono passati 4 secoli, da questa profezia non è accaduto niente. Il mondo è rimasto quello di sempre, stesse ingiustizie, stessi dolori, stesse lacrime per i poveri della terra. E si chiedevano, ma il Signore sarà fedele alle sue parole? L'ha promesso per bocca del profeta. Gli israeliti hanno continuato a credere nella fedeltà del Signore. In Israele hanno sempre detto: il nostro Dio è di parola, se ha promesso, mantiene. E un giorno, proprio fra i poveri della terra, è comparso Gesù di Nazaret, quale ha dato compimento alla profezia e ha dato inizio al banchetto. Sentiamo.
2: Gesù riprese a parlare ai sommi sacerdoti e ai farisei con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un uomo, un re, che fece una festa di nozze per suo figlio.
1: In Israele tutti conoscevano a memoria la profezia di cui abbiamo parlato e i rabbini mantenevano vivo il ricordo di questa promessa citandola spesso e la presentavano con l'immagine di due mondi, il mondo presente, Olam Hazeh in ebraico, il mondo questo, che è pieno di miserie, di dolori, di lacrime, di ingiustizie, mondo che non piace a nessuno, e poi il mondo futuro, Olam Abba, il mondo che verrà, e quello sarà pieno di gioia, di festa perenne. Lo chiamavano il Gan Eden. Eden in ebraico significa delizia, quindi il giardino delle delizie. E questo era nel mondo futuro, cioè nell'altro mondo che si sarebbe realizzato. Arriva Gesù e dice: non nel futuro. Il mondo nuovo, il regno di Dio, si realizza qui, nell'aldiqua, perché Dio ha deciso di imbandire in questo mondo il banchetto. È nell'aldiqua che Dio vuole che i suoi figli siano tutti felici. Poi, nell'altro mondo ci pensa Lui. Il regno di Dio va costruito qui ed è presentato da Gesù con questa immagine del banchetto che non è nuova, Lui l'ha presa dal profeta. Abbiamo sentito altre immagini del regno di Dio impiegate da Gesù. Ha detto: è come un granello di senape, cioè il regno di Dio che comincia nel mondo vecchio è un piccolo seme, ma è molto forte, ha una vita divina, questo seme si sviluppa, produce qualcosa di inatteso, di straordinario. Poi ha detto: è come un campo, però c'è del buon grano, si sviluppa, cresce il buon grano, ma sono presenti e continueranno presenti anche le zizzanie. Oggi Gesù ci presenta l'immagine che Lui ha ripreso dal profeta. Il regno di Dio è un banchetto, una festa di nozze. Allora, vogliamo sviluppare questa immagine, capire che cosa contiene questa immagine che Lui ha ripreso dal profeta. Anzitutto, si tratta di un banchetto, di una festa. Chissà per quale ragione, l'adesione a Cristo al suo Vangelo è stata avvolta di un velo di tristezza, il dolorismo, più si soffriva e più dopo ci si preparava per l'altro mondo. Il Padre ha inviato suo Figlio nel mondo solo perché vuole che sia costruito un mondo di gioia per tutti i suoi figli. Ricordiamo cosa hanno detto gli angeli al momento della nascita di Gesù. Hanno detto ai pastori: vi annuncio una grande gioia. E Gesù è venuto nel mondo proprio per dare inizio a questo mondo nuovo. Nel mondo vecchio non può esserci gioia. Non esiste per gli affamati la gioia e non c'è neppure gioia per coloro che sono sazi e che gozzovigliano. Come possono banchettare e sorridere queste persone mentre attorno a loro ci sono gli affamati, gli ignudi, i miseri, i malati, senza tetto? Potranno sperimentare i piaceri, le follie, lo stordimento, l'edonismo, la sguaiatezza. La gioia non è possibile nel mondo vecchio. Ecco che Gesù dice a tutti: se volete sperimentare la gioia, dovete accogliere l'invito a entrare nel banchetto del Regno di Dio. Seconda caratteristica che cogliamo in questa immagine del banchetto: come deve essere il mondo nuovo? Un mondo di gioia, abbiamo visto. Seconda caratteristica: chi è l'organizzatore della festa? Non sono gli invitati. La parabola dice che è un uomo, un re, è chiaramente Dio l'organizzatore della festa. Ecco la seconda caratteristica del banchetto: è una festa gratuita per tutti. La sala del banchetto è il nostro mondo, nel quale tutti arriviamo come invitati e troviamo la sala preparata per noi. Gli uomini sono tutti commensali, nessuno è padrone. Tutti i mali che riscontriamo nel mondo vecchio derivano dal fatto che qualcuno si è comportato da padrone. Dio ha preparato un mondo bello per i suoi figli, non una valle di lacrime. Ha messo a loro disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno, gli alimenti necessari perché abbiano una pienezza di vita. Qualcuno si è dimenticato di essere un invitato e ha ritenuto di poter disporre di ciò di cui riusciva ad accaparrarsi come se fosse lui il padrone, e ha introdotto poi la legge del mercato: comperare, vendere al miglior offerente e lucrare sullo scambio, quindi arricchire, accumulare sempre più beni. Ecco, da questa menzogna del ritenersi padroni di qualcosa nascono nella sala del banchetto, che è il nostro mondo, le rivalità, la competizione, i dissidi, gli odi, i rancori, le guerre. Il banchetto organizzato dal re ci richiama questa verità: tutto è di Dio, nulla è nostro. Noi siamo amministratori di beni non nostri. Tutti gli aggettivi possessivi sono una menzogna. Se si accetta la logica della gratuità, tutto cambia. Allora si consegna al fratello il pane di cui ha bisogno per la vita e da lui si riceve l'alimento di cui ognuno di noi ha bisogno. Noi siamo fatti bene, siamo programmati per questo rapporto di amore e di scambio di beni con i nostri fratelli, perché tutti coloro che arrivano nella sala del banchetto, che è il nostro mondo, sono figli dello stesso Padre. Nella logica del Regno di Dio, allora io non ti do qualcosa di mio, perché sono generoso, allora te lo consegno. No, ti consegno tutto ciò di cui tu hai bisogno, perché io li ho, questi doni, per consegnarteli, non sono roba mia. E anche ciò che tu hai in mano è per essere consegnato a chi ne ha bisogno. È dalla logica dell'attenzione ai bisogni dell'altro, dalla logica dell'amore, che nasce il mondo nuovo. Terza caratteristica: in una festa di nozze non ci si isola per mangiare da soli. Sono gli animali che sono pienamente soddisfatti quando riescono a saziare da soli le loro brame. L'uomo non è programmato per mangiare da solo, ma per la convivialità, per sperimentare la gioia di vedere attorno a sé che tutti sono felici. Il banchetto del regno di Dio, quindi, non è l'orgia dei buon temponi ingordi di cui parla il profeta Amos, distesi su letti d'avorio, sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge, canterellano al suono dell'arpa, bevono vino in larghe coppe e si disinteressano dei poveri che loro sfruttano per arricchirsi. Non è ingozzandosi di beni che si è felici. La gioia la può sperimentare solo chi accoglie la logica del mondo nuovo, che è la convivialità, l'attenzione all'altro, ai suoi dolori, alle sue gioie, alle sue delusioni, alle sue speranze. Quarta caratteristica che noi cogliamo del regno di Dio in questa immagine del banchetto: l'accoglienza reciproca. Nella sala del banchetto, che è il nostro mondo, arriva ogni tipo di persona, di culture diverse, di popoli e nazioni e lingue diverse. Nel banchetto le persone sono accolte nella loro diversità. Dal banchetto del regno di Dio è esclusa ogni discordia. Le diversità sono una ricchezza, non un motivo di discordia. Ecco, l'accoglienza noi l'accogliamo in questa immagine della parabola del banchetto. Il mondo nuovo è dove tutti si accolgono con le loro qualità e con i loro limiti. Adesso la domanda: accetti o non accetti questa logica? Vuoi continuare a costruire il mondo secondo la logica dei banchetti antichi o accetti l'invito a entrare nel mondo nuovo? A molti può piacere, può far comodo continuare nel mondo vecchio, dove possono banchettare da soli come ricchi e puloni, non saranno felici. E la parabola, difatti, adesso continua presentando tre gruppi di servi che sono incaricati di andare a portare gli inviti, perché il padrone, che è Dio, vuole che tutti entrino in questo banchetto, cioè che tutti accolgano la logica del mondo nuovo. Sentiamo.
2: Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
1: Abbiamo sentito la parabola parlarci dell'invio dei primi due gruppi mandati dal re che ha organizzato la festa. Chi rappresentano e a chi sono inviati? Rappresentano chiaramente i profeti che il Signore ha inviato anzitutto ai figli di Abramo, agli israeliti, per prepararli ad accogliere il Messia, ad accogliere la proposta di mondo nuovo, il banchetto del regno di Dio fatta da Gesù. E c'è stata una prima risposta negativa. Chi sono coloro che hanno rifiutato l'invito? Chi rappresentano? Le guide spirituali di Israele, gli scribi, gli anziani, i sommi sacerdoti. Costoro non hanno ascoltato le parole dei profeti, si sono inventati loro un rapporto con Dio che non era quello che i profeti avevano indicato. I profeti avevano detto: al Signore non interessano sacrifici, olocausti, incensi, vuole opere di amore. Era questa la preparazione al banchetto che poi ha proposto il Messia di Dio. Loro hanno rifiutato l'invito alla conversione che era stato rivolto loro dal Battista. Perché hanno rifiutato? Perché a loro piaceva il banchetto che avevano organizzato loro. la pratica religiosa fatta di disposizioni e precetti inventati dagli uomini che, come dice Gesù, erano un peso insopportabile caricato sulle spalle della gente. Chiaro, questo rapporto con Dio da loro insegnato e predicato non comunicava alcuna gioia, era come una festa di nozze senza il vino, proprio come nelle nozze di Cana, dove c'erano soltanto le giare per la purificazione. Era la loro religione fatta di prescrizioni, peccati e purificazioni. Non dava gioia a nessuno, era un banchetto vecchio. Alle guide spirituali però questa religiosità piaceva. A loro piaceva il Dio legislatore e giustiziere che ama, benedice i buoni e solo i buoni e non concede i suoi favori ai peccatori che osano sfidarlo trasgredendo i suoi precetti. Non accettavano loro il Dio che si è presentato in Gesù, il Dio che fa festa e si siede a mensa con pubblicani e peccatori. Insomma, le guide spirituali hanno rifiutato l'invito, non erano interessati al nuovo banchetto. Facciamo attenzione, perché i farisei del tempo di Gesù sono già morti. Oggi il fariseismo continua ancora, perché potremmo essere noi oggi coloro che rifiutano il banchetto offerto da Gesù, perché ci può piacere la religiosità vecchia, fatta di osservanze, di premi, castighi, meriti. Questa religiosità tranquillizza le coscienze, ci fa sentire a posto con Dio, anzi in credito con Dio, perché siamo meritevoli di premi per le tante opere buone che noi facciamo. Questo non è il banchetto del regno di Dio. È ancora quello dei farisei, il banchetto del regno di Dio è caratterizzato dall'amore gratuito di Dio verso di noi e di noi verso tutti i nostri fratelli. Secondo invio. Coloro che dicono di no al secondo gruppo di inviati non sono più adesso le guide spirituali del popolo, ma sono coloro che sono ripiegati sulle realtà materiali. Nella parabola, infatti, si parla di campi e di affari, si tratta cioè di gente che ha degli investimenti in corso, dei latifondi, degli appezzamenti di terreno da valutare, da visitare. Il loro banchetto è quello che li soddisfa, loro hanno già un banchetto, è quello degli affari, della ricerca dell'accumulo del denaro e dei beni e non vogliono essere disturbati da altre proposte di vita. E più si ripiegano su questo loro banchetto materiale, meno sono disposti ad accogliere l'invito alla festa dove i beni non sono accumulati ma sono condivisi. Loro vogliono continuare con il banchetto dove ognuno si arrangia, dove ognuno deve procurarsi ciò di cui ha bisogno e se non lo trova si arrangi. Non accolgono l'invito perché hanno capito molto bene che cosa comporta la vita nel banchetto del regno di Dio. Esige attenzione all'altro, condivisione, amore gratuito. Costoro però si illudono di poter colmare con le ricchezze e con i piaceri il bisogno di gioia infinita che è presente nel cuore di ogni uomo. Bene, ci sono coloro che non sono interessati all'invito e continuano con i loro banchetti religiosi o materiali. Ma c'è anche chi rimane infastidito dai messaggeri e sono proprio soprattutto quelli che rifiutano il secondo gruppo di inviati, cioè quelli ripiegati sulle realtà materiali. Costoro si rendono facilmente conto che la logica del banchetto proposto da Gesù è una denuncia dell'ingiustizia che è presente nei loro banchetti. E se i messaggeri insistono un po' troppo, loro ricorrono anche alla violenza per farli tacere, per toglierli di mezzo. Questo è il destino anche dei profeti di oggi, quando hanno il coraggio di denunciare l'ingiustizia che è presente nei banchetti economici, politici di questo mondo. E di fronte al rifiuto, adesso, che cosa fa il padrone? Sentiamo.
3: Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.
1: Prima di presentare l'invio del terzo gruppo di servi, c'è lo strano intermezzo di questa città in fiamme. Vediamo di capire che cosa ci vuole dire. Notiamo anzitutto questo versetto. Non appartiene alla parabola raccontata da Gesù, interrompe il racconto. E se noi proviamo a togliere questo versetto, ci accorgiamo subito che allora la storia scorre via logica. È difficile poi immaginare un banchetto che inizia, poi nel bel mezzo si fa una guerra e alla fine della guerra le vivande sono ancora lì sopra i tavoli e gli invitati stanno aspettando che finisca la guerra per poter continuare il banchetto. È un versetto questo che è stato introdotto da Matteo. Qual era il suo obiettivo? Proiettare una luce che aiutasse a capire il senso di un fatto drammatico che era accaduto una quindicina di anni prima, la rovina della città di Gerusalemme. Perché, si chiedevano i primi cristiani, la città santa è finita così? E davano una loro risposta con il linguaggio che è quello dell'Antico Testamento. Hanno parlato di un castigo. Ma cosa si intendeva nell'Antico Testamento quando si parla dei castighi di Dio? Noi lo sappiamo che Dio non punisce, non aggiunge altro male a quello che l'uomo si fa quando va fuori strada, quando pecca. Nell'Antico Testamento, quando si parla di castighi di Dio, si intendono le conseguenze del peccato. È il peccato che castiga l'uomo e a volte lo castiga fino alla terza e alla quarta generazione, perché le conseguenze del peccato sono sempre drammatiche. Allora, questo linguaggio oggi non lo possiamo più utilizzare perché è arcaico. Oggi noi necessariamente dobbiamo fare una trasposizione e riformulare questa immagine per renderla comprensibile all'uomo d'oggi. Oggi è blasfemo parlare di castighi di Dio perché nel nostro linguaggio non ha più il significato che aveva nelle scritture, dove si parlava delle conseguenze del peccato. Il messaggio oggi, noi lo potremmo tradurlo così. Chi rifiuta l'invito al banchetto del regno di Dio si rende responsabile. Se nel mondo poi continuano i soprusi, le violenze, le guerre e le distruzioni, questo te non sono castighi di Dio, sono le conseguenze del fatto che noi vogliamo continuare con la logica del mondo vecchio, che è quella della competizione. Le conseguenze sono sempre drammatiche. Il peccato di Israele quale è stato? Quello di rifiutare la proposta del mondo di pace e di amore fatta da Gesù. Aver preferito il ricorso alla violenza e la conseguenza di questo peccato è stata la rovina della città, conseguenza del peccato che è presentata in questo versetto con il linguaggio arcaico del castigo di Dio. E dopo questo intermezzo, la parabola di Gesù continua con l'invio del terzo gruppo di servi. Sentiamo.
2: Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: A chi ha inviato il terzo gruppo di servi? Non ai notabili, ai ricchi, non alla gente pia e devota, non ai sacerdoti, agli scrivi che hanno già detto di no. Il terzo gruppo è mandato, il testo greco dice, là dove convergono le vie. E dov'è che convergono le vie? Sulle piazze, dove ci sono i mercati. Devono andare proprio lì, dove si riunisce la gente comune, la povera gente, dove arriva di tutto, commercianti onesti, imbroglioni, ladri, chi spaccia droga. Devono andare proprio lì e offrire a tutti questo invito di entrare nella sala del banchetto. Devono rivolgersi quindi alla povera gente, agli emarginati, a coloro che sono disprezzati, agli esattori delle tasse, le prostitute, a tutti, buoni e cattivi. Nessuno è escluso da questo invito. Da chi è composto questo terzo gruppo di servi? Non più dai profeti, quelli hanno parlato al popolo di Israele. Il terzo gruppo è composto da coloro che sono stati inviati direttamente da Gesù, quindi gli apostoli e tutti noi. Siamo noi quegli angeli che hanno messo la loro vita a disposizione del disegno di Dio sul mondo. E perché la nostra missione sia efficace e dia risultato, è necessario anzitutto che noi abbiamo fatto prima l'esperienza della gioia di questo banchetto, che noi siamo entrati realmente in questo banchetto, che abbiamo accolto la logica del regno di Dio e ci siamo resi conto che ci dona gioia, che ci rende felici, che dà il senso pieno alla nostra vita. Se noi abbiamo fatto questa esperienza, sentiamo certamente il bisogno di uscire per invitare tutte le persone che amiamo a fare anche loro questa esperienza, entrare nella sala del banchetto. Se non sentiamo questo bisogno, vuol dire o che non abbiamo fatto l'esperienza della gioia del banchetto, oppure che non amiamo le persone che sono ancora fuori e non sentiamo questo bisogno di invitarle a entrare. Il bisogno di annunciare, di evangelizzare, nasce dall'amore. Con chi avremo a che fare? Sulla piazza del mercato troveremo di tutto, gente malandata, cattivi, buoni.

0: gente non si interessa al Vangelo, non si interessa al banchetto che abbiamo noi. Loro hanno già i loro banchetti, cosa li andiamo a disturbare a fare? Tanto non ci ascoltano. E poi è gente lontana, addirittura si prende beffe di noi, ci prendono in giro a volte. A queste persone che esitano a uscire, io dico sempre: ma se questa gente che è sulla piazza fosse già nella sala del banchetto, Gesù di Nazareth non ti avrebbe mandato a porgere l'invito. Se ti manda a porgere l'invito è perché sono fuori, quindi non meravigliarti che la gente sia quella lì. È gente che non ha ancora accolto l'invito e quindi non capisce la bellezza di questa proposta che fa Gesù di Nazareth. E allora proviamo a pensare chi incontreremo là su questa piazza, così mettiamo in conto la risposta che avremo. Beh, direi, anzitutto noi troveremo gente che tentenna, che non se la sente di accettare subito di cambiare banchetto. Loro hanno già i loro banchetti e allora vogliono continuare ancora un po' a godersi la loro vita, poi entreranno dopo. Va bene, abbiamo pazienza, noi abbiamo fatto la nostra proposta. Troveremo forse delle persone le quali dicono: beh, quel banchetto lì mi pare di aver capito che è per l'altro mondo, e allora io intanto mi godo ancora il banchetto qui, poi alla fine della mia vita allora entrerò nel regno di Dio. Noi gli diremo: guarda che dopo è tardi, hai perso dell'opportunità di essere felice in questo mondo, perché il regno di Dio non è per l'aldilà, è qui che Gesù vuole costruirlo. Può darsi che non lo capiscono. Noi abbiamo offerto questo invito che vogliamo sia accolto di entrare nella sala del banchetto, e troveremo forse anche chi entra subito, ma non per il motivo giusto, perché hanno paura che se non entrano poi magari finiscono all'inferno. Per cui ci troviamo nella sala del banchetto e gente che è dentro non per amore ma perché c'ha paura. Ci saranno anche questi tipi di risposta che troveremo là sulla piazza del mercato. Ma ci sarà anche coloro che capiscono che il regno di Dio è una festa. Entreranno decisi, senza indugi, perché non vogliono perdere neppure un istante della gioia che viene loro offerta. Mettiamo in conto anche che poi chi entra non diventa immediatamente perfetto, non accetta subito completamente tutta la logica del banchetto. Porteranno dentro anche un po' di miserie, di debolezze morali, di infermità, e spesso saranno ancora legati alla logica del commercio, quindi cercheranno ancora di accumulare un po', non metteranno tutto a disposizione del fratello. Pazienza! Nel regno di Dio c'è del buon grano, ma ci sono sempre anche le zizzanie. La conclusione della parabola è commovente. La sala fu riempita. C'è tutta adesso la famiglia riunita, riempita di gente sdraiata, che vuol dire libera, libera dall'attaccamento ai beni, dalla corruzione morale, dai rancori, dai vizi. E la sala è piena, non manca nessuno. Tutti i figli un giorno saranno accolti in questa sala, prima o poi accetteranno l'invito che è rivolto loro. Il nostro compito però lo dobbiamo svolgere bene, perché dipenderà molto anche dal modo come noi facciamo questa proposta, che sia accolta oppure no. E se svolgeremo bene il nostro compito, la gente non potrà che essere attratta dalla proposta che facciamo loro di mondo nuovo. Bene, il sipario della parabola potrebbe chiudersi qui. Invece la parabola non finisce così. Continua con un episodio che sembra rovinare tutto. Sentiamo.
1: Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un

0: uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?" Quello mutolì. Allora il re ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Molti sono chiamati, ma pochi eletti."
1: Diciamo subito la verità, il comportamento di questo re ci ha lasciato senza parole. Qui siamo di fronte a uno sdoppiamento di personalità. E prima questo sovrano era generoso, buono verso i più disgraziati. Poi per una mancanza da nulla gli saltano i nervi, diventa duro, addirittura crudele, non lo riconosciamo più. Risulta subito evidente che questa parte del racconto è slegata dalla precedente, non si accorda con quello che è stato raccontato prima. La parabola si concludeva con la sala del banchetto che è piena di commensali e con il padrone che fa festa con tutti. Del resto, perché meravigliarsi che ci sia qualcuno che non ha l'abito nuziale? Le persone sono state raccolte lì nella piazza del mercato. Ci sarebbe da meravigliarsi che qualcuno fosse vestito con l'abito di gala? Siamo chiaramente di fronte a una nuova parabola che vuole rispondere a un interrogativo che sorge dopo aver ascoltato la prima parabola. Qual è l'interrogativo che ci si pone? Basterà aver detto di sì all'invito ed essere entrati materialmente nella sala del banchetto, cioè aver ricevuto il battesimo? Oppure sarà necessario tradurre poi nella vita concreta la scelta fatta? Questo è l'interrogativo al quale Matteo risponde con una nuova parabola. E come mai l'Evangelista Matteo sente questo bisogno di introdurre una seconda parabola? Perché lui sta guidando delle comunità che si trovano verso gli ultimi decenni del primo secolo dopo Cristo. Sono passati più di 50 anni dalla Pasqua e queste comunità erano molto fervorose all'inizio. I cristiani avevano detto di sì al Vangelo, erano entrati nella sala del banchetto, ma poi passati i decenni questo fervore era andato diminuendo. Molti cristiani erano tornati ad assimilare le abitudini pagane che avevano prima, comportamenti incompatibili con il Vangelo, l'attaccamento ai beni di questo mondo. E Matteo, che è un pastore d'anime, è preoccupato perché questi cristiani rischiano il fallimento della loro vita anche se sono battezzati. Tornano ad essere come coloro che hanno rifiutato l'invito. E allora lui introduce questa parabola di Gesù che ci parla dell'abito nuovo del cristiano. Quando si entra nella sala del banchetto, si accoglie il regno di Dio, bisogna cambiare abito. Nella Bibbia l'abito rappresenta la vita morale delle persone, come queste persone sono viste da chi sta attorno a loro. Sono vestite di orgoglio, per esempio, o di attenzioni verso l'altro, di generosità. Paolo nel Nuovo Testamento continua a ripetere che chi entra nella sala del banchetto, entra nel regno di Dio, deve rivestirsi di Cristo e coloro che lo incontrano devono riconoscere in lui, nel discepolo, devono riconoscere il Maestro perché sono rivestiti dello stesso abito. Ci chiediamo allora: qual è l'abito di nozze di cui è rivestito Gesù di Nazaret? Rifacciamoci a ciò che è accaduto durante l'ultima cena, ci viene raccontato da Giovanni. A un certo punto della cena Gesù si è tolto le vesti. Com'è rimasto? Col perizoma. Era questo il modo di vestirsi in quel tempo nel mondo giudaico. Perizoma, le vesti e poi il mantello l'aveva già tolto. Come mai Gesù è rimasto col perizoma, l'abito dello schiavo? Perché ha cominciato a svolgere il servizio dello schiavo, quello del lavare i piedi ai discepoli. Bene, quel perizoma, il vestito dello schiavo, è l'abito che caratterizza Cristo, che è servo, e il vero discepolo di Gesù, che deve essere servo, schiavo dei suoi fratelli, deve essere sempre pronto a dire di sì a coloro che gli chiedono un aiuto. I padroni sono tutti i poveri che hanno bisogno, e il discepolo deve essere sempre rivestito di questo abito di nozze. Lo sposo è Cristo, e la sposa, che è la comunità cristiana, deve essere rivestita con la stessa divisa, la divisa dello schiavo. E che cosa accade a coloro che non accettano questo abito di nozze, quello del servo? Qui ci sono delle espressioni davvero durissime, quelle del padrone che dice: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, lì ci sarà pianto e stridore di denti. Facciamo attenzione a questo linguaggio, che era quello tipico dei rabbini. E siccome Matteo sta parlando a una maggioranza nelle comunità cristiane, che era quella degli ebrei, lo capivano benissimo. Era il modo con cui i rabbini volevano scuotere le coscienze, e qui Matteo vuole scuotere queste comunità cristiane che stanno rischiando di tornare all'abito pagano. E allora impiega il linguaggio dei rabbini. Del resto, noi queste espressioni, pianto e stridore di denti, tenebre esteriori, le troviamo soltanto nel Vangelo secondo Matteo. Vediamo di tradurre queste immagini rabbiniche. Che cosa vuol dire Gesù a tutti coloro che gli hanno detto di sì? Fai attenzione, perché se tu non accetti questo abito di essere servo, non accetti la logica del banchetto, che è quella della condivisione, che è quella del servizio al fratello, tu sei fuori dal banchetto. E che cosa accade a coloro che sono fuori? Accade che entrano in una società che è quella del mondo vecchio, quella competitiva, quella delle rivalità, e quindi è una condizione che non è un Eden, è un inferno, perché è una società disumana, e non occorre provarlo, perché è sotto i nostri occhi. Che cosa produce, che società viene fuori dalla logica del mondo vecchio, la logica della competizione e della rivalità? Viene fuori l'inferno. Il pianto è stridore di denti, quindi se tu non accetti questa logica, tu sei fuori. Potrai vincere una, due volte, ma poi alla fine vieni schiacciato da qualcuno che è più forte di te. Ecco che cosa vogliono dire queste espressioni forti impiegate da Gesù. La conclusione, l'ultimo versetto di questo brano evangelico: molti sono chiamati, ma pochi eletti. Che cosa intende dire Gesù con questa espressione? Non vuol dire che molti sono chiamati, ma poi in paradiso ci vanno pochi. No, tutti sono invitati. Purtroppo non sono poi tantissimi coloro che prendono davvero sul serio, cioè si lasciano coinvolgere totalmente dalla logica del mondo nuovo. Gesù, credo, sta parlando a noi servi del terzo gruppo. Non scoraggiatevi, non pretendete che proprio tutti vengano coinvolti in questa logica nuova. Qualcuno sì, ma qualche un altro aderirà un po' alla logica del Vangelo, ma poi ci sarà dentro ancora anche qualche aspetto pagano nella sua vita. Mettete in conto anche questo, voi angeli del terzo gruppo di inviati.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: 11 in punto. La guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, uccidendo 8 persone e ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hexet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, per il segretario di Stato Cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la detenzione del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato dalla polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Lo sentite questo rumore? Sono due carrozzine che si avvicinano, gareggiano sfrecciando in mezzo alla foresta. Accanto a loro corrono sfrenati dei ragazzi che ridono e scherzano con i loro due amici speciali, seduti su quelle carrozzine. Urla di gioia, risate, il rumore dei rami di abete spezzati sotto le ruote. Stanno passando proprio qui davanti a noi.

sono già scomparsi, nel bosco. Lontano ancora le ultime grida di gioia e poi di nuovo il silenzio. Ok, questo è quello che in un film si chiama flashback e serviva per descrivervi l'immagine più bella e felice che mi è restata dentro di questa storia fatta di tante altre emozioni. Ma ora torniamo al 2024, a questo podcast.

0: Ciao a tutti, sono Giacomo Mattivi e questo è il podcast che ho realizzato con Radio Vaticana, Vatican News.
1: Il talento di Giacomo, il viaggio di un giovane poeta dalla disabilità all'ispirazione. Avevo paura di incontrare Giacomo. Sapevo della sua malattia, la distrofia muscolare di Duchenne, che lo costringe su una carrozzina con il respiratore. Sapevo che aveva perso da 2 anni il fratello maggiore, Mattia, con il quale condivideva la stessa malattia. Sapevo che Giacomo aveva 21 anni e studiava sociologia. Stava girando un documentario sulla sua vita con la regista e scrittrice Lia Beltrami. Sapevo che scriveva poesie e faceva il catechista. Mentre in treno guardavo le montagne del Trentino venirmi incontro, provavo a immaginare quali domande avrei potuto fargli per questo podcast. Sapevo che lui era felice di partecipare, di farlo, di registrarlo, ma anche che correvo il rischio di un colloquio retorico, strappalacrime, proprio quello che non volevo. In viaggio verso l'altipiano di Pinè, mando una mail a Stefano, il papà di Giacomo, spiegando un po' il mio piano di lavoro. Dopo poco mi squilla il cellulare. E lui: ti va bene pizza rustica e insalata per pranzo? Ok, mi sento già a casa. Arrivo a casa Iride, a Montagnaga di Pinè, e sono più tranquillo. Mi hanno accompagnato in macchina dalla stazione Stefano, il papà di Giacomo, presidente dell'associazione Scema, e Luca, il 21enne vicepresidente, che, come scoprirò più tardi, come amico di Giacomo, ha un ruolo chiave in questa storia. Scendo dall'auto e respiro l'aria buona di montagna a cui noi romani non siamo più abituati. Nel cortile mi viene incontro, sorridendo, Lara, la moglie di Stefano, e accanto a lei c'è suo figlio, Giacomo. È sulla carrozzina elettrica, più piccolo di quanto immaginassi, capelli e occhi scuri, ha una maglietta con colori vivaci, gli occhiali con la montatura dorata, sul viso largo e pacato. Gli occhi gli brillano vivaci dietro le lenti e con un sorriso irresistibile, spontaneo, pieno di gioia e curiosità, mi mette definitivamente a mio agio. Dopo pranzo decidiamo di cominciare subito a registrare per parlare delle passioni che abbiamo in comune: lo spettacolo, la poesia, la voglia di raccontarsi. Sono con Giacomo Mattivi qui a casa Iride. Giacomo, grazie per questa intervista.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Ti chiedo subito, come stai?
0: Tutto bene, oggi ho passato una buona giornata.
1: E che hai fatto oggi?
0: Varie cose. Questa mattina ho studiato, che è scritto un piccolo verso di una poesia, perché ho la passione per la scrittura, che invece questo pomeriggio ho fatto le prove di uno spettacolo che faremo qua all'associazione venerdì.
1: Giacomo, tu qualche tempo fa hai proposto alla regista Lia Beltrami di girare un cortometraggio su di te.
0: Questa idea è nata un po' da una serata con un mio amico, che era da qualche giorno che facevo un po' di fatica perché avevo dolore, un po' di pensieri brutti, e col mio amico ci siamo detti: beh, invece di vedere le cose in negativo, perché non provi a raccontare un po' della tua vita, della tua forza, dell'energia della tua famiglia, di tutti gli amici, la tua forza d'animo? Che allora da lì, e ho pensato per un paio di giorni a questa idea, che poi ho deciso di proporla a Lia, che si occupa appunto di documentari. E da questo è partito un piccolo sogno che adesso si sta realizzando.
2: Ma quando hai avuto questa idea, ti immaginavi già come poteva essere questo film?
0: Allora, inizialmente, che ero un po' scettico, non ero sicuro del fatto che Lia fosse interessata a questo progetto, ma dalla giornata in cui le ho proposto questa idea, lei è stata subito molto entusiasta. E un'altra spinta che è stata la visita a Roma quando c'è stata l'inaugurazione di Emotion for Change di Lia Beltrami, e qui ho potuto raccontare di me, e lì ho conosciuto dei produttori cinematografici, dei fotografi, che anche loro, quando hanno sentito di questa idea meravigliosa del film, sono stati colpiti.
2: Sei stato tanto felice quando Lia ti ha detto che questo progetto si poteva realizzare?
0: Sì, è stato come un raggiungimento dopo tanti anni di fatiche, sacrifici e impegni nello studio, che è stato un momento davvero emozionante.
2: Secondo te, ecco, questo film a cosa servirà? A chi sarà diretto? Ecco, cosa speri? Cosa ti immagini?
0: Io spero che questo documentario lasci il segno, che dia la possibilità alle persone che non convivono con la disabilità di aprire gli occhi su un mondo che sembra sempre lontano. O meglio, non è che sia lontano, ma tendiamo a nascondere le nostre difficoltà, quando in realtà sono quelle che ci rendono noi stessi, perché tutti noi abbiamo delle difficoltà. Però il nostro scopo è prendere la nostra vita così com'è e cercare di trarne il meglio.

0: Queste sono cose che hai imparato nel corso degli anni, convivendo con la tua disabilità, che accettando la propria disabilità uno trova se stesso davvero.
1: È un processo molto lungo, perché ovviamente arrivi a questa consapevolezza quando hai una certa età e dopo anni che vivi la disabilità in un determinato modo. Difatti la fortuna mia è stata che i miei genitori mi hanno fatto vivere la vita come i miei coetanei, però non mi hanno mai nascosto la realtà delle cose. Io ho capito fin da piccolo che avevo questa malattia, che oltre a capirlo lo vivevo anche sulla mia pelle.
0: E tu pensi che anche le persone che non hanno disabilità potrebbero imparare qualcosa da questo film, da questo documentario?
1: Sì, certo, potrebbero imparare sull'accettare anche le difficoltà che incontrano loro nella vita, quindi magari anche le persone che soffrono di depressione o le persone che magari sono un po' scoraggiate, i ragazzi che sono in adolescenza, che vedono un po' tutto storto, possono trarne dei grandi insegnamenti.
2: Giacomo ti spiazza. Hai una malattia invalidante che ti costringe sulla carrozzina. Hai perso tuo fratello per la stessa malattia. Stai passando come normale un momento di depressione. E cosa fai? Un film. Va bene. L'idea di raccontarsi è del suo migliore amico, Luca, che lo conosce bene e sa che raccontarsi può essere la terapia. Ma si può essere così matti da pensare a un film in un momento così? Sì, si può. E la chiacchierata è appena iniziata, che Giacomo mi ha già detto con il suo tono tranquillo e serafico una cosa che vale oro. Il nostro problema è che tendiamo a nascondere le nostre difficoltà, quando in realtà sono quelle che ci rendono noi stessi. Dobbiamo imparare a prendere la vita così com'è, senza fuggire dagli ostacoli e cercare di trarne il meglio. Ma Giacomo ha ancora tanto altro da dirmi. Nel secondo episodio mi racconterà com'è nata la sua passione per la poesia e mi farà ascoltare una canzone, composta con un'amica, dedicata al fratello Mattia.
3: Il talento di Giacomo è un podcast con Giacomo Mattivi, ideato e curato da Fabio Colagrande, Benedetta Capelli e Amedeo Lo Monaco. Si ringraziano per la collaborazione e l'ispirazione Lia e Alberto Beltrami, Stefano Mattivi, Lara Bertoldi e i ragazzi e le ragazze dell'associazione Scema. La canzone Animo Fragile è scritta da Giacomo con Caterina Gasperi, che la suona e la canta.
4: Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, alla regia tecnica il nostro carissimo Daniele Tanzili. E oggi abbiamo addirittura due grandissimi tecnici, insomma, dall'altra parte, quindi due Danieli, insomma, dall'altra parte. E con noi in collegamento veramente un ritorno per noi graditissimo della dottoressa Meraf Vilani, che saluto e ringrazio per l'ennesima disponibilità di sempre. Buongiorno.
1: Buongiorno Filomeno, grazie per avermi
0: invitato. Ecco. E con lei, insomma, andiamo oggi direttamente al nostro tema. Parleremo oggi di un grandissimo scrittore africano di origine senegalese, di nome Cheikh Hamidou Kan, morto recentemente lo scorso 4 ottobre all'ospedale di Dakar nel suo paese all'età di 98 anni, 89 anni, insomma. E oggi non potevamo non rendere un omaggio a quello che è stato uno dei padri, non del pensiero della letteratura africana, ma direi del pensiero in generale moderno e contemporaneo degli africani in cerca di essere se stessi, raccontare le loro tribolazioni, comunque cercare un modo di ricostruire la propria storia e storicità a partire dall'atto di pensare per meglio agire, come direbbe Cabral. E noi vorremmo fare questa cosa, di questo parleremo ovviamente con la nostra invitata, che prima insieme mandiamo un brano adesso con la quale vogliamo rendere veramente omaggio e poi dopo questo sentire comunque poi anche l'omaggio che lei, la Meraf, ci farà di questo autore, e in base poi a questo quanto ci dirà potremo un po' dialogare su questo straordinario scrittore che era Cheikh Hamidou Kan.

0: Eccoci dei Sacrifice. Ora, su questo brano vogliamo così, insomma, adesso che sentire la nostra ospite, che prima di tutto si presenta, chi è, ci dice e poi ci dà questa bella testimonianza su questo straordinario scrittore di cui lei è veramente un'esperta.
1: Parole grandi, Filomena, un'esperta. Allora, innanzitutto, appunto, sono meravigliane, sono origini etiopi e mi sono formata e sono cresciuta a Lecco, in Italia, e dove ho conseguito la laurea in diritto. Poi mi sono trasferita a Roma per lavorare per un po' di anni alla Treccani, occupandomi di un progetto di dialogo culturale tra l'Italia e i paesi africani, cercando di creare, diciamo, una maggiore consapevolezza della cultura, della ricchezza del continente africano nelle sue varie sfaccettature, nelle sue diversità. Dopodiché, un annetto fa circa, mi sono trasferita in Costa d'Avorio, dove adesso mi occupo del rapporto tra la Banca Africana dello Sviluppo e ITA, l'Italian Trade Agency, occupandomi, diciamo, di facilitare il dialogo tra le aziende italiane che vogliono investire in Africa e le opportunità concrete poi che per queste aziende ci sono in Africa. Diciamo un percorso un po' variopinto, che però diciamo che è stato un po' il culmine di questi ultimi anni della mia vita, in cui ho nutrito sempre di più un maggiore interesse verso il continente africano, ed è proprio quella prima fase di curiosità, di un po' riscoperta delle origini, che mi è capitato questo grande personaggio e questa figura fondamentale per il continente africano, non solo per il Senegal, cioè appunto Cekami Dukan. Come già ti anticipavi, è uno scrittore senegalese che è nato appunto nel 1928 e lui, come tanti altri della sua generazione, ha attraversato la formazione coranica e la scuola francese nel suo paese, e per poi proseguire gli studi di diritto e filosofia

romanzo Samba Diallo rappresenta un po' tutti noi che viviamo questa doppia appartenenza, cioè i nostri paesi di origine e il paese europeo occidentale in cui ci troviamo a vivere e a misurare la nostra consapevolezza del mondo e la nostra identità, domandarci la nostra identità e sul senso di appartenere appunto a due mondi diversi. Appunto, Samba Diallo cresce nel paese del Garoupé, in un mondo segnato dalla tradizione Peul e dall'Islam, e con il suo maestro la formazione soprattutto spirituale, una formazione molto impegnata, dove si impara il significato di costruire un rapporto con Dio e con il senso dell'esistenza. E poi avviene questo passaggio alla scuola francese, e poi il viaggio a Parigi, che mette molto alla prova questa formazione. Infatti la crisi del personaggio, che un po' appunto ricopre la crisi che è stata anche la mia, è stata la crisi di tutti noi, riguarda l'appartenenza culturale, ma anche la possibilità di continuare a vivere la propria fede e la propria cultura in una terra che è lontana da quella che è la terra delle nostre origini, dei nostri padri, delle nostre madri. E la domanda che diciamo che anticipa un po' tutto il libro è: imparare significa anche dimenticare. In quanto appunto prima ancora del viaggio in Europa il capo di Gianluca si interroga sul prezzo della scuola nuova. Questo cos'è la scuola nuova? Cioè l'incontro che c'è stato tra coloro che appunto vivevano nei paesi africani e l'Occidente che arriva in Africa. E quindi ci si domanda: ci si può imparare poi quella novità che sta arrivando senza dimenticare quello che noi siamo? E questa domanda nasce appunto da un dilemma concreto: la comunità ha bisogno delle conoscenze degli europei per affrontare la nuova realtà, ma il maestro teme che acquisendo queste novità che sono portate dagli europei i figli perdano ciò che li lega ai padri e alle loro madri, e questo perché l'istruzione di per sé porta strumenti e possibilità nuove, ma porta con sé anche una trasformazione culturale che nessuno alla fine sa fino in fondo che tipo di cambiamento significherà. E in questo romanzo la figura che sicuramente più mi ha affascinato, mi ha colpito e che con la quale ho empatizzato è la grande principessa, e con la quale invita ad aprirsi al cambiamento nonostante ne conosca appunto il prezzo. Perché la grande principessa nel romanzo è una figura autorevole, è una delle maggiori sostenitrici dell'ingresso dei bambini nella scuola straniera, e diciamo che la frase che un po' riassume tutta la sua strategia, la sua paura ma anche la sua speranza, che bisogna andare a imparare da loro l'arte di vincere senza avere ragione. E questo avere ragione riguarda un po' la giustificazione morale, cioè la superiorità militare e tecnica con la quale gli europei arrivano in questo nostro mondo, nel continente africano, ma questo non dimostra che appunto la conquista sia giusta. Però dall'altra parte la grande principessa comprende che il suo popolo deve conoscere gli strumenti che questa nuova potenza porta e deve conoscerli per poter affrontare il futuro, che il futuro è fatto di questo incontro che è assolutamente inevitabile. E il suo discorso è in un certo senso drammatico, come drammatica appunto l'esperienza un po' in un certo senso di tutti noi in questa doppia identità, perché vede chiaramente il pericolo della scelta che propone, cioè che teme che la scuola trasformi i bambini fino a allontanarli dai loro genitori, dalla memoria della comunità, eppure ritiene che che mandarli in questa nuova scuola sia assolutamente necessario. E Samba Diallo rappresenta proprio questo, vive concretamente questo rischio. I due mondi in un certo senso fanno parte di lui, ma farli convivere è molto doloroso, cioè far convivere quello che sono i suoi ricordi, i suoi insegnamenti di quando era bambino, poi dopo il ritrovarsi in questo nuovo mondo, nella Francia, e questo incontro con l'Europa mette un po' in discussione le sue certezze ereditate, ma anche l'immagine che dell'Europa

0: l'Europa cambia rispetto al poco accesso che all'Europa ha avuto in una formazione molto limitata alla scuola appunto straniera in Senegal. E quindi tutto questo per dire cosa? Che questo libro, che secondo me è veramente senza tempo, rappresenta oggi la crisi e questa ricerca appunto della doppia identità che attraversiamo tutti noi, e nel mio caso specifico che questa doppia identità si è manifestata in diverse forme, perché non solo sono stata una persona che ad un certo punto della vita ha lasciato il paese di origine, nel mio caso l'Etiopia, ma l'ha lasciato anche come conseguenza dell'adozione, quindi alla nuova cultura, al nuovo mondo si univa anche una nuova forma di famiglia diversa da quella di cui ho fatto esperienza nell'infanzia. E quindi è stato veramente un libro salvifico che mi auguro che tanti avranno la possibilità di leggere, perché appunto anche c'è, anche se è un po' difficile da trovare ultimamente, però ecco, non lo so, Filomena, se questa introduzione può un po' riassumere quello che cercavi.
1: Geniale, sapevo che lo potevi fare. Ancora un omaggio musicale.

0: Ecco, dopo questo omaggio, allora io vorrei chiederti in che modo, per esempio, secondo te oggi il suo pensiero può ancora aiutare in questa lotta della ricerca della ripresa della propria narrativa di cui parla l'Unione Africana per il Rinascimento Africano, che so che è anche una delle battaglie tue per la ricerca, insomma, dei tuoi studi.
1: Come ti dicevo prima, questo è proprio un libro senza tempo, perché la crisi che soprattutto appunto attraversa l'Europa, l'Italia in questo momento, per esempio legata alla questione della migrazione, dove si associa un po', dove si include nel concetto di migrazione e remigrazione tutta una serie di identità che creano molta confusione. E quindi questo, la società in cui ci troviamo aumenta ancora di più la crisi esistenziale che già di per sé viviamo, che vive ciascuno di noi giovani, che appunto si trova a cavallo tra questi due mondi. E il libro appunto di Chekamide Dukane appunto è molto attuale, perché ci offre in un certo senso degli strumenti con cui affrontare questo. Quali sono gli strumenti? Il fatto di interrogarci, cioè di veramente di andare a fondo sul capire come essere sia una cosa che l'altra, come cercare appunto la propria identità e la propria narrativa, e come essere appunto come dicevi tu, come ci invita appunto l'Unione Africana attraverso l'Agenda 2063, cioè la narrativa di noi stessi, cioè l'essere protagonisti non nel solo raccontare quella che è la nostra storia personale, ma la storia delle nostre origini, perché come ben sappiamo nel corso del tempo, nel passato, siamo stati sempre un po' un oggetto della narrativa, mai protagonisti, e penso che sia un importante impegno della nostra generazione, che sicuramente rispetto appunto alla generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni che sono arrivati in Europa, abbiamo più strumenti culturali, abbiamo accesso a maggiore istruzione. Penso sia una nostra responsabilità capire le modalità attraverso i vari campi in cui ciascuno di noi si è coinvolto, di trovare il modo ideale per raccontare ciò che è sia l'essere in Europa, nonostante appunto siano le idee, si abbiano delle origini diverse, ma sia avere la capacità di testimoniare una verità del continente che rispecchi veramente le diversità. Perché adesso che appunto mi trovo a vivere in questo momento sono sia Lecco, ma adesso che mi trovo concretamente a vivere nel continente africano, e neanche nel mio paese di origine, ma in Costa d'Avorio, quindi dall'altra parte del continente, ma noto come veramente quello che anch'io ho assorbito, conosciuto dell'Africa crescendo in Europa non sempre corrisponde poi a quello che concretamente si va a vivere e si va a vedere. E quindi penso che sia una responsabilità di ciascuno di noi ricostruire una narrativa che sia il più possibile fedele e che rappresenti appunto la realtà di oggi, che è il risultato di quella crisi di cui già negli anni 60 si parlava.
0: Ecco, ma come interpreti? Parlando della grande principessa che dice che sì, bisogna ammettere la propria sconfitta e mandare i propri figli, quindi mandare i migliori alla scuola dei nuovi arrivati, perché dal momento che loro sono sbarcati nei porti dei Dialobè, insomma, si è capito che d'ora in avanti la sfida maggiore per i Dialobè era la scuola dell'altro, quindi la cultura dell'altro. E giustamente tu dici, è un tuo lavoro cercare sempre questa unione tra di interdialogo, eccetera. Però spesse volte come dovremmo continuare oggi nella ricerca di se stessi, ok? Ma nello stesso tempo cercare di dialogare con l'altro, che comunque ha già fatto più di 800 anni a questa parte, anche nel porto dell'altro, e non riesce a capire che la scuola dell'altro anche è allo stesso tempo una sfida per sé. Come oltrepassare questo fatto? Perché il dialogo vale finché l'altro anche si sforza di conoscere il mondo altrui.
1: Guarda, questa tua osservazione mi fa venire in mente appunto anche un altro autore di cui abbiamo sempre spesso discusso, Fabiene Bussi Bulaga, cioè la crisi che deve derivare dal fatto della consapevolezza di essere sconfitti. E come appunto anche la principessa dice, cioè diventiamo consapevoli di questa sconfitta nel senso di una certa, che comporta una certa rinuncia di quello che è la nostra cultura. Allora, nella consapevolezza di questa sconfitta bisogna appunto costruire un mondo nuovo, un dialogo nuovo. E questo appunto la principessa lo rende palese, lo spiega, e penso che appunto il ricostruire parta appunto dalla consapevolezza che questa crisi c'è stata, questo incontro è avvenuto, e non si può ignorare questo aspetto qua. E quindi questo cosa significa? Che la vera crisi è data anche dalla, non sempre per forza si hanno gli strumenti per creare un equilibrio tra questo che è il mondo nuovo e questo incontro che è avvenuto, e che per forza, che con la nostra volontà o contro la nostra volontà, andrà a cambiare appunto il futuro della relazione, e ne abbiamo appunto consapevolezza e testimonianza guardando il mondo multiculturale in cui viviamo. Però diventa appunto una sfida costante di tutti i giorni trovare gli strumenti ideali per la convivenza di questi due mondi diciamo diversi. E purtroppo, per quanto appunto mi piace generalmente essere ottimista, quello che è la realtà di oggi è una realtà molto in crisi anche da questo punto di vista, cioè dal fatto di riconoscere l'altro nella sua diversità, e che questa diversità non venga vissuta poi come una minaccia. Invece purtroppo viviamo in una società in cui questo incontro, il risultato appunto di questa grande crisi, non sta dando, secondo me, i frutti che dovrebbe dare, anzi sta creando sempre più divergenza, sempre più allontanamento dell'uno dall'altro. Quindi secondo me la fatica e l'impegno che aspetta tutti noi è capire come può essere ricostituita questa crepa che secondo me si è venuta a creare e che si sta allargando sempre di più invece che rimarginalizzarsi. Non so se ho risposto alla tua...
0: Sì. E per ora in 2-3 minuti così, allora, che ci restano, pensando ai vari giovani soprattutto che hai lasciato qui, insomma quelli della diaspora, i figli dei diasporiani, e no, se gli dovessi fare un invito a conoscere questo grande pensatore che c'è, Camille Ducan, che messaggio vorresti lasciarli?
1: Il messaggio che vorrei lasciare è che appunto gli autori come lui, gli autori appunto della sua generazione, che sono tanti, che hanno dato veramente una nuova dignità al continente africano, sono proprio quelli da cui partire per riscoprire se stessi, perché per me è stata proprio un'esperienza, quella è stata veramente un momento formativo, perché ogni pagina che leggevo dicevo: ma queste sono veramente le domande che mi faccio anch'io, la crisi che ho attraversato anch'io. E questi autori divengono anche appunto lo strumento per conoscere un po' se stessi, perché attraverso le voci di chi realmente le ha vissute quell'esperienza, quindi la narrativa di noi stessi, chi ha narrato la realtà di quei paesi vivendoli, è cruciale, fondamentale per costruire appunto una realtà dell'Africa in questo caso, ma è un'esperienza appunto un po' di tutti, che rispecchi, di ridia dignità a quelle che sono le nostre origini, che invece purtroppo crescendo qui tendiamo un po', uso una parola forte, a volte a vergognarcene, ma semplicemente perché non abbiamo avuto gli strumenti per conoscere veramente dal dentro la realtà delle nostre origini. Quindi invito, attraverso appunto questo autore che sicuramente è uno dei maggiori in questo senso, per fare appunto il lavoro di se stessi, su se stessi, a cercare anche altri autori, altri scrittori e altre realtà che siano la strada da cui iniziare a riscoprire appunto se stessi, non rinunciando però appunto al fatto che a questo nuovo mondo, a questo incontro va equilibrato, non bisogna rinunciare né all'uno né all'altro.
0: Grazie, grazie davvero di cuore la dottoressa Meraf, e speriamo di riaverla ancora con noi nelle prossime nostre puntate, sempre per continuare a parlarci di questi autori del passato, ma ad un passato anche molto recente, e per continuare a renderle omaggio. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie.
0: Allora, ecco. Ringraziamo ancora un'altra volta la dottoressa Meraf, che ci ha esposto veramente in dettagli, così in maniera splendida, quello che è stato il pensiero di Cheikh Hamidou Khan. E nel concludere volevo ricordarvi alcune cose del suo romanzo L'Aventure Ambiguë, che dice così: dal momento in cui gli altri si sono sbarcati nei nostri porti, noi gli africani abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi e del destino singolo era compiuto, e che quindi, se non abbiamo avuto lo stesso passato, d'ora in avanti avremo rigorosamente lo stesso avvenire. Per cui l'unica cosa che ci si aspetta è, ovviamente, che dalle nostre multiple maturazioni ne nasca un figlio, che sarebbe il primo della storia, cioè il figlio diasporiano. È bello coltivare la propria differenza, però nello stesso tempo mantenendo viva la gioia di stare insieme. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

domenica profuma, di sugo e maccheroni, domestico il sapore del centro di città, di quelle strade strette, allegre e misteriose, dove posso passeggiando fare spallucce alla faccia tua, che mai capirà il mio amore, che sa di incenso e chiesa e diavolo e acqua sante storie, e di quella polvere di strada che s'alza quando passa una corriera. E torna a terra nebbia di borgata, scoprendo mura antiche, cinema campagna e te bambina innamorata, mi salti al cuore e non ti senti illusa, e nell'incoscienza dei tuoi anni giusti mi regali

Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Gravi danni a Lipari per una bomba d'acqua, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade. Danni anche nel Reggino per un violento nubifragio. Nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno chiedono uno stato di calamità. La doppia tromba d'aria a Marsala ha provocato 11 feriti, di cui 6 bambini in una scuola. Scuole chiuse a Cosenza, a Catanzaro, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Cresce la pressione bellica della Russia sull'Ucraina. Bombe guidate hanno colpito un condominio a Zaporizhia. Il bilancio delle vittime è di 11 morti, 16 feriti, 18 dispersi. Kiev colpisce un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio dalla Russia con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky dichiara: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in un'operazione su larga scala contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Intanto il presidente americano Trump ostenta fiducia sull'esito della guerra. Il loro paese sta cadendo miseramente, si riferisce all'Iran. Il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più la marina, non hanno più l'aviazione, hanno il 300% di inflazione. Si riscaldano i rapporti tra Casa Bianca e la Premier Meloni. Trump dichiara: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Ad appena 14 anni alludeva su social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Il ragazzino scriveva le sue minacce in alfabeto cirillico. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore. Ho agito secondo diritto e giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono il tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Perciò amo i tuoi comandamenti. Più dell'oro fino. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore.
2: Guardate al Signore, sarete illuminati.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guardate al Signore, sarete illuminati.
2: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
5: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
4: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
5: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
4: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
5: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
6: Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo.
7: È bello che i fratelli vivano insieme.
1: Il Signore li ricolma di benedizioni.
8: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
8: Benediciamo il Signore.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Benvenute e benvenuti ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Io sono Luca Del Ponte, cominciamo. Partiamo dall'Etiopia, dove torna l'incubo della guerra nel Tigray. A quasi 4 anni dall'accordo di Pretoria, che aveva fermato un conflitto devastante, da una decina di giorni oramai si combatte di nuovo su più fronti. Le forze tigrine hanno lanciato una vasta offensiva, occupato aeroporti e sconfinato nelle regioni dell'Afar e dell'Amara. L'esercito federale e le forze alleate hanno risposto con una controffensiva e rivendicano ora la riconquista di Alamata, città strategica sulla strada verso Mekelle, la capitale del Tigray. Intanto il rischio è che la crisi superi ancora una volta i confini dell'Etiopia. Addis Abeba accusa Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, accuse respinte dai paesi coinvolti. Che cosa sta succedendo? È davvero cominciata una nuova guerra del Tigray? Ne parliamo con Luca Puddu, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Palermo e studioso del Corno d'Africa e dell'Etiopia. Professor Puddu, buongiorno e grazie di essere con noi.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Partiamo proprio da quello che sta succedendo sul terreno. Prima l'offensiva delle forze tigrine con la conquista di aeroporti e l'avanzata nella regione dell'Afar e dell'Amara. Adesso la controffensiva dell'esercito federale e dei suoi alleati che hanno ripreso Alamata. Possiamo oramai dire che l'Etiopia è entrata in una nuova guerra del Tigray oppure esiste ancora uno spazio concreto per fermare quella che al momento potrebbe essere soltanto un'escalation?
3: Le notizie degli ultimi giorni suggeriscono un pieno ritorno alle ostilità tra il Tigray People's Liberation Front e le forze dell'esercito federale etiopico. Non si tratta di una novità inattesa, poiché sin dal mese di giugno, quando il Tigray People's Liberation Front aveva ripreso il pieno controllo delle istituzioni regionali nel Tigray, il movimento tigrino aveva preannunciato il rischio di un ritorno alla guerra e lo stesso governo federale etiopico aveva a più riprese attaccato alcune postazioni tigrine con droni. Dunque le ostilità di queste ore sono in certo qual modo l'esito di una escalation in corso sin dall'inizio dell'estate. Naturalmente rimane da vedere in che misura il Tigray People's Liberation Front e la coalizione di movimenti ribelli creata dal Tigray People's Liberation Front saranno in grado di mettere in difficoltà l'esercito federale etiopico. Le notizie di queste ultime ore parlano di una rapida avanzata delle forze federali all'interno del territorio dello Stato regionale del Tigray. È però altrettanto vero che, come anche nel caso del conflitto del 2020-2022, una possibile occupazione dei centri urbani del Tigray da parte dell'esercito federale non implicherebbe automaticamente una sconfitta dei ribelli tigrini, ma potrebbe essere il preludio invece ad una guerra di logoramento da parte delle forze tigrine, così come era accaduto nel corso del 2021, quando, una volta occupato il capoluogo regionale di Makalè, le forze federali etiopiche erano state poi costrette alla ritirata a causa dei ripetuti attacchi perpetrati dai tigrini lungo le principali rotte stradali che collegavano il Tigray al resto del paese.
2: Ecco, professor Puddu, lei prima proprio ha citato il 2021-2022. Nel novembre del 2022 ci fu l'accordo di Pretoria che mise fine a 2 anni di una guerra devastante. Perché non ha retto quella pace? Quali sono le questioni ancora irrisolte e che cosa riporta adesso il governo di Abiy Ahmed e le forze tigrine a combattersi?
3: Gli accordi di Pretoria hanno presentato delle criticità sin da subito. Le questioni principali che erano state affrontate a Pretoria riguardavano ad esempio il destino dei territori contesi del Tigray occidentale, occupati all'inizio delle ostilità da delle forze paramilitari Amara alleate al governo federale. Ancora oggi il Tigray occidentale rimane sotto il controllo di queste milizie allineate al governo federale. Un altro nodo degli accordi di Pretoria era l'istituzione di un'amministrazione ad interim nella regione del Tigray che operasse una sintesi tra le istanze del Tigray People's Liberation Front e di altre forze politiche tigrine sostenute da Addis Abeba. Questa sintesi non ha mai avuto luogo e i diversi leader dell'amministrazione ad interim del Tigray sono stati ripetutamente accusati dal Tigray People's Liberation Front di completo asservimento alle istanze di Addis Abeba, e questi repertori sono stati usati per legittimare l'occupazione dei palazzi del potere nel Tigray all'inizio dell'estate del 2026. L'ultimo tema regolato dagli accordi di Pretoria, che non ha però trovato risoluzione, era quello della riabilitazione politica del Tigray People's Liberation Front, che in teoria avrebbe dovuto partecipare alle elezioni generali tenutesi in Etiopia nel giugno 2026, ma all'inizio del 2026 è stato escluso dalla competizione elettorale dalla commissione elettorale etiopica sulla base di una serie di irregolarità tecnico-amministrative che sono state vissute dalla leadership tigrina come una vera e propria decisione politica tesa invece a delimitare il Tigray People's Liberation Front dall'arena politica etiopica.
2: Professor Puddu, poi ci sono le accuse che Addis Abeba muove nei confronti di Eritrea, Sudan ed Egitto di sostenere i suoi avversari, mentre anche dalla regione dell'Afar arrivano accuse di un coinvolgimento diretto delle forze eritree. Quanto è concreto il rischio che una nuova guerra del Tigray diventi una crisi dell'intero Corno d'Africa e che interesse avrebbero Eritrea, Sudan ed Egitto a sostenere appunto le forze indipendentiste del Tigray?
3: Il rischio di una saldatura tra le ostilità che stanno attraversando il nord dell'Etiopia e gli altri conflitti civili che attraversano il Corno d'Africa, pensiamo alla guerra civile che infiamma il Sudan dal 2023, ma anche al conflitto civile a bassa intensità che continua ad interessare la penisola somala, sono piuttosto elevati. Certamente l'Etiopia mantiene rapporti estremamente tesi con i suoi vicini settentrionali, dunque con il Sudan, con l'Eritrea, con il governo federale somalo a Mogadiscio, per ragioni diverse. Nel caso sudanese, il governo sudanese ha ripetutamente accusato l'Etiopia di coinvolgimento nel conflitto civile, di mettere il proprio territorio a disposizione per il transito di armi a favore delle forze di supporto rapido che combattono l'esercito sudanese, e in rappresaglia il governo sudanese ha autorizzato una certa libertà di movimento a delle milizie tigrine che operano nei pressi del confine nord-occidentale tra Etiopia e Sudan e che hanno a più riprese combattuto al fianco dell'esercito sudanese contro le forze ribelli sudanesi. Nel caso dell'Eritrea, i rapporti tra Asmara e Addis Abeba erano eccellenti fino al 2022, tanto che il governo eritreo si era schierato a favore del governo federale nella prima guerra del Tigray. A partire dal 2023, soprattutto a partire dagli accordi di Pretoria, questa relazione è andata incrinandosi, soprattutto a seguito di una serie di comunicazioni ufficiali con cui il primo ministro etiopico Abiy Ahmed ha dichiarato la volontà di garantire un accesso diretto al mare per l'Etiopia, individuando nel porto eritreo di Assab un luogo ideale per soddisfare queste istanze di accesso diretto al mare. Dunque l'Eritrea a partire dal 2023 è tornata alla sua tradizionale politica di sostegno alle forze centrifughe che operano in Etiopia in funzione di contenimento e indebolimento del governo federale per evitare il rischio di una invasione armata del paese.
2: E queste accuse del governo federale etiope anche nei confronti dell'Egitto sono fondate?
3: Certamente l'Egitto nel corso di questi ultimi mesi e anni ha apertamente sostenuto la difesa dell'integrità territoriale degli stati internazionalmente riconosciuti nel Corno d'Africa, dunque respingendo le proposte di revisione dei confini internazionali dell'Eritrea avanzate dal primo ministro Abiy Ahmed per proteggere la propria sfera di influenza nel Mar Rosso. E l'Egitto, secondo alti ufficiali etiopici, ha ripetutamente offerto sostegno ad una serie di movimenti ribelli nell'ovest del paese in funzione di indebolimento del governo federale etiopico per rafforzare la propria posizione negoziale nella disputa sul controllo delle acque del Nilo. L'Egitto accusa l'Etiopia di volersi appropriare del pieno controllo delle acque del Nilo tramite la costruzione della grande diga della rinascita etiopica e, secondo Addis Abeba, l'Egitto avrebbe offerto sostegno diretto e indiretto ad una serie di movimenti ribelli proprio per indebolire il governo federale e costringerlo a più miti consigli sulla gestione della grande diga della rinascita.
2: Professor Puddu, ma nell'ottica di voler far finire questo conflitto, è soltanto una questione di mettere d'accordo paesi come Etiopia, Eritrea, Sudan ed Egitto, oppure invece le forze tigrine indipendentiste giocano un loro ruolo autonomo?
3: Le dispute tra l'Etiopia e paesi vicini come l'Egitto, l'Eritrea, il governo federale somalo a Mogadiscio sono dispute di lunga durata che possono essere ricondotte perlomeno all'indipendenza degli stati post-coloniali. All'interno di queste tensioni, di queste linee di conflitto di lunga durata tra gli stati internazionalmente riconosciuti della regione, si inseriscono poi i conflitti tra forze politiche su scala nazionale e su scala locale. Certamente i ribelli tigrini e le altre forze ribelli, come le milizie Fano, che oggi combattono contro il governo federale, possono sfruttare queste situazioni di tensione tra cancellerie regionali, ma in ultima analisi perseguono una propria agenda e dunque la fine del conflitto civile in Etiopia non dipende semplicemente dal raggiungimento di un compromesso tra Addis Abeba e il Cairo, quanto piuttosto da un compromesso politico tra le diverse anime che compongono la Repubblica Federale d'Etiopia.
2: Grazie al professor Luca Puddu per averci chiarito il retroscena di questa guerra che si è riaccesa nel Tigray. Buona giornata e a presto.
3: Grazie a voi per l'invito e a presto.
2: E adesso, come facciamo periodicamente ad Africa Oggi, sfogliamo insieme il nuovo numero di Nigrizia, quello di ottobre appena uscito nella sua doppia versione cartacea e digitale. Tra i tanti approfondimenti ne abbiamo scelti due: la bussola dedicata alle grandi promesse della transizione verde in Africa, dai progetti alla loro realizzazione, e poi il dossier che ci porta in Sudafrica, dove a più di 30 anni dalla fine dell'apartheid crescono disuguaglianze, sfiducia nella politica e tensioni sociali. Ne parliamo con padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Giuseppe, ben trovato ad Africa Oggi.
4: Altrettanto ben trovati.
2: Partiamo dalla Grande Muraglia Verde. Doveva essere una gigantesca cintura verde dal Senegal a Gibuti, capace di contrastare la desertificazione, recuperare milioni di ettari di terreno e creare posti di lavoro. Ma la bussola di questo mese si intitola provocatoriamente Il deserto dei buoni propositi. Giuseppe, a quasi 20 anni dalla nascita del progetto, che cosa ne è stato di quella promessa?
4: È stato come altri grandi progetti, soprattutto direi per l'Africa, all'inizio un piano di grande spessore, con grandi speranze, eccetera, ma che ha rischiato con il tempo di trasformarsi anche questo in un flop. C'è stato perfino un film sulla grande muraglia verde nel 2019, però ecco, con l'andare del tempo, soprattutto direi anche a motivo dei grandi cambiamenti geopolitici di tutta l'area del Sahel, soprattutto con i noti colpi di Stato che si sono verificati, si è un po' perso anche a livello di informazioni da parte di chi doveva esserne responsabile. Quindi il sogno erano inizialmente questo lunghissimo 8.000 chilometri di infrastrutture, non soltanto di piantagione lungo il deserto, no, per bloccare la desertificazione, una serie di progetti in realtà di irrigazione, quindi anche di piantumazione, ma anche di coltivazione dei terreni, che era partito con un grande intento, arrivando ad un stanziamento da parte di banche, con in prima linea l'Unione Europea, anche di circa 20 milioni alla fine di dollari, che però doveva andare dal Senegal fino a Djibouti. Ecco, di tutti questi soldi, non essendo stato fatta un monitoraggio serio, obiettivo, così, il rischio è stato che non si capisca più davvero come siano stati spesi finora. Di qui il titolo dato appunto alla bussola di questo mese.
2: Il problema sembra essere anche capire dove finiscano attraverso una giungla di intermediari a vario titolo. È questo uno dei grandi paradossi della transizione verde africana? Più soldi girano, più aumenta la confusione.
4: Esattamente. Quel che è successo è che a un certo punto si è creato questa suddivisione, nel progetto, nella realizzazione, tra l'intervento pubblico e quello privato. E quel che si è verificato è che ci sono state certamente dei progetti realizzati e si vedono sul terreno in alcune zone, in alcuni paesi, ecco. Però soprattutto quello legato all'iniziativa privata è giunto a favorire, come succede spesso, senza il monitoraggio necessario, le grandi imprese private, che hanno creato magari centinaia di chilometri di recinzioni che dovevano essere poi adibite alla creazione, appunto, alla realizzazione del piano, ed invece sono state trasformate per l'interesse dei proprietari in proprio vantaggio attraverso la crescita e la rivendita dei foraggi, dell'erba, eccetera. Quindi non è andato al fine per cui era stato ideato.
2: Nel vostro racconto tornano Senegal, Niger, Mali, Mauritania. Come si fa allora a distinguere un progetto ambientale che aiuta davvero un territorio da quello che utilizza la transizione verde per fare affari?
4: Questo purtroppo è il solito problema di progetti, di pianificazioni che vanno dal top down, dall'alto verso il basso. Dovrebbe essere l'esatto contrario. Le popolazioni in realtà non sono mai state coinvolte a sufficienza. Ci sono ancora milioni di persone, secondo i dati che abbiamo raccolto, che non sanno nemmeno in che cosa consista questo grande progetto, per cui sono rimaste un po' tagliate fuori. E naturalmente, come spesso succede, quando le popolazioni non sono coinvolte direttamente, chi è che si va a impegnare per cose da cui vede che non trarrà un vantaggio anche come famiglia, come gruppo sociale, eccetera? Il piano è andato a interessare addirittura fino a 20 paesi ormai, ecco, di tutta l'Africa, sotto il Sahara, per cui si è un po' diluito in una serie di progettini che non si capisce se riusciranno ad assolvere all'obiettivo, ideale di bloccare la desertificazione.
2: Direttore Cavallini, veniamo al Sudafrica. Il dossier parte dalle prossime elezioni amministrative, ma racconta in realtà qualcosa di molto più profondo. A oltre 30 anni dalla fine dell'apartheid, perché tanti sudafricani sembrano avere perso fiducia non soltanto nell'ANC, ma nella capacità stessa della politica di migliorare la loro vita quotidiana?
4: E difatti vedremo, ecco, saranno all'inizio di novembre, il 4 novembre, le amministrative riguarderanno soprattutto le grandi città, ecco, del Sudafrica, ma saranno uno specchietto per capire a che punto si trova il paese. Certamente c'è stato un regresso fortissimo che è stato dovuto, come raccontiamo, soprattutto alla politica dell'African National Congress, che gradualmente, purtroppo, dal grande sogno della società arcobaleno, di Mandela e dei suoi compagni, dove doveva nascere una nazione, dove c'era un'integrazione e diciamo il genio, ecco, di tutte le razze si sarebbe dovuto unire per creare una nuova realtà sudafricana, si è andato disperdendo a motivo di corruzione proprio a partire dai capi, ricordiamo il presidente Zuma che ne ha combinate di tutti i colori, scandali che si sono protratti peraltro fino al presente presidente Ramaphosa, che è stato pure accusato, come sappiamo, di avere rubato, insomma, eccetera. E poi a questo altri fenomeni sociali molto gravi, come l'espandersi della criminalità soprattutto nelle città e soprattutto i problemi sociali legati ai servizi che sono andati scomparendo.
2: Nel dossier raccontate township nelle quali molte delle promesse della democrazia non sono arrivate. Quanto pesa oggi questa distanza tra il Sudafrica immaginato nel 1994 e quello nel quale vivono milioni di persone?
4: Se guardiamo alle grandi proteste che negli ultimi anni sono emerse, soprattutto quest'anno, comprendiamo il motivo. È mesi e mesi di assenza di elettricità nelle città, di assenza di acqua e poi la mancanza di ordine sociale che ha provocato il crescere e l'aumento continuo di gangs, di bande criminali che ogni giorno commettono crimini indicibili, gli ultimi dei quali sono stati appunto i casi, 11-12 casi di femminicidio, senza che si arrivi a comprendere, insomma, ancora da parte della polizia chi ci sia dietro, eccetera.
2: Dentro questa frustrazione c'è anche un fenomeno particolarmente inquietante, la xenofobia contro gli immigrati africani, accusati spesso di sottrarre lavoro e servizi ai sudafricani, e raccontate anche l'impegno delle chiese per contrastarla. Perché questa lotta tra poveri proprio in un paese che ha conosciuto l'apartheid?
4: Purtroppo questa crisi, diciamo, globale, dov'è che si è ripercossa? Soprattutto sui milioni di persone che letteralmente avevano trovato una nuova vita, la loro fortuna, insomma, in Sudafrica, emigrando da altri paesi africani, peraltro, sono letteralmente diventati il capro espiatorio che sta pagando, ha già pagato, con oltre 200.000 operai, lavoratori costretti ad andare a rientrare nei loro paesi, di cui lo Zimbabwe, il Malawi, la Nigeria, il Ghana, il Mozambico, quelli che hanno subito, diciamo, ecco, la più grave crisi a tale riguardo, per cui la popolazione si è ad un certo punto aggregata per dire, un po' come tra l'altro scimmiottando quel che succede anche in Europa al momento, dicendo tutta la colpa è da attribuire a questo fenomeno migratorio che invece aveva contribuito moltissimo a riempire, insomma, le casse dello Stato, per cui sono stati loro ad essere colpiti e la Chiesa è intervenuta giustamente appunto su questo, anche dicendo non è certamente questo il sogno che avevamo circa il Sudafrica dal tempo della scarcerazione di Mandela e del suo mandato come presidente, per cui ha richiamato soprattutto i leader politici ad essere più onesti, a farla finita con la corruzione e con la ricerca di interessi di partito, perché è qui che l'ANC, l'African Congress, si è diluito letteralmente e sta perdendo e rischia di perdere anche il dominio incontrastato che ha avuto per moltissimi anni, soprattutto sulle città.
2: Grazie a padre Giuseppe Cavallini, direttore di Nigrizia. Dunque, le promesse e le contraddizioni della transizione verde africana nella bussola e nel dossier un viaggio nel Sudafrica di oggi tra crisi della politica, disuguaglianze, township e xenofobia. Sono due degli approfondimenti del nuovo numero di ottobre di Nigrizia, disponibile nella versione cartacea e digitale. Giuseppe, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
4: E buona continuazione a tutti voi.
2: Grazie ai nostri ospiti, il professor Luca Puddu e il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini, e grazie a Brando Ricci per la consulenza alla puntata. Africa Oggi è una produzione audio di Nigrizia, la storica rivista di informazione e approfondimento sull'Africa dei missionari comboniani. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana.
1: Africa Oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
2: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
3: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco dei Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la Premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. E intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdiro.
4: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta dal premio di maggioranza, che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria, che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e alla data del voto, su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi: terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, allo studio.
1: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Regino, 11 le famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Luigi Ferraiuolo.
5: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti, ponte e valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
6: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che con una procedura di revisione straordinaria delle liste ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte, sono 2700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
7: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
8: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat, la radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada, circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, il sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
9: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
8: Vito De Torre, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
10: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
11: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
12: Sono le 13 e 11 minuti.
13: È sabato, 10 ottobre.
14: Io che ho realizzato un sogno, il mio più grande

0: Pirandello. Pirandello. Un anno di novelle. Pirandello. A cura di Alfonso Veneroso.
1: Un caro saluto e benvenuti a Un anno di novelle, ciclo di lettura dei racconti di Luigi Pirandello. L'uomo solo, che ascolteremo oggi, è una novella di Luigi Pirandello pubblicata nel 1911. Essa dà il titolo alla quarta raccolta, inserita e pubblicata nel 1922 nelle Novelle per un anno. Non dobbiamo aspettarci da questa novella il gusto del paradosso, del surreale, dell'imprevisto, che hanno fatto di Luigi Pirandello un grande autore, un geniale autore nei congegni del racconto e della drammaturgia. All'interno di questo scritto possiamo trovare quella che può essere definita una lirica pura, e in questo senso per liricità non intendiamo un senso strettamente poetico, gradevole e bello, cioè la poeticità in senso stretto. Piuttosto troveremo nel racconto la rappresentazione di un dramma che potrebbe accadere nella vita, sotto il quale si cela una profonda bellezza poetica, nascosta o indiretta. E sta qui la grandezza di Pirandello. Siamo dinanzi a una delle novelle più intense della grande raccolta di Novelle per un anno. La sensazione che il lettore ha, e che ci auguriamo abbia anche l'ascoltatore, è quella di una percezione, di un'emozione, di un mood talmente profondo da restare fissato nell'anima. La situazione è una situazione profondamente drammatica, e cioè quella di tre diverse tipologie di uomini che rimangono senza compagna. Sono tre punti di vista e tre modi di reagire a questa solitudine che è già citata nel titolo. Ognuno dei protagonisti cerca di affrontare quella mancanza con un piglio diverso, ma dietro il loro atteggiamento si percepisce sia il limite dell'uomo, del maschio, sia il necessario amore per la donna, nonché la grandezza e la forza del femminile. Ed è questo che costituisce l'aspetto poetico del racconto. Nonostante l'opera sia stata scritta nel 1911, quindi a più di un secolo da oggi, in un periodo in cui i costumi erano diversi e sicuramente il maschilismo era naturale, predominante, dato per scontato, tuttavia notiamo la grandezza, la potenza e l'ascendente della donna e del femminile sull'animo degli uomini. In maniera consapevole, Luigi Pirandello mostra i limiti di quello che è il colosso dei piedi di argilla del maschilismo. Dietro quella struttura familiare, in cui era il maschio a guidare, a decidere, si nascondeva in realtà la forza e il potere della donna che si radica nell'animo del compagno. Il venir meno di questa presenza causa un cataclisma interiore, uno sbilanciamento non compensabile. Nel ritratto doloroso, bellissimo e profondo che Pirandello realizza, troviamo una forza eversiva, una confessione che l'autore da uomo fa dell'incompletezza del maschile, della sua fragilità e quindi della sua poeticità. La poesia che insita nella fragilità dell'animo umano, diremmo la poesia dell'esser fragili. È proprio in questo senso che possiamo definire questa una delle novelle liriche di Pirandello, in cui la rappresentazione della realtà degli stati d'animo non necessita dell'analisi o del paradosso, in cui Pirandello era un maestro. Se proprio vogliamo trovare l'esistenza di un paradosso in questo racconto, dobbiamo trovarlo in questo scontro tra il ruolo apparente di forza dell'uomo, che si ribadisce soprattutto per gli ascoltatori giovani, in quell'epoca era molto ben definito socialmente, e la realtà molto diversa che sottende a questo ruolo. Ma a ben riflettere, voler ricondurre sempre questo autore nel recinto del paradosso potrebbe essere una forzatura, quella di costringere a uno schema preciso tutta la potenza creativa di un autore straordinario. Quindi è meglio abbandonarsi alle sue parole che andiamo ad ascoltare.
0: Pirandello. Un anno di novelle.
1: L'uomo solo. si riunivano all'aperto, ora che la stagione lo permetteva, attorno a un tavolino del caffè sotto gli alberi di Via Veneto. Venivano prima i Groa, padre e figlio, e tanta era la loro solitudine che, pur così vicini, parevano l'uno dall'altro lontanissimi. Appena seduti, sprofondavano in un silenzio smemorato che li allontanava anche da tutto, così che se qualche cosa cadeva loro per caso sotto gli occhi, dovevano strizzare un po' le palpebre per guardarla. Venivano alla fine insieme gli altri due, Filippo Romelli e Carlo Spina. Il Romelli era vedovo da 5 mesi, lo Spina scapolo. Mariano Groa era diviso dalla moglie da circa 1 anno e si era tenuto con sé l'unico figliuolo, Torellino, già studente di liceo, smilzo, tutto naso, dai lividi occhietti infossati e un po' loschi. Là, attorno al tavolino, dopo i saluti, raramente scambiavano tra loro qualche parola. Sorseggiavano una piccola pilsen, succhiavano qualche sciroppo con un cannuccio di paglia e stavano a guardare tutte le donne che passavano per via, sole, a coppie o accompagnate dai mariti, spose, giovinette, giovani madri coi loro bambini e quelle che scendevano dalla tranvia dirette a Villa Borghese e quelle che ne tornavano in carrozza e le forestiere che entravano al grande albergo di rimpetto o ne uscivano a piedi, in automobile. Non staccavano gli occhi da una che per attaccarli subito a un'altra e la seguivano con lo sguardo, studiandone ogni mossa o fissandone qualche tratto. Il seno, i fianchi, la gola, le rose, i braccia trasparenti dai merletti delle maniche, storditi, inebriati da tutto quel brulichio, da tutto quel fremito di vita, da tanta varietà d'aspetti e di colori e di espressioni, e tenuti in un'ansia angosciosa di confusi sentimenti e pensieri e rimpianti e desideri, ora per uno sguardo fuggevole, ora per un sorriso lieve di compiacenza che riuscivano a cogliere da questa o da quella tra il frastuono delle vetture e il passeraio fitto continuo che veniva dalle prossime ville. Sentivano tutti e quattro, ciascuno a suo modo, il bisogno cocente della donna, di quel bene che nella vita può dar solo la donna, che tante di quelle donne già davano col loro amore, con la loro presenza, con le loro cure, e forse senza esserne ricompensate a dovere dagli uomini ingrati. Appena questo dubbio sorgeva in essi per l'aria triste di qualcuna, i loro sguardi s'affrettavano a esprimere un intenso accoramento, un'acerba condanna o una pietosa adorazione. E quelle giovinette? Chissà come erano disposte e pronte a dar la gioia del loro corpo e dovevano invece sciuparsi in un'attesa forse vana tra finte ritrosie in pubblico e chissà che smanie in segreto. Ciascuno, con quel quadro fascinoso davanti, pensando alla propria casa senza donna, vuota, squallida, muta, compreso da una profonda amarezza, sospirava. Filippo Romelli, il vedovo, piccolino di statura, pulito in quel suo abito nero da lutto, ancora senza una grinza, preciso in tutti i lineamenti fini d'omettino bello, vezzeggiato dalla moglie, si recava tutte le domeniche al Camposanto a portar fiori alla sua morta e più degli altri due sentiva l'orrore della propria casa attufata dai ricordi, dove ogni oggetto, nell'ombra e nel silenzio, pareva stesse ancora ad aspettare colei che non vi poteva più far ritorno, colei che lo accoglieva ogni volta con tanta festa e lo curava e lo lisciava e gli ripeteva con gli occhi ridenti come e quanto fosse contenta d'esser sua. In tutte le donne che vedeva passare per via, lui badava ora a sorprendere la grazia di qualche mossa che gli richiamasse viva l'immagine della sua donna, non come era ultimamente, ma qual era stata un tempo, quando gli aveva dato quella tal gioia che quest'altra ora gli ridestava pungente nella memoria. E subito serrava le labbra per l'impeto della commozione che gli saliva amara alla gola e socchiudeva un po' gli occhi, come fanno al vento gli uccelli abbandonati su un ramo. Anche nella sua donna, negli ultimi tempi, aveva amato il ricordo delle gioie passate, che non potevano più ormai essere per lui. Nessuna donna più lo avrebbe amato, ora, per se stesso. Aveva già quasi 50 anni. Ah, per lui la sorte era stata veramente crudele. Vedersi strappare la compagna in quel punto, alla soglia della vecchiaia, quando ne aveva più bisogno, quando anche l'amore, sempre irrequieto nella gioventù, cominciava a pregiar soltanto la tranquillità del nido fedele. E ecco che ora gli toccava risentire l'irrequietezza di esso, fuori tempo e perciò ridicola e disperata. Allo Spina, amico suo indivisibile da tanti anni, aveva detto più volte: «Verità sacrosanta, amico mio, l'uomo non può essere tranquillo se non si è assicurate 3 cose, il pane, la casa, l'amore. Donne tu ne trovi adesso, ti posso anche ammettere che quanto a questo tu stai meglio di me per ora, ma la gioventù, caro, è assai più breve della vecchiaia. Lo scapolo gode in gioventù, ma poi soffre in vecchiaia. L'ammogliato al contrario. Ha più tempo di godere l'ammogliato, dunque, come vedi». Sì, signori. Bella risposta gli aveva dato la sorte. Lo Spina, ora vecchio scapolo, cominciava a soffrire del vuoto della sua vita in una camera d'affitto, tra mobili volgari, neppure suoi. Ma almeno poteva dire d'aver goduto a suo modo in gioventù e d'aver voluto lui che fosse così, sola e senza conforto di cure amiche e senza abitudine d'affetti, la sua vecchiaia. Ma lui... Eppure, forse più crudele della sua era la sorte di Mariano Croa. Bastava guardarlo, poveretto, per comprenderlo. Lui, Romelli, pur così sconsolato com'era, trovava tuttavia in sé la forza di pulirsi, d'aggiustarsi, perfino di insegarsi ancora i baffettini grigi, mentre quel povero Groa, eccolo là, panciuto, sciamannato, con una grinta da cammastino, con gli occhiali, ispido, di una barba non rifatta chissà da quanti giorni, e con la giacca senza bottoni, il colletto spiegazzato giallo di sudore, la cravatta sudicia annodata di traverso. Guardava le donne con occhiacci feroci, quasi se le volesse mangiare, e ogni tanto, fissandone qualcuna, ansimava come se gli si stringesse il naso. Si scoteva facendo scricchiolar la sedia e si metteva in un'altra positura non meno truce, col pomo del bastone sotto il mento, affondato nella pappagorgia lustra di sudore. Sapeva da tant'anni che la moglie, vezzosa donnettina dal nasino ritto, 2 fossette impertinenti alle guance e occhietti vivi, vivi da furetto, lo tradiva. Alla fine, un brutto giorno, era stato costretto ad accorgersene e s'era diviso da lei legalmente. Se n'era pentito subito dopo. Ma lei non aveva più voluto saperne, contenta delle 200 lire al mese che gli le passava per mezzo del figliuolo, il quale andava a visitarla ogni 2 giorni. Il pover'uomo era divorato dalla brama di riaverla. La amava ancora come un pazzo e senza lei non poteva più stare, non aveva più requie. Spesso il figliuolo, che gli dormiva accanto, sentendolo piangere o gemere con la faccia affondata nel guanciale, si levava su un gomito e cercava di confortarlo amorosamente. «Papà! Papà!» Ma spesso anche Torellino si seccava a vederlo smaniare così e nei giorni che doveva recarsi a visitare la madre sbuffava ogni qualvolta egli si metteva a suggerirgli tutto quello che avrebbe desiderato le dicesse per intenerirla: lo stato in cui si trovava, così senza cure, alla sua età, la sua disperazione, il suo pianto e che non poteva dormire, che non sapeva più reggere né come fare. Era un tormento per Torellino e anche una vergogna che lo sconcertava tutto e lo faceva sudar freddo. Tanto più che poi quelle ambasciate non servivano a nulla, perché già più volte la madre, irremovibile, gli aveva fatto rispondere che non ne voleva nemmeno sentir parlare. E che altro tormento ogni qualvolta ritornava da quelle visite? Il padre lo aspettava, a piè della scala, ansante, la faccia infiammata, gli occhi acuti e spasimosi, lustri di lacrime. Subito, appena lo vedeva, lo assaliva di domande. «Com'è? Com'è? E che t'ha detto? Come l'hai trovata?» A ogni risposta arricciava il naso, chiudeva gli occhi, divaricava le labbra, come se ricevesse pugnalate. «Ah, sì, tranquilla. Non dice niente. Ah, dice che sta bene così. E tu? Tu che le hai detto?» «Niente, io, papà. Ah, niente, vero?» E si mordeva le mani dalla rabbia, poi prorompeva. Eh sì. Seguitate. È comodo. Seguita così, tu pure, caro. Sfido, che vi manca? C'è il bue qua che lavora per voi. Seguitate senza nessuna considerazione per me. Ma non lo capisci, per Dio, che io non posso più vivere così, che ho bisogno d'aiuto, che io così muoio, non lo capisci? Ma che ci posso fare io, papà? Si scrollava Torellino alla fine esasperato. Niente, seguita. Riprendeva lui, ingozzando le lacrime. «Ma non ti pare almeno che sia una nequizia farmi morire così? Perché sai, io muoio. Io vi lascio tutti e due in mezzo a una strada e la faccio finita!» Si pentiva subito di queste sfuriate e compensava con carezze, con regali il figliuolo. Lo avviziava. Gli prodigava le cure di una madre e non badava a sé, ai suoi abiti, alle sue scarpe, alla sua biancheria, purché il figlio andasse ben vestito, di tutto punto, e si presentasse alla mamma ogni due giorni come un figurino. Si inteneriva lui stesso di quella sua bontà, non solo non rimeritata, ma neppur commiserata da nessuno, calpestata anzi da tutti. Si struggeva in quella sua tenerezza. Sentiva proprio che il cuore gli si sfaceva in petto, strizzato dall'angoscia, macerato dalla pena. Aveva coscienza di non aver fatto mai il minimo torto a quell'infame donna che lo aveva trattato così. Che ci poteva far lui? Se attorno al suo cuore tenero e semplice di bambino era cresciuto tutto quel corpaccio da maiale. Nato per la casa, per adorare una donna sola nella vita, che gli volesse non molto, un po' di bene. Quanto compenso le avrebbe saputo dare per questo po' di bene? Con gli occhi invetrati dalle lacrime a stento contenute, ora stava a mirar per via ogni coppia di sposi che gli pareva andasse d'amore d'accordo. si sarebbe buttato in ginocchio davanti a ogni moglie onesta e saggia che fosse il sorriso, la benedizione di una casa, che amasse teneramente il suo sposo e curasse i suoi figliuoli. A lui. Giusto a lui doveva toccare una donna come quella. Chissà quante ce n'erano di buone lì, tra quelle che passavano per la via, quante avrebbero fatto la sua felicità, perché non chiedeva molto lui, un po' d'affetto, poco. Lo mendicava con quegli occhi che parevano truci a tutte le donne che vedeva passare, ma non per averlo da esse, da una sola. Da quella lui lo voleva, poiché quella sola avrebbe potuto darglielo onestamente, legato com'era dal vincolo del matrimonio e con quel suo povero figliuolo accanto. All'ombra dei grandi alberi della via, brulicava quella sera con fremito più intenso la vita. I due amici, Spina e Romelli, tardavano ancora a venire. L'aria, satura di tutte le fragranze delle ville vicine, pareva grillasse d'un baglior d'oro e tutti i visi delle donne, sotto i cappelloni spavaldi, sorridevano accesi da riflessi purpurei. Offrivano, con quel sorriso, all'ammirazione e al desiderio degli uomini, il loro corpo disegnato nettamente dagli abiti succinti. Le rose d'una bottega di fioraio lì presso, dietro le spalle del Groa, esalavano un profumo così voluttuoso che il pover'uomo ne aveva un greve stordimento di ebbrezza, per cui già tutto quel brulichio di vita assumeva innanzi a lui contorni vaporosi di sogno e gli destava quasi il dubbio della irrealità di quanto vedeva, coi rumori che gli si attutivano agli orecchi come se venissero da lontano lontano e non da tutto quel sogno lì meraviglioso. Alla fine, quegli altri due arrivarono. Discutevano tra loro animatamente. Il piccolo Romelli, vestito di nero, era nervoso, convulso, scattava a tratti come per scosse elettriche e lo Spina, accalorato, cercava di calmarlo, di convincerlo. «Sì, due sorelle, lasciate fare a me. Ancora è presto. Ora sediamo». Il Groa fece segno con gli occhi ai due di non parlare di tali cose davanti al suo figliuolo. Poi, comprendendo che essi, così accesi come erano, non avrebbero saputo frenarsi, si volse a Torellino e lo invitò a farsi una giratina lì a Villa Borghese. Il ragazzo s'avviò svogliato, sbuffando. Fatti pochi passi, si voltò e vide che i tre, con le teste riunite, confabulavano misteriosamente attorno al tavolino. Ma il padre scrollava il capo, diceva di no, lo Spina certo li tentava. Quando dopo una mezz'ora Torellino ritornò, i due, Romelli e lo Spina, erano andati via. Il padre era solo ad attenderlo, in una solitudine disperata, con un viso così alterato, con tanto spasimo tetro negli occhi, che il figlio restò a mirarlo sgomento. «Vogliamo andare, papà?» Il Groa parve non lo sentisse.

0: andarono verso via di Porta Pinciana. Torellino si sentiva trascinato verso la casa dove abitava la madre. Ecco, mi sarebbero giunti tra poco. Era là in capo al secondo vicolo, ove ardeva il fanale, e a mano si induriva contro il braccio del padre, il quale, avvertendo la resistenza, lo guardava ansioso per intenerirlo.
1: «Oddio, oddio», pensava Torellino, «la solita storia, il solito tormento. Andar su, è vero? Pregare la madre che si arrendesse finalmente, sentirsi dire di no ancora una volta. No, no!» E, risoluto davanti al vicolo sotto il fanale, si impuntò e disse al padre: «No, sai, papà, io non salgo, io non ci vado!» Il Groa guardò il figlio con gli occhi atroci. «No?» fremette. «No!» E lo respinse da sé piano, senza aggiungere altro. Lasciato lì quieto in mezzo alla via deserta, Torellino, dapprima un po' stordito, ebbe un tratto l'impressione che il padre si fosse per sempre staccato da lui, quasi balzando d'improvviso laggiù, lontano, e che per sempre si perdesse confuso, estraneo, tra i tanti estranei che andavano per quella via in discesa. Allora si mosse a seguirlo da lontano, costernato. Lo seguì, senza farsi scorgere giù, per capo le case, giù per via Due Macelli, per via Condotti, per via Fontanella di Borghese, per piazza Nicosia, sboccando in via di Tordinona. Si fermò. Venivano fuori da un vicoletto buio il Romelli e lo Spina, e il padre s'univa ad essi. Il Romelli aveva sugli occhi un fazzoletto listato di nero e singhiozzava. Tutti e tre andavano ad appoggiarsi alla spalletta del Lungotevere. «Ma stupido! Perché?» gridava lo Spina, scotendo per un braccio il Romelli. «Tanto carina, tanto graziosa!» E il Romelli tra i singhiozzi. «Impossibile! Impossibile, tu non puoi comprendere! Il pudore, la santità della casa!» Lo Spina allora si volgeva al padre. Nella chiara sera di maggio, presso le acque del fiume che pareva ritenessero ancora la luce del giorno sparito, si distinguevano con precisione tutti i gesti e anche i tratti del volto di quei tre uomini agitati. Lo Spina voleva ora convincere il padre del torto del Romelli, che seguitava ad asciugarsi il volto in disparte. Il padre stava a guardare lo Spina con gli occhi sbarrati, feroci. All'improvviso lo afferrava per il bavero della giacca, gli dava un poderoso scrollone e lo mandava a schizzar lontano. Poi, balzando sul parapetto dell'argine, gridava con le braccia levate enorme: «Ecco! Si fa così!» E giù, nel fiume, un tonfo. Due gridi e un terzo grido da lontano, più acuto del figlio che non poteva accorrere, con le gambe quasi stroncate dal terrore.
2: Pirandello. Un anno di novelle.
0: Abbiamo ascoltato L'uomo solo. Le vive parole di Luigi Pirandello ci hanno ridato la fragilità dell'uomo senza la donna, la reale disperazione, l'inconsistenza, il senso di vuoto. Qui il conduttore della trasmissione abbandona il noi più distaccato ed oggettivo ed entra nel ricordo personale che si lega a questa novella. Chiedo scusa per questo. Ma al di là della mia esperienza, credo che quanto verrà detto possa offrire uno spunto di riflessione non solo sul genio della scrittura di Luigi Pirandello, ma sulle potenzialità, la capacità e il senso della letteratura stessa. Avevo 17 anni quando l'ho letta questa novella. Ricordo come ieri il viaggio nel quale comprai il libro contenente questa raccolta di racconti. E lessi questa novella attendendo a lungo un autobus. Mi trovavo casualmente proprio nella città di Luigi Pirandello, Agrigento, per avviarmi con una delle lente corriere che attraversavano le poco funzionali strade siciliane alla volta di Siracusa. L'effetto di quella novella si è stagliato nel cuore di chi vi parla

0: in maniera profonda. E il risultato, la sensazione, la percezione di quella solitudine e di quel vuoto senza la donna accanto, l'emozione, il senso di questa novella si sono incisi per sempre in me, così come il titolo del racconto stesso, mai più scordato. La novella non è stata mai più riletta da allora, benché siano passati più di 40 anni da quel giorno. Ma riprendere la lettura di questo brano conferma la sensazione percepita allora, benché filtrata da tutti questi anni, da una relazione già nata allora e che continua ancora oggi con una donna accanto. Mi piacerebbe poter dire che la novella oggi mi sembri ancora più profonda di allora grazie al mio vissuto. Dirò che sicuramente la prospettiva è diversa. Un punto di vista temporale più vicino ai protagonisti, che provoca molteplici e diverse risonanze, c'è. Ma la sensazione che il racconto aveva trasmesso a quel ragazzo di 17 anni scarsi era altrettanto profonda quanto quella di oggi. Questa è la capacità dell'arte, della letteratura. Farci vivere sensazioni, realtà, impressioni che non sapremo mai se vivremo o meno in futuro. E questo al di là del tempo, dello spazio e della nostra età. Riuscire a farci vivere altre vite con le loro profonde emozioni. Questo fa la grande letteratura. E per questo un grazie immenso a Luigi Pirandello. Alla prossima puntata.
1: Pirandello. Un anno di novelle. A cura di Alfonso Veneroso.

0: Te.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È sabato 10 ottobre.
3: Sono le 13:58.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, la pena di morte inammissibile contro la dignità della persona. Il Papa e i cristiani greco-melchiti sono con voi in mattinata l'incontro con i direttori di importanti musei del mondo. L'arte non sia estetismo, ma orienti l'uomo ai valori trascendenti. Ucraina, almeno 15 morti per un raid su Zaporizhia all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Già in altre circostanze il vescovo di Roma aveva fatto sentire la sua voce, quella della Chiesa, nella difesa della vita umana. Benedetta Capelli.
2: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Di pena di morte Papa Leone aveva parlato nel videomessaggio del 24 aprile alla DePaul University di Chicago, ricordando che la dignità della persona non viene perduta nemmeno dopo che sono stati commessi crimini gravissimi. A chiusura del Giubileo della Speranza chiedeva al corpo diplomatico di adoperarsi per l'abolizione della pena di morte, provvedimento che annienta ogni speranza di perdono e di rinnovamento.
1: Sono con voi, così il Papa e i cristiani greco-melchiti del Medio Oriente, afflitti da guerre, disordini, estremismi religiosi e difficoltà economiche, durante l'udienza al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia. Leone XIV, nel discorso pronunciato in inglese, ha esortato i presuli a preservare la comunione e a non cercare potere e profitto. Il servizio di Tiziana Campisi.
3: I am with you. The entire Catholic Church is with you.
4: Sono con voi. Tutta la Chiesa Cattolica è con voi. Esprime la sua vicinanza il pontefice ai credenti che affrontano avversità o costretti a lasciare la loro terra per trovare lavoro, per sfuggire a pericoli o a persecuzioni. Incoraggia i credenti a testimoniare la presenza viva di Dio fra gli uomini e ad essere caritatevoli come i primi cristiani, perché la Chiesa sia un faro, in particolare in questo periodo tumultuoso.
3: What a great vocation your church has to be witnesses of reconciliation.
4: Che grande vocazione ha la vostra Chiesa, essere testimone di riconciliazione e di pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Leone chiede ai vescovi di impegnarsi nella cura pastorale, di non cadere nella tentazione di elevarsi sopra gli altri e di pregare per l'unità. E affinché le famiglie cristiane del Medio Oriente abbiano gli aiuti necessari, il Papa assicura borse di studio per chi ha bambini e giovani venga garantita l'istruzione.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza questa mattina in Vaticano il Bizot Group, una rete internazionale che riunisce i direttori di importanti musei del mondo. A loro il pontefice ha ribadito l'importanza degli spazi espositivi come luoghi di bellezza che favoriscono l'incontro tra generazioni, promuovendo la cultura e l'umana creatività. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
5: Per la Chiesa l'arte non è mera produzione di oggetti gradevoli, ma un veicolo che attraverso la bellezza trasmette i valori trascendenti del Vangelo, elevando l'uomo verso il cielo. Lo ha ribadito Leone XIV ricevendo in udienza nella Sala Clementina circa 70 rappresentanti del Bizot Group, un forum internazionale che riunisce direttori dei principali musei del mondo. L'arte, infatti, è un processo creativo attraverso cui l'uomo, imitando l'opera di Dio, plasma la materia per infondervi un significato trascendente. Essa diventa così segno di quella bellezza che ridesta gli occhi del cuore e della mente, orientando l'uomo verso l'alto. Grazie all'opera di conservazione dei musei, le opere possono interpellare le persone di generazione in generazione. La Chiesa, pellegrina nel tempo, proprio in questo modo ha inteso l'arte, non come mero estetismo, ma come forma d'annuncio evangelico attraverso la bellezza.
1: Il Papa ha nominato Monsignor Vittorio Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro. L'arcivescovo, finora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è stato nominato da Leone XIV anche come suo vicario generale per la Città del Vaticano e come presidente della Fabbrica di San Pietro, a ricoprire quello che era il suo incarico, Monsignor Aurelio Garcia Macias. Cronaca internazionale: salito ad almeno 15 morti e 14 feriti il bilancio dell'attacco di questa notte che Mosca ha sferrato sulla città ucraina di Zaporizhia. Un'azione arrivata all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo, che resta al centro del dibattito internazionale. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
6: Alcuni edifici residenziali sono finiti nel mirino delle bombe aeree russe, provocando un bilancio pesantissimo salito di ora in ora. Almeno 3 bambini figurano tra le vittime, avverte sui social il presidente Zelensky, che aggiunge: con questo raid Mosca ha ringraziato per la revoca delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Uno stop momentaneo fino al prossimo mese di aprile, adottato ufficialmente dal Dipartimento del Tesoro statunitense all'indomani del colloquio telefonico Trump-Putin, che ha sancito l'arrivo immediato sul mercato globale di prodotti petroliferi di Mosca. Una misura per favorire l'abbassamento dei prezzi sul fronte energetico, anche se il Cremlino ribadisce che, per volere del capo della Casa Bianca, gran parte della telefonata di ieri è stata dedicata alla soluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia sono state immediate le conseguenze sui colloqui in corso a Miami tra rappresentanti ucraini e statunitensi nel tentativo di rilanciare i negoziati. A seguito della mossa di Trump, secondo fonti di stampa, entrambe le delegazioni avrebbero concluso in anticipo gli incontri.
1: Almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse aree della striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferiscono fonti ospedaliere locali. Ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale. Circa 8 milioni di italiani soffrono di questi problemi in un paese in cui i casi sono raddoppiati dal 1990 al 2023, soprattutto fra i giovani. Per capire se una profilassi è possibile, Luca Collodi ha intervistato lo psicoterapeuta Stefano Callipo, presidente Osservatorio Violenza e Suicidio.
7: I dati non sono belli. In Italia circa 8 milioni di persone soffrono di disturbi come depressione, ansia, persino disturbo alimentare, ma il dato inquietante riguarda proprio i giovani e gli adolescenti. Quasi 2 milioni di bambini e di ragazzi soffrono in Italia oggi di disagi psichici e sono un aumento di tentativi di suicidio e autolesionismo per gli under 25.
8: Cosa succede nel cervello dei nostri giovani?
7: Oggi i giovani purtroppo hanno perso quei riferimenti assiologici importanti che provengono dalla famiglia, quindi cercano di affrontare le forme di malessere e di disagio che appartengono all'età evolutiva con le proprie forze. Oggi ci sono degli stimoli negativi ovunque, quindi non saper gestire tali stimoli può significare a volte entrare in un percorso dal quale poi è difficile uscirne. In questo i social hanno una grande importanza. La famiglia è fondamentale, perché nella famiglia si costruisce la vera profilassi emotiva. E poi volevo anche aggiungere che ormai la scienza è chiara nel dimostrare che l'appartenenza religiosa costituisca nei soggetti in età evolutiva un vero e proprio fattore protettivo.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles. Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita con registrazioni mai ascoltate e nuovi mix. Il servizio di Fabio Colagrande.
9: 1, 2, 3, 4. Little girl, I've come to say.
10: A volte una canzone nasce così: una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon, è la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni dei Trip. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire

È un piacere ritrovarvi in questo weekend. Potete anche scriverci, raggiungerci attraverso la mail diretta @radioinblu.it, anche per raccontarmi se magari fate una gita fuori porta, oppure brutto tempo magari dalle vostre parti, un tempo un po' incerto che non consente di muoversi. Insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento, raccontatemela ovviamente attraverso un messaggio, e naturalmente descrivete il vostro weekend. Siamo un po' impiccioni, lo sappiamo. Allora, questa è la Chart Italia con le 10 canzoni più ascoltate italiane, rigorosamente doc italiane, nel nostro paese. Abbiamo lasciato ultimo alla numero 10 in salita con Tutto. Numero 9 troviamo il duetto tra Ariete e Angelina Mango con Che bella vita in salita. Alla numero 8 è in discesa rispetto a 7 giorni fa, ma lui sale e scende continuamente in questa chart. Lo abbiamo trovato anche alla numero 1 anche della nostra classifica dei più programmati qui su Inblu 2000. Parliamo di Saif, o Saif come ama essere chiamato lui, che è ritornato recentemente anche in duetto con Biagio Antonacci, ma ne parleremo più avanti. Intanto ascoltiamo la sua canzone Parlar d'amore nella Chart Italia. Saif alla numero 8 in discesa. Che bello!

Allegra, divertente, molto romantica, questa di Saif, direttamente dal suo album uscito in concomitanza con l'ultimo festival di Sanremo, dove ha ottenuto veramente un grande successo con la sua hit Tu mi piaci tanto. Saif, Parlar d'amore, numero 8 in discesa. Al numero 7 abbiamo in salita Julie Bresh con Serenamente, mentre saliamo alla numero 6, dove anche questa canzone sale rispetto a 7 giorni fa nel gradimento degli italiani. Amica con Madame, c'è anche Annalisa. Numero 5 in discesa Fabri Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Alla 4 è stabile Marrakesh con Gue, La loro Casini. La numero 3 è per Elisa con Kintsugi. Andiamo alla numero 2, l'ascolteremo tra poco, ma vi dico che alla numero 1 svetta Ernia con Dedica in salita, che è la canzone italiana più ascoltata. Non l'ascolteremo in questo momento, ma più avanti. Ma ascoltiamo volentieri Cesare Cremonini, che insomma ha fatto fare un sussulto ai suoi fan, non solo i suoi fan, ma anche quelli di Salmo. C'è questa collaborazione che ai più è sembrata inaspettata, perché Cesare è un tipo che non ama i featuring e le collaborazioni. Per dare forma a questa nuova fase della sua vita musicale, Cremonini ha scelto, come sapete, Londra, città che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale nel suo immaginario artistico. E qui, nelle sale dello studio 13, Salmo lo ha raggiunto. Il cantautore bolognese è stato felice di registrare parte del disco con lui. Le sessioni sono diventate questo punto d'incontro tra due mondi che sono apparentemente distanti, ma accomunati dalla voglia di sperimentare, quindi dalla ricerca di nuove direzioni espressive, così come hanno presentato il loro singolo Amateur, che poi dà il titolo all'intero album di Cesare Cremonini. Quindi siamo curiosi di questa collaborazione, ma intanto ci ascoltiamo Cesare Cremonini alla numero 2, stabile nella chart Italia, con la sua Paparazzi.

0: la musica.
1: Terreno giusto la musica per poter ascoltare tutte le emozioni musicali delle classifiche della settimana. Questo è il riassunto del weekend, sabato e domenica, con le classifiche del weekend, ovviamente qui su Blue 2000. Come ci seguite? Allora, c'è il DAB, il canale digitale terrestre 728. Abbiamo l'opportunità di farvi scaricare questa bella app che è Play 2000, totalmente gratuita. Ci portate in giro in ogni luogo con il vostro smartphone e ci seguite anche in diretta streaming dal sito play2000.it, ricco di contenuti anche da scaricare on demand, sia per la radio che per la televisione TV 2000, che salutiamo i colleghi anche della tele e della TV. Allora, siamo arrivati alla Billboard 800, classifica che vi abbiamo raccontato, ovviamente con la top 10 dei singoli più famosi, più ascoltati, più gettonati negli Stati Uniti d'America negli ultimi 7 giorni. A cominciare dalla numero 10, dove stabile Ella Langley con Be Her. Ella Langley che è una vera regina di questa chart, con ben 2 canzoni piazzate in top 10. Numero 9 abbiamo una new entry, quella di Morgan Wallen con Last Thing You Need. Alla 8 sale Olivia Dean con Man I Need, ma non è l'unico singolo presente di Olivia Dean all'interno della Billboard 800. Sapete che non ci sono poi quelle nuovissime che stiamo ascoltando in questo periodo, come ad esempio Baby Steps, ma l'ascoltiamo volentieri. Alla numero 7 Olivia Dean è in salita con So Easy. I could be-

Vi dico già che ci sono tre donne protagoniste nelle canzoni scelte questa settimana nella Billboard 800 che vi stiamo raccontando. Cosa è accaduto alla numero 7? Che abbiamo trovato Olivia Dean con So Easy in salita. La numero 6 è per Karol G con With Judlin e Rusowski. Sono tantissimi collaboratori per questa canzone e i featuring all'interno di Bye Wow, numero 6 in salita. Alla numero 5 stabile Tame Impala con Dracula, mentre al numero 4 ritroviamo la pop star che ha concluso l'Eternal Sunshine Tour alla 02 Arena della capitale del Regno Unito, salutando davvero il pubblico tra le lacrime, ringraziando i suoi fan per il sostegno ricevuto dopo 41 concerti. Lei si è preparata e si prepara adesso a questa pausa dagli impegni pubblici, ha detto che vuole prendersi una sorta di anno sabbatico, anche di più, dal mondo dello spettacolo. Avrete già capito che parliamo di Ariana Grande, che ha chiuso con commozione il suo tour che era partito il 6 giugno da Oakland in California. Dopo numerose tappe anche negli Stati Uniti, a Montreal si è concluso il 1 settembre scorso a Londra, tra fiumi di lacrime suoi, dei suoi fan e anche le sue lacrime. Purtroppo Ariana Grande ha faticato a trattenere l'emozione e ovviamente si è lasciata questo pianto liberatorio. L'ascoltiamo, numero 4 stabile nella Billboard 800, c'è Hate That I Made You Love Me.

L'universo femminile protagonista assoluto della top 10 di questa settimana. L'unico maschietto che insomma cerca di avvicinarsi alla vetta, al numero 3 Morgan Wallen con Been By Now. Numero 3 stabile nella Billboard 800. Abbiamo ascoltato prima Ariana Grande, un'altra donna protagonista della vetta con 49 settimane di permanenza, un vero record. Ella Langley con la sua Choosing Texas rimane stabile, fermissima alla numero 1, mentre invece ascoltiamo la posizione numero 2, occupata da un'altra stella brillante della musica internazionale, e lei si chiama proprio così, Stella Lefty. Questa è Boston, stabile alla 2.

0: La musica.
1: Il nostro jingle a ricordarci che la musica è protagonista assoluta del weekend di In Blue 2000, con tutte le vostre canzoni preferite all'interno delle classifiche che vi raccontiamo durante l'arco della settimana. E durante la settimana non parliamo soltanto di musica, ma parliamo anche di cinema e libri con i dati aggiornati. In una giornata qualsiasi, ecco, non possiamo darvi un giorno preciso perché siamo un po' ballerini con le giornate, in modo che voi ci seguiate con molta più attenzione, ecco, diciamo che è una tattica. Siamo pronti invece, senza nessuna tattica, a dirvi che questa è la chart di In Blue 2000 con tutti i nostri successi, le canzoni più programmate, e in questa settimana ben 4 nuove entrate che abbiamo incontrato alla 19 con Alex Warren e la sua Emerald Eyes, mentre nuova entrata alla 17 anche Paparazzi di Cesare Cremonini, che abbiamo ascoltato prima nella chart Italia. New entry anche alla 12 con il rock dei Nothing But Thieves, la loro A Different Kind of Happiness. E la più alta nuova entrata, partendo proprio dal fondo della top 10, è quella di Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. Siccome Saif l'abbiamo ascoltato prima in solitaria, noi andiamo direttamente alla 9 per raccontarvi che tra i più programmati della nostra vostra radio preferita c'è Leon Bridges con Talk It Over in salita. La numero 8 salgono anche loro Karol G e Bruno Mars, questa è Still, e tra poco parleremo proprio di Karol G. Restate lì.

Per chi non lo conoscesse, anzi non la conoscesse ancora, lei si chiama Carolina Giraldo Navarro, è nata a Medellin, si chiama Carol G, nome d'arte, cantautrice colombiana ed è considerata una delle più influenti artiste di reggaeton e Latin Trap. Ha ricevuto 16 candidature ai Latin Grammy Award, vincendo 5 premi. È stata anche candidata per 2 Grammy Awards, ne ha vinto uno. È stata premiata anche nella classifica di Billboard come miglior donna nella musica nello scorso anno, e con lo Spirit of Hope Award, sempre in una sezione delle chart di Billboard, e le sue opere hanno battuto 5 Guinness World Records e ottenuto successo commerciale, soprattutto in America Latina e negli Stati Uniti d'America. Questa brevemente è la storia musicale di grandi successi di Carol G, che era insieme a Bruno Mars per la bella ballata romantica Still, in salita al numero 8 nella classifica di Imlu 2000. Numero 7 abbiamo in salita anche Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song. Alla 6 sale anche Sombra con My Body's in Ready, che è stata anche alla numero 1 qualche settimana fa. Numero 5 stabile Lisa con Kintsugi, e alla 4 un'altra donna della musica, lei è Sienna Spyro, un nome che è già una certezza, una voce soul, un gusto retro anche nella sua musica, un successo che è cresciuto, pensate, a velocità impressionante. Dopo aver vinto agli MTV Video Music Awards di quest'anno, Sienna Spyro è la cantante davvero da tenere d'occhio, un po' da temere, lo dico soprattutto per quelli che sono molto combattivi nel settore musicale. C'è tanta concorrenza ovviamente tra i cantanti anche all'estero, e se fino a qualche mese fa questa ragazza era soprattutto una delle nuove voci più promettenti della scena britannica, ai Video Music Awards questi premi hanno cambiato radicalmente le cose, perché la cantante londinese ha vissuto una serata da ricordare, prima l'esibizione della canzone che tra poco andremo ad ascoltare, Great Expectation, e poi gli applausi del pubblico, infine la vittoria come Best New Artist dell'anno, un premio che arriva nel momento giusto dopo un'estate che l'ha vista davvero conquistare le classifiche, gli ascoltatori con il suo primo album. E quindi abbiamo scoperto un po' di più su di lei e l'ascoltiamo subito alla 4 nella classifica di Imlu 2000, Sienna Spyro in salita con Great Expectation.

Dobbiamo veramente correre, sono tante le canzoni ancora da ascoltare, soprattutto quelle che stanno per arrivare nella chart di Air One. Riassunto della settimana, abbiamo Sienna Spyro con la sua Great Expectation in salita alla 4 nella classifica di Blue 2000. Al numero 3 troviamo inarrestabile questo successo estivo antidroga di Emma e Fabri Fibra, che ritroviamo in salita questa settimana.

0: Stiamo scalando insieme la top 3 della settimana nella classifica di Blu 2000 dei più programmati. Inarrestabili, lo dicevamo prima, Emma, Fabri Fibra, appena ascoltati con Antidroga, la numero 3 in salita. Numero 2 perde la vetta rispetto a 7 giorni fa, Olivia Dean con la bella Baby Steps. Non l'ascoltiamo perché andiamo ad ascoltare subito la nuova numero 1 della settimana della nostra, vostra classifica di Blu 2000 e dedica di Ernia in salita.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: la musica.
1: Su In Blue 2000, questo è l'appuntamento del weekend, sabato e domenica, con le classifiche del weekend, riassunto della settimana, e siamo arrivati ai dati più aggiornati, quelli di venerdì scorso, della chart di R1, ovvero l'airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Direi di fare una cosa insolita, cioè pensare subito a quella che è la più alta nuova entrata della settimana, che non troviamo in top 10, ma a un passo dalle prime 10, ovvero numero 12, la più alta new entry è quella di Giorgia con Parafulmini, un ringraziamento che è stato rivolto dalla cantante Giorgia al personale della neurochirurgia dell'ospedale di Perugia, che ha curato un suo fan, ed è motivo di orgoglio per tutta l'Umbria e testimonia anche questo valore e l'eccellenza della sanità regionale. A parlare così è la presidente della regione Stefania Proietti, che ha aggiunto: dietro quelle parole ci sono la professionalità, la competenza, la dedizione, l'umanità che ogni giorno i nostri operatori sanitari mettono al servizio dei pazienti e delle loro famiglie, sempre meritevoli delle migliori cure e mai soltanto numeri. Ed è questo il volto migliore della sanità umbra, che è stata riconosciuta anche da Giorgia con uno speciale messaggio anche sui social. Quindi grata tutta l'Umbria per quello, le parole che ha speso Giorgia nei confronti della sanità. In questo caso alla numero 12 troviamo nella chart di R1 la più alta nuova entrata, la sua nuova canzone si intitola Parafulmini.

Nuova entrata della classifica di R1, Airplay Radiofonico Nazionale, numero 12, Giorgia con Parafulmini. Andiamo direttamente alla top 10, dove troviamo al numero 10 in discesa Peggy Gou con Hyra Star, la loro Human. Numero 9 scendono anche Marrakesh Gue con Casini. Alla 8 scende anche Miley con Bass Persuade. Mentre al numero 7 ascoltiamo Elisa in discesa con Kintsugi.

le nostre ferite, diciamo, riempite con l'oro e tutti insieme come cocci per tirarsi su e rinascere a nuova vita. Un bel messaggio musicale quello di Elisa in Kintsugi, al numero 7 in discesa questa settimana nella chart di R1. Numero 6 salgono Fabri Fibra, che ritroviamo dopo il duetto con Emma, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya. Cosa sogni?

0: Italiana nella classifica di Air One. Questa settimana abbiamo trovato in salita Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati con Goya alla numero 6 in salita. Numero 5 in discesa l'ex numero 1 Ernia con Dedica, che vi ricordo l'abbiamo ascoltato prima essendo la numero 1 della classifica di Blue 2000, mentre al numero 4 salgono Annalisa e Madame con Amica. Numero 3 rimane stabile Madonna, la regina del pop, con Dance Teoria. Al numero 2 altra canzone che abbiamo ascoltato con il ritorno di Cesare Cremonini e la sua Paparazzi in salita, e sale anche la nuova numero uno della settimana, ed è un duetto, un'unione musicale molto particolare, un produttore che è uscito con il suo disco, tanti featuring, tante collaborazioni, e in questo caso una canzone che mescola sensibilità pop di uno e la scrittura intima e cantautorale dell'altro. Parliamo di Julie e Bresh, risultato questo pezzo dalla forte identità capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Non l'avete ancora ascoltata? È l'occasione giusta. La nuova numero uno della settimana di Air One, canzone con cui ci lasciamo. Vi auguro davvero un buon weekend, e alla numero uno troviamo in salita Julie e Bresh con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La riconciliazione come missione della Chiesa, l'unità e la trasparenza come fondamenti del servizio pastorale e infine il sostegno concreto alle comunità cristiane del Medio Oriente. Sono questi i temi al centro del discorso rivolto da Papa Leone ai vescovi del Sinodo della Chiesa greco-melchita di Antiochia, ricevuti oggi in udienza in Vaticano. Il pontefice ha sottolineato la responsabilità dei ministri ordinati nel testimoniare il Vangelo attraverso la riconciliazione e la responsabilità reciproca. Tensione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz, sempre molto alta. Dopo le dichiarazioni concilianti verso Teheran di pochi giorni fa, oggi il presidente americano Trump torna a fare lo spaccone affermando che il regime degli Ayatollah è vicino al definitivo tracollo. Ma la possibile ripresa del conflitto potrebbe pesare molto sulle elezioni americane di midterm e non a favore di Trump.
1: Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione. L'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco dei Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz. E le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina è salito a 12 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio di un attacco russo condotto con bombe aeree guidate sull'oblast di Zaporizhia nel sud del paese. Lo riporta il Kyiv Post, spiegando che altre 16 persone sono rimaste ferite. Anche in questo caso tra loro ci sarebbero almeno 3 bambini, mentre 12 abitanti risultano dispersi. Il raid aereo russo ha centrato un condominio residenziale di 5 piani. Drammatico incidente a Verona. Una bambina è stata ricoverata oggi in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, nel capoluogo scaligero, dopo essere stata investita accidentalmente questa mattina. L'incidente è avvenuto a Casa Leone, nella Bassa Veronese. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in elicottero in codice rosso. Sul posto dove è avvenuto l'incidente anche i carabinieri per accertarne appunto le cause. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
3: Benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi con Samira Rocchetti, che è regia. Tra poco, dopo la musica, partiremo con un incontro ravvicinato, del tutto inaspettato, perché insieme a Giulia Genovesi sfoglieremo Noi siamo umani, un albo edito da Terre di Mezzo che parla di gentilezza in fondo. Però voi, vi faccio una domanda: cosa fareste se nel cuore della notte 3 strambe creature dalla pelle blu bussassero alla vostra porta giurando di essere umani provenienti dall'Australia? Quello che farà il protagonista invece lo racconteremo e poi lo leggerete in questo albo molto bello. Subito dopo cambieremo ritmo per un momento di grandissima poesia. Avremo con noi Sante Bandirali, che ha tradotto in italiano per Uovo Nero Ti cerco, un albo sulla solitudine. E per chiudere la puntata sorrideremo, ci farà compagnia Mirta Cimmino, che ha tradotto in italiano La grande bugia della famiglia Pomerol di Valentin Gobi, pubblicato da Monseraga. Avete mai progettato un viaggio meraviglioso, poi per qualche motivo non siete partiti, vi siete vergognati di dirlo e allora avete finto di essere partiti? È quello che fa questa strampalata famiglia e ci divertiremo leggendo le loro avventure. Tutto questo però dopo aver ascoltato un po' di musica. Partiamo con la voce di Marco Mengoni.

0: Noi siamo prontissimi a raccontarvi un'altra storia dal catalogo meraviglioso di Terre di Mezzo. Abbiamo preso quest'oggi una nuova uscita, molto bella, molto colorata. Io sono innamorata di un fucsia particolare che c'è in Noi siamo umani. Secondo voi chi vado a disturbare quest'oggi se non Giulia Genovesi? Giulia!
1: Ciao Daniela! Ben trovata, grazie come sempre dell'invito.
0: E grazie a te per essere con noi. Cosa ci racconti di Noi siamo umani?
1: Noi siamo umani è il nuovo album di X Fang, un'autrice di origine taiwanese che vive negli Stati Uniti da quando è bambina, di cui abbiamo già pubblicato un altro bellissimo album che vi consiglio di andare a vedere se non lo conoscete, che si chiama Nel paese dei dim sum. Si sentono, diciamo, le origini taiwanesi dell'autrice, perché racconta dell'amore di una bambina per i ravioli. È una storia molto divertente, onirica, insomma, ve la consiglio. E invece qui si va, diciamo, più nella fantascienza, perché i protagonisti sono tre alieni che hanno un guasto alla loro navicella e nel cuore della notte, diciamo, fanno un atterraggio di fortuna vicino a una fattoria. E il signor Lee, che è il proprietario di questa fattoria, sente il rumore, esce e trova questi tre personaggi con la pelle blu, le antenne, queste tute di questo fucsia che è, appunto, hai parlato prima, molto appariscente. Sono chiaramente degli extraterrestri, e a dispetto di questo chiaramente che sto usando, loro dicono, lui chiede voi chi siete, loro rispondono noi siamo umani. E continuano così, dicono di avere un guasto alla loro automobile, tra virgolette, e continuano a dire, a fingere, diciamo, di essere degli umani. E gli esseri umani che li ospitano non fanno una piega di fronte a tutte queste stranezze. E l'effetto è molto divertente, perché noi spettatori ci viene da dire, ma come, ma non lo vedi che non sono umani, non lo vedi che stanno dicendo delle bugie, no? Però questa ci dà una reazione spiazzante, perché a differenza di quello che succede purtroppo spesso nella realtà, loro, gli esseri umani che ospitano questi alieni, si comportano come se la loro provenienza non fosse la cosa più importante, e neanche il fatto che stiano mentendo su questa provenienza. In quel momento conta che questi alieni hanno bisogno di essere aiutati, perché sono lontani da casa loro, non hanno niente, la loro automobile, tra virgolette, si è rotta, e quindi con questa naturalezza veramente un po' surreale, queste persone li accolgono a casa loro, li accompagnano a comprare gli attrezzi per aggiustare il disco volante, che è chiaramente un disco volante, e alla fine fanno anche un picnic, fanno una festa. Questi alieni si ritrovano anche, vabbè, lo sto raccontando tutto, però però stavolta è andata così, e si ritrovano anche a fare una festa, e gli alieni per la prima volta in vita loro ballano, non capiscono neanche bene cos'è, però si divertono, e alla fine, diciamo, se ne vanno, riescono a ripartire pensando che come è successo a loro in questo viaggio sulla Terra, cercheranno sempre di essere gentili con chi incontrano, come hanno imparato dagli esseri umani. È molto, molto divertente, anche così, insomma, c'è un umorismo anche sottile, però io credo che è una storia che piacerà molto anche ai bambini, perché è immediato anche, in un certo senso, questo contrasto tra quello che dicono gli alieni e tutto quello che invece si vede.
0: Sì, sono pienamente d'accordo, divertirà tantissimo i bambini, poi è chiaro che uno ne fa anche poi una lettura un po' più profonda. Fossimo tutti così, come gli umani, che questi umani dal vestito fucsia incontrano, insomma, dovrebbe essere la normalità, invece giustamente sembra quasi surreale, no? Questa mobilitazione per questi personaggi curiosi.
1: Sì, cioè loro, le persone, la famiglia di questo signore la moglie sono un po' perplessi, no? Dicono, ma chissà. Però non si scompongono più di tanto, vanno avanti a fare quello che gli sembra, diciamo,
0: giusto fare.
1: Giusto, civile, sì. Se posso raccontare una piccola cosa, un piccolo aneddoto divertente sulla traduzione, a un certo punto c'è un dialogo in cui la moglie del signor lì gli chiede, e da dove venite? E loro dicono, nel nostro testo dicono dall'Australia. Invece nel testo americano loro dicevano veniamo dall'Europa. mi sembra divertente questo fatto che, diciamo, che in America abbiano scelto l'Europa come paese un po' lontano, un po' esotico, da indicare, come dire, siamo un po' strani, ma perché veniamo dall'Europa? E noi non potevamo farlo perché siamo noi in Europa, diciamo, e abbiamo scelto l'Australia perché per noi è un po' più lontano, diciamo, non avremmo potuto dire l'America perché è un paese così vicino da cui ci arriva tutto, di cui leggiamo, vediamo i film, allora così. Però era divertente vedere che avessero usato l'Europa come paese bizzarro da cui venire questi alieni.
0: Devo dire molto molto curioso, tra l'altro questo mi permette anche di ricordare che la traduzione è di Sara Ragusa, sempre importante, anche non lo faccio tutte le volte, ma certo. È giusto citare chi lavora alla traduzione di quello che riusciamo a leggere in italiano. Questo comunque davvero è un libro che consigliamo a tutti, a prescindere dall'età, e sono sicura che vi piacerà tantissimo. Noi siamo umani. Giulia, grazie, doppiamente grazie.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: Con questa gentilezza che ti contraddistingue, alla prossima.
1: Ciao, ciao.

0: me non c'è nessuno, il mondo qui è deserto. Inizia così un albo bellissimo di una illustratrice e autrice che io amo tanto, mi aveva conquistato Abbi Coraggio, mi ha conquistato Ti Cerco. Edito da Uovo Nero, arriva questo libro tradotto in italiano dal nostro ospite. L'autrice a cui facevo riferimento è Britta Teckentrap, lui è Sante Bandirali. Ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Che bello averti qui per raccontare questo albo che naturalmente in radio non si può guardare, quindi le illustrazioni proveremo a raccontarle, ma è chiaramente più complicato, ma che ha veramente tanta magia dentro.
1: Sì, come tutti gli albi di questa autrice che anche io amo moltissimo, fin da quando abbiamo pubblicato il primo dei nostri libri suoi nel 2020. E lei riesce a fondere poesia visiva e poesia testuale in una maniera, con una sintesi veramente, veramente unica.
0: Sì, anche poi con un lavoro sulle parole molto, molto importante, tant'è che il tuo ruolo quindi di traduttore è altrettanto importante. Come ti sei mosso?
1: Allora, quindi ritorniamo al primo, questo Ti Cerco è il terzo albo di una serie dedicata alle emozioni. Oggi quando in editoria si parla di emozioni sembra di entrare in un territorio dove ormai è stato detto tutto, perché ci sono veramente centinaia, migliaia di titoli dedicati alle emozioni per i bambini, ma riuscire a farlo in una maniera così originale come lo fa Britta Teckentrap a me è veramente conquistato. Le grosse scelte le ho dovute fare con il primo dei tre albi, che era Il Mondo Rosso, quello dedicato alla rabbia, che a me aveva conquistato veramente, perché c'è uno sguardo sull'emozione della rabbia che è completamente diverso da quello della maggior parte dei libri, ovvero questa emozione vista generalmente come qualcosa di negativo, da domare, da controllare, da reprimere, perché può fare dei danni. In quell'albo invece viene vista come una forza motrice estremamente importante da controllare per riuscire a ottenere quello che si vuole. Usa la tua rabbia per cambiare il mondo intorno a te. Questo è il messaggio fortissimo. Quell'albo, che come dice il titolo Il Mondo è Rosso, è dominato dai toni del rosso associati alla rabbia, è in rima. L'autrice scrive, curiosamente, perché viene pubblicata subito una doppia versione in tedesco e in inglese, e scrive lei entrambi i titoli, perché lei è tedesca ma ha vissuto per parecchio tempo a Londra, conosce molto bene l'inglese e realizza i due testi. Per me è molto utile poterli avere davanti entrambi, perché mi mostrano come lo stesso concetto all'interno di una stanza di testo viene trattato diversamente nelle due lingue, e io entro all'interno di questa struttura facendolo mio e trasformandolo a mia volta nell'italiano. All'inizio mi sono domandato quale metro utilizzare, perché quando si traduce poesia, una poesia in rima come questa, è importante anche che ci sia una musicalità, un ritmo che funzioni bene. E visto che quell'albo dedicato alla rabbia a me ha ricordato tanto un inno dionisiaco e mi ha fatto pensare al ditirambo che poi sta all'origine della nascita della tragedia, allora sono andato a prendere un metro tragico, quindi il trimetro giambico, e ho utilizzato quello per la versione italiana, che è che mi dà la possibilità di avere un testo più lungo e più adatto alla musicalità della nostra lingua. Quindi in pratica, quando mi trovo a tradurre i libri di questa serie, leggendo tedesco e inglese in parallelo, estrapolo il concetto, lo trasformo, lo trasporto nella nostra lingua dandogli il ritmo del trimetro giambico e quindi adattandolo a questo.
0: Però, quindi insomma, hai trovato questa chiave che poi ti ha accompagnato in Abbi Coraggio, che è il secondo album dedicato alla paura, in questo Ti Cerco, che invece è dedicato alla solitudine. Ecco, tu giustamente dicevi sulle emozioni, se entriamo in una libreria e andiamo negli scaffali destinati all'infanzia, troviamo veramente tutto. La solitudine però è un'emozione poco esplorata, o sbaglio?
1: Credo che ci sia una sorta di paura, anche qui entriamo in un'altra emozione, una sorta di paura a parlare della solitudine da parte degli adulti con i bambini, un po' perché non la si considera troppo come emozione dominante nel caso dei bambini, che invece può essere una cosa molto, molto forte. E la cosa bella di quest'albo è che parla della solitudine anche qui in un modo molto costruttivo e originale, dicendo che tutti ci sentiamo soli e tutti stiamo in realtà andando a cercare qualcuno, come ci dice il titolo dell'albo. Infatti, come anche negli altri, si parte da una situazione molto, molto cupa di solitudine. Tu hai letto prima i primi due versi: con me non c'è nessuno, il mondo qui è deserto, ci sono solo io in questo spazio aperto. Ma poi a poco a poco arrivano altre persone, ciascuno con la propria solitudine, e ci si incontra quando si ammette che dalla nostra solitudine in realtà abbiamo bisogno di cercare qualcuno e di aprirci verso gli altri. Credo anch'io che sia poco esplorata, e credo che una chiave di lettura come questa sia anche molto positiva, proprio perché non la colpevolizza, non la addita come qualcosa di strano, ma al contrario mostra come tutti in fondo ci sentiamo.
0: Verissimo, infatti c'è la presenza di un lupo, cioè sempre, no, in questi albi un animale che accompagna in questo viaggio di scoperta. C'è anche appunto una scoperta di se stessi, ci si sente a volte non all'altezza quasi di essere scelti da qualcun altro.
1: Sì, perché è importante conoscere se stessi per poter incontrare veramente gli altri, altrimenti siamo semplicemente delle maschere. Conoscersi, accettarsi, in questo libro anche visivamente c'è questa metafora degli animali, dove ciascuno ha un animale compagno, anche quando poi rispetto al personaggio principale, che ha il lupo, compaiono altri bambini, ciascuno ha una volpe, un orso, un cervo, ed è accompagnato quindi dalla propria solitudine. Qualcuno la cavalca, qualcuno l'accompagna, la tiene per mano, e quindi è un tema, quello di conoscere la propria solitudine, conoscere se stessi per poter andare a incontrare gli altri, che è particolarmente utile, credo, in un mondo come quello di oggi, dove si è portati semplicemente a guardare verso l'esterno, ma molto poco verso l'interno. Penso a tutto quello che tutte quelle brutture che accadono nel mondo social, dove ci sono persone pronte a saltare addosso a chiunque, anche al di là di ogni pudore, senza pensare che loro stesse hanno chissà quante e chissà quali fragilità.
0: Proprio così, è proprio tutto questo che fa di Ti cerco un libro prezioso, e ti ringrazio, Sante, per averci permesso di leggerlo in italiano. Mi è venuta la curiosità, il tedesco non, per me è inaccessibile, quindi non ce la farò, però anche di leggere la versione inglese di questo bellissimo albo edito da Uovo Nero. Grazie, Sante.
1: Grazie a te e buon ascolto a tutti.

0: Noi siamo pronti a raccontarvi un'altra storia, la storia di una grande, grandissima bugia, perché si intitola La grande bugia della famiglia Pomerol, questo libro bellissimo, divertentissimo, di cui vi parlo non con l'autrice, ma, e sono strafelice, non perché non volessi parlare con l'autrice, ma sono felice di ritrovare la biblioteca dei ragazzi, Mirta Cimmino, che è con noi, che l'ha tradotto in italiano. Ciao, come stai?
1: Ciao Daniela e ciao, buongiorno a tutte e tutti. Sto benissimo, grazie, sono molto contenta di essere di nuovo qui e grazie di questo spazio dedicato a questo libro veramente molto divertente.
0: Molto divertente, molto molto molto. Allora, intanto ci racconti tu chi è la sua autrice?
1: Allora sì, l'autrice è Valentine Gauvy, che è nata a Grasse in Francia e che ha viaggiato molto in Asia, in Vietnam, nelle Filippine, quindi insomma ha esplorato insomma questo continente anche lavorando per delle associazioni umanitarie che si occupano di bambini di strada e quindi insomma per questo c'è un ruolo importante che svolge l'Asia in questo libro, anche se fisicamente i protagonisti non ci metteranno mai piede.
0: E adesso svegliamo qual è la grande bugia di questa famiglia di bugiardi, poi peraltro, perché poi all'inizio un pochino vengono descritti i vari componenti della famiglia, tutti abbastanza tendenti alla bugia, spesso anche una bugia però molto, molto bella nei confronti degli altri, però grandi bugie tutti insieme non le avevano mai dette, solo separatamente.
1: Esatto, è una famiglia appunto in cui mentono tutti per i più svariati motivi, appunto chi mente sull'età, chi mente perché non ha fatto i compiti, chi mente per tornare più tardi la sera, la sorella più grande della protagonista, però appunto ancora non avevano mentito tutti insieme e soprattutto non mentono mai sulle cose importanti, insomma sulle malattie, sulla morte. E quello che succede però nasce proprio da una bugia bianca che dice il papà, e cioè che il papà di questa famiglia, per proteggere, insomma, lui lavora in banca, per proteggere delle persone che non riescono a pagare i propri debiti alla banca, effettivamente li copre e quindi abbona tutti quanti i debiti. A un certo punto la banca se ne accorge e lo licenzia. E così si scatena insomma tutta la narrazione, perché quell'estate la famiglia doveva andare a fare una grande vacanza in Cina, soltanto che purtroppo con uno stipendio solo, mentre il papà dovrà cercare un nuovo lavoro, non si può fare un viaggio così costoso. Però ormai è tardi, perché l'hanno raccontato a tutti, si sono vantati con tutto il quartiere di questa vacanza straordinaria che devono fare, e se la gente vede che non partono più, si capisce insomma che c'è qualche problema, e il padre ha molta paura appunto che si scopra il vero motivo per cui non partono. Per questo decidono di dire tutti quanti questa colossale bugia architettata nei minimi dettagli, e cioè fingere di partire realmente per la Cina, ma in realtà rimanere chiusi in casa per tutto il mese, quindi celando la loro presenza, chiudendo il garage, chiudendo tutte le imposte, non facendo il minimo rumore, quindi stanno attenti a non farsi scoprire, mettendo in atto qualsiasi sotterfugio, e allo stesso tempo, mentre sono dentro, documentandosi, quindi per essere preparati al loro ritorno a raccontare il loro viaggio.
0: No, vi assicuro che è tutto organizzato veramente in maniera meticolosa, persino le cartoline. Sai che sono andata, Mirta, a cercare se esiste veramente un sito attraverso il quale uno può spedire una cartolina da ogni parte del mondo.
1: Te l'hai cercato? Come è andata?
0: Sì, non l'ho trovato purtroppo, perché l'avrei voluta spedire una cartolina da New York, e invece no.
1: Sì, sì, sono tanti sotterfugi che provano insomma a mettere in atto, provano anche a fare dei fotomontaggi, quello gli riesce meno bene, però insomma l'idea delle cartoline è carina, perché loro scrivono il testo della cartolina, poi qualcuno sul posto scrive per loro la cartolina e la invia, in modo tale da poter fingere di essere veramente stati sulla muraglia cinese, e poi appunto a casa mangiano cinese, guardano i documentari, studiano le mappe, quindi c'è anche questa esplorazione, si parla molto nel libro del viaggiare senza spostarsi.
0: Esatto, esatto, una cosa che mi ha fatto molto sorridere, poi smetto nel dire cose, non voglio svelare troppo, è che chiaramente quando uno viaggia si colora un po', insomma, no? C'ha il colorito da vacanza. E come fanno, raccontalo tu, per creare questo effetto diciamo abbronzatura alla muratora, no? Col segno dei calzoncini e della maglietta.
1: Beh, loro devono stare con tutte le finestre chiuse, come abbiamo detto, perché devono simulare il fatto che la casa sia vuota, ma ci sono i lucernai, come i lucernai vedono solo gli uccelli dall'alto, lì insomma la luce passa e si suppone che loro tornino abbronzati dalla Cina, quindi la mamma organizza dei turni, dei seduti abbronzanti in cui loro si piazzano sotto i lucernai a prendere il sole. E quindi insomma c'è la sorella Flo che prende una bella abbronzatura, mentre Juliette, la protagonista, diventa pelo rossa come un gambero.
0: Poi magari altre cose evito di raccontarle, però poi succederà qualcosa che insomma arricchirà ulteriormente le avventure di questa famiglia in vacanza, tra virgolette, a casa sua. E poi insomma ci saranno anche un colpo di scena finale. Quanto ti sei divertita a tradurre questa storia?
1: È stato bellissimo, divertentissimo, perché lo stile è in prima persona, insomma Juliette che racconta, una bambina di 10 anni, e è molto scansonato, molto divertente, molto ritmato. E poi c'è tutta la fantasia di questa bambina in gioco, che comunque deve trovare anche come passare il tempo, no? In questo mese chiusi in casa, e quindi si immagina negli scenari più svariati, immagina di essere un'avventuriera ammirando la cartina della Cina appesa in bagno, e quindi spostandosi nelle varie regioni, immagina di essere una spia che deve arrivare al budino senza farsi scoprire dai nemici in casa, che sono ovviamente i suoi familiari, insomma si industria comunque per trovare un modo di divertirsi. E c'è tutta questa questione appunto della fantasia, dell'immaginazione e della bugia, ma affrontata non in modo manicheo. Cioè noi pensiamo alle bugie di Pinocchio, ogni volta che dice una bugia è una catastrofe, no? Invece qui comunque è trattato con un po' di leggerezza nei confronti anche

0: racconto di famiglia di cui non abbiamo parlato.
1: Sì, c'è anche il pappagallo Jacot che ha un ruolo fondamentale perché il poverino viene chiuso in un seminterrato durante questo mese, appunto perché non si senta, perché ovviamente da pappagallo ripete quello che viene detto, loro cercano di vivere nel silenzio più assoluto, però Juliette sente molto la mancanza di questo pappagallo che è di tutto solo e per andare appunto a trovarlo, a nutrirlo, si scateneranno una serie di eventi
0: che leggerete o ascolterete, perché ricordo che Monserrat ha questa particolarità che i libri volendo si ascoltano, perché è un libro che parla anche questo.
1: Sì, come sempre.
0: Bello, bello, bello, lo divorerete davvero in pochissimo tempo. Mirta, è stata poi l'occasione per ritrovarti, quindi doppiamente grata alla grande bugia della famiglia Pomerol.
1: Anch'io, è stato un piacere rinnovato.
0: A presto, spero.
1: A presto, grazie mille.

0: China Girl di David Bowie ci stava proprio bene dopo le avventure di questa famiglia di piccoli grandi bugiardi, la grande bugia della famiglia Pomerol, il libro di cui abbiamo parlato poco fa con Mirta Cimmino che lo ha tradotto in italiano. Vi ricordo, Emons Raga ha questa caratteristica, tutti i libri hanno alla fine un QR code che vi consente anche di accedere all'audiolibro, quindi potete leggerlo e poi riascoltarlo, fare l'inverso a seconda dei casi. Comunque questa è una lettura che davvero consiglio perché è veramente divertente e vi verrà veramente simpatia nei confronti di tutti i componenti di questa famiglia. Però visto che siamo in chiusura, ne approfitto per ricordarvi tutti i titoli che abbiamo aggiunto questa settimana alla nostra biblioteca dei ragazzi. Abbiamo parlato di Noi siamo umani, il nuovo album di Xfang, che è un autore americano per bambini veramente straordinario, Terra di Mezzo appunto pubblicato questo album di cui abbiamo parlato con Giulia Genovesi, un album molto colorato in cui c'è questo fucsia quasi neon particolare, insomma, che colpisce, e questi personaggi dalla pelle blu molto divertenti che sostengono di essere umani, che fanno con gli umani che li accolgono tutta una serie di cose e poi se ne ripartono sulla loro navicella spaziale, quindi forse umani non erano, però è una storia ironica con queste tavole appunto dei colori molto accesi che celebra la gentilezza, una gentilezza capace di superare ogni barriera, persino quella intergalattica, perché in fondo che cosa importa se sono umani o no, hanno bisogno di aiuto e appunto questa comunità li sostiene e li aiuta. Davvero un album molto molto bello, altrettanto bello ma con dei toni anche dei colori completamente diversi, Ti cerco, ne abbiamo parlato con Sante Bandirali di Uovo Nero, è un album il terzo di una trilogia di questa autrice tedesca che si chiama Britta Teckentrup o Teckentrap, non so esattamente quale sia la pronuncia. Il primo album era dedicato alla rabbia, il secondo alla paura, questo dedicato alla solitudine, un'emozione che, come dicevamo con Sante Bandirali, non spesso trova spazio negli albi per i bambini, come se fosse un sentimento, un'emozione di cui non bisogna parlare. Un album davvero toccante e profondo, perfetto anche come punto di partenza per dialogare, per incoraggiare il dialogo e dare un nome alle emozioni, anche per far capire che non c'è nulla di male nella solitudine, non siamo strani se a volte ci sentiamo soli e che comunque si può poi a un certo punto incontrare qualcuno che allieta questa solitudine. Queste le proposte di questa settimana, potete riascoltare su Play 2000 anche tutti i dialoghi con gli autori che ci vengono a trovare alla Biblioteca dei Ragazzi. Un grazie a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia e naturalmente anche a voi che ci avete seguito.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.

0: pure.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Sono le 15:59.
3: È sabato 10 ottobre.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo raggiunto tra Trump e Putin. Qualsiasi allentamento della pressione su Mosca, aggiunge Zelensky, viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città ucraine. Il bilancio dei morti nella regione di Zaporizhia è salito nel frattempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Intanto il Cremlino definisce sensate alcune delle proposte avanzate da Washington sulla de-escalation della guerra in Ucraina. In Messico il giornalista Murabi Huesca Manzano è morto la notte scorsa durante uno scontro a fuoco tra bande criminali a Pinotepa Nacional sulla costa di Oaxaca, dove l'uomo lavorava anche come tassista. La procura statale ha riferito che nell'attacco diretto contro un malvivente del posto sono morte anche altre 2 persone. Huesca Manzano era il creatore e direttore di Pinotepa Comunica, un account sui social media dedicato alla diffusione di notizie locali, grazie al quale Manzano aveva raccolto più di 52.000 follower. Reporter Senza Frontiera ha quindi aggiornato a 9 il numero dei cronisti uccisi in Messico dall'inizio dell'anno, includendo anche quest'ultimo caso. Un'eccezionale e molto intensa ondata di maltempo sta colpendo da quasi 48 ore la Sicilia e anche la Calabria. Ieri 2 trombe marine avevano causato pesantissimi danni a Marsale e Petrosino. Oggi nubifragi e vento hanno devastato Lipari e le Eolie. Fortunatamente si registrano solo alcuni feriti lievi.
2: Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sottomonastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti, ponte e valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da 2 violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare e media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù riprese a parlare loro in parabole e disse: «È simile il regno dei cieli a un re, il quale fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare coloro che erano stati invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi, dicendo: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già stati macellati e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma essi, non curanti, andarono chi ai propri campi, chi ai propri affari. Altri poi, presi i servi, li maltrattarono e li uccisero. Il re, adiratosi, inviò i suoi eserciti ad annientare quegli omicidi e a incendiarne la città. Dice quindi ai servi: «Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle vie e chiamate alle nozze tutti quelli che troverete». Andarono quei servi per le vie e radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi, e così la sala si riempì di commensali. Entrato il re a vedere i commensali, trovò là un uomo che non indossava la veste nuziale. Gli dice: «Amico, come mai sei entrato qui senza la veste nuziale?» Egli ammutolì. Allora il re disse ai suoi servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti. Infatti, molti sono chiamati, ma pochi eletti».
1: Nella 28ª domenica del tempo ordinario leggiamo nel Vangelo secondo Matteo la terza parabola del rifiuto. Abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti quella dei due figli e quella dei vignaioli omicidi. Adesso è proposta quella degli invitati al banchetto. Matteo ha costruito questa unità redazionale di tre parabole per insistere sul tema del rifiuto. E si può riconoscere in queste tre parabole una dinamica in crescendo, con una prospettiva storica. La prima, quella dei due figli, che dicono e fanno in modo incoerente, nel finale si accenna a Giovanni il Battista, che non è stato accettato dai capi, mentre pubblicani e prostitute si sono convertiti ascoltando la sua predicazione. La parabola dei vignaioli omicidi ha al centro la missione del figlio. Lui è il vertice del rifiuto. Viene rifiutato proprio il figlio, riconosciuto come l'erede, con l'intenzione maligna di usurpare la proprietà della vigna. È il centro drammatico della storia della salvezza, con il rifiuto di Gesù e la sua eliminazione. La terza parabola, quella degli invitati al banchetto, si proietta nella dimensione posteriore alla vita di Gesù e riguarda la missione della Chiesa. Il banchetto escatologico è imbandito. Vengono invitati quelli del popolo di Israele che rifiutano, per cui c'è una apertura universale a tutte le genti e tutti i popoli possono entrare al banchetto del regno. Il rifiuto che ha subito Giovanni, che ha subito Gesù, lo subiscono anche i suoi discepoli, che, mandati ad annunciare tutto è pronto, venite alle nozze, non solo si sentono rifiutati, ma vengono anche bastonati e uccisi. Il racconto di Matteo, a proposito di questa parabola, è fortemente allegorizzato. C'è una stretta somiglianza con una parabola degli invitati, narrata nel Vangelo secondo Luca, dove si tratta semplicemente di una cena che un uomo ha fatto per degli amici. Nel racconto di Matteo, invece, la struttura narrativa ha un rilievo molto più ampio. Si tratta di un re che fa un banchetto di nozze per suo figlio. Dietro a queste immagini emerge chiaramente il riferimento a Dio e alla missione del figlio Gesù. Il banchetto di nozze è l'evento messianico, è la presenza del Messia. L'invito a questo banchetto è l'offerta della salvezza. I primi invitati però non ne erano degni, si sono auto-esclusi. Per cui l'invito viene esteso ad altri. Il racconto non è verosimile, contiene delle incongruenze da un punto di vista della realtà narrata. Se uno non vuole partecipare a un banchetto di nozze, semplicemente rifiuta. Non è il caso che bastoni il postino, tantomeno uccidere chi porta una lettera d'invito. È una forzatura allegorica perché fa riferimento alle drammatiche e violente uccisioni degli apostoli all'inizio della loro missione. Sono stati mandati a portare una bella notizia di invito alle nozze messianiche e si sono trovati davanti delle persone che non solo rifiutavano, ma con violenza li sopprimevano. Per cui si fa addirittura riferimento alla distruzione di Gerusalemme. Prima di mettersi a tavola, il re con le sue truppe assedia la città malvagia e la distrugge. E questa è una nota allegorica, evidentemente ritoccata o aggiunta dall'Evangelista, con riferimento alla distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 ad opera dei Romani, riletta come una punizione divina per questo rifiuto del Messia. Alla parabola degli invitati viene aggiunta un'altra piccola parabola, perché fra gli invitati ce n'è uno che non ha l'abito nuziale. Il lettore non deve ricostruire in modo realistico l'evento, né giustificare, ad esempio, questo personaggio. Come dire, poveretto, è stato costretto, l'hanno chiamato, l'hanno fatto entrare, erano poveri, storpi, zoppi gli invitati, è logico che sia entrato così come era vestito, perché adesso lo rimproverano? Nella logica del racconto, il vestito ha un significato allegorico importante, soprattutto per l'Evangelista Matteo, l'abito richiama la grazia, il dono della salvezza che è stato dato e che deve essere accolto e usato. Noi abbiamo ancora il riferimento della veste bianca battesimale. È quella che ci è data gratis all'inizio della nostra esistenza cristiana con l'impegno di portarla pulita, senza macchia, per la vita eterna, fino al banchetto escatologico. Questa aggiunta, tipicamente matteana, serve per sottolineare il problema che nella Chiesa ci sono buoni e cattivi. Lo dice proprio esplicitamente. Gli apostoli radunano nella sala delle nozze tutti quelli che trovarono cattivi e buoni. Dentro l'ambiente della salvezza c'è di tutto, ci sono anche i cattivi, ma il fatto di essere entrati nella Chiesa non è ancora una garanzia di salvezza eterna. Si può essere gettati fuori se quell'abito nuziale che ti è stato dato in dono come grazia originale della salvezza, tu non lo adoperi e non vivi di conseguenza, dalla sala del banchetto sarai buttato fuori. È un monito che l'Evangelista Matteo rivolge proprio alla sua comunità un po' tiepida e in crisi, che si è adattata al mondo e ha perso lo slancio iniziale. Il tema delle nozze e del banchetto è ripreso dalla prima lettura con un testo apocalittico tratto dal libro del profeta Isaia, in cui si parla di un banchetto che il Signore preparerà su questo monte, cioè sul monte Sion a Gerusalemme, per tutti i popoli, quando avrà definitivamente vinto la morte e inaugurato il suo regno di pace e di giustizia. È il nostro Dio, abbiamo sperato in Lui perché ci salvasse e veramente ci ha salvato. Quell'attesa dell'antico apocalittico nella vicenda di Gesù si realizza. Il banchetto è pronto con la vita di Gesù. E nell'Eucaristia, nel convito eucaristico in cui la Chiesa si riunisce ogni domenica, si realizza questo banchetto escatologico, ma chiede la partecipazione con l'abito della grazia. Il salmo responsoriale è il notissimo Il Signore è il mio pastore, con la sottolineatura della seconda parte. Abiterò nella casa del Signore, perché davanti a me tu prepari una mensa, mi offri un banchetto delizioso, alla faccia dei miei nemici, sotto gli occhi stupiti dei nemici che restano fuori. Tu mi accogli nella tua tenda e mi offri un banchetto da amico. Ancora dalla lettera ai Filippesi, il brano che ascoltiamo come seconda lettura è un testo splendido in cui l'Apostolo, con poche pennellate, fa il proprio autoritratto da persona capace di affrontare ogni difficoltà. Ringrazia i Filippesi perché gli hanno fatto dei doni, delle offerte, lo hanno aiutato in un momento di prigionia. Però dice, ero abituato anche a fare la fame e a soffrire il freddo. Sono contento che mi abbiate aiutato, ma ho la forza di affrontare tutto. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Questa è la veste nuziale. Colui che dà la forza è il Signore stesso. È lui l'habitus che Paolo ha indossato e ha vissuto. Grazie a quella presenza divina accolta e vissuta, Paolo può affrontare tutto. Anche noi possiamo tutto se indossiamo e assimiliamo il Signore che ci dà la forza.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Un fenomeno, quello delle esecuzioni capitali dei condannati, in progressivo calo da molti anni, ma i dati 2025 del rapporto globale di Amnesty International su tale pratica brutale di condanna senza appello fanno riflettere.
2: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone XIV, aggiungendo al suo messaggio nell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte anche l'hashtag No Death Penalty. Ieri era giunta la netta condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono Hegseth della fucilazione in diretta streaming di Nidal Hassan, riconosciuto come autore della strage di Fort Hood in Texas nel 2009. Pesante maltempo oggi a Lipari e su tutte le isole Eolie, sempre a causa di piogge e nubifragi che stanno colpendo il nostro meridione. Oggi un uomo è finito con la sua auto in una voragine che si è aperta nel quartiere Mater Dei a Napoli dopo le forti piogge delle ultime ore. Lo sfortunato automobilista è stato messo in salvo dall'intervento tempestivo degli abitanti di un vicino palazzo. Il buco, il cui interno è finito anche un motorino, si è aperto infatti nel terreno del patio dello stabile. Per il protagonista della vicenda un brutto shock, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La pace sia con te, Gerusalemme.
1: Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore.

0: Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: banchetto di festa. Alleluia.
1: Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono, invochiamolo con fede.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime, donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Illumina e sostieni i missionari del Vangelo, perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti, perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione. Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati credendo e sperando in te. Rendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Avvisiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici che oggi il Santo Rosario sarà trasmesso alle ore 18:20 in collegamento con la parrocchia Santissimo Ecce Homo di Ragusa.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina sempre più devastata dagli attacchi aerei russi, molte vittime civili, tra le quali ci sono purtroppo anche bambini. Zelensky punta il dito sullo sblocco americano per l'import di diesel russo e sugli accordi raggiunti tra Trump e Putin. Oggi la delegazione di Kiev lascia Miami. Golfo Persico sempre alta tensione e si inasprisce anche il conflitto tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi. Ricevendo in Vaticano i vescovi greco-melchiti che partecipano al sinodo della Chiesa di Antiochia, Papa Leone esprime affetto, preghiera e concreto sostegno per i cristiani in Medio Oriente. Il maltempo continua a imperversare sul meridione mentre ancora si contano i pesantissimi danni delle due trombe marine che in Sicilia ieri hanno colpito Marsala e Petrosino, oggi a essere devastate dalle furie degli elementi sono stati Lipari e le Eolie. Buonasera ad Andrea Domaschi. In apertura dunque la guerra in Ucraina con la denuncia di Zelensky. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhia, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. Il bilancio dei morti nella regione è salito ad almeno 15 persone, tra le quali 3 bambini, una dozzina di feriti, altrettanti dispersi. Ma sentiamo il punto in diretta col collega Vito De Torre. Buonasera Vito.
2: Buonasera. Le bombe di oggi su Zaporizhia sono il ringraziamento di Putin agli Stati Uniti dopo la revoca delle sanzioni sul gasolio. Parole durissime quelle di Zelensky, che non sono piaciute alla Casa Bianca, tanto da minacciare l'interruzione della condivisione di informazioni satellitari e di intelligence con l'Ucraina. È il portavoce del Cremlino a dire che Putin si è mostrato molto comprensivo, sono le parole di Peskov, verso alcune proposte formulate da Trump al telefono con il presidente russo relative alle misure di de-escalation. Ma Kiev va avanti e, nonostante le richieste di Trump di fermare gli attacchi con droni contro le raffinerie russe, proprio oggi ha colpito un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione russa di Rostov. Senza giri di parole, Kaya Kallas ha criticato la scelta degli Stati Uniti, dichiarando che la sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantirà a Mosca maggiori entrate da destinare alla guerra. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E grazie Vito De Torre. Intanto anche l'area del Golfo Persico e fino al Mar Rosso resta sotto forte tensione, mentre il confronto Iran-Stati Uniti vive una fase di stallo, si sta invece sempre più rinfocolando lo scontro tra Arabia Saudita e guerriglieri Houthi nello Yemen. Massimiliano Cocchi.
3: Sarebbe stato un missile sparato dai ribelli Houthi dello Yemen a colpire nel pomeriggio l'aeroporto internazionale di Riyadh. Il governo saudita ha imposto il massimo riserbo, ma i video diffusi online mostrano danni nell'area dello scalo e tracce di sangue che farebbero pensare a dei feriti. L'episodio arriva mentre è in corso una vasta offensiva delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Il fronte yemenita resta strettamente legato allo scontro tra Stati Uniti ed Iran. Donald Trump sostiene che Teheran sia ormai militarmente sconfitto. Ma oltre al presidente Pezeshkian, che dice non abbiamo paura delle minacce del nemico, ci sono fonti occidentali secondo le quali l'Iran ha ancora capacità produttive per missili e droni e consistenti scorte di armamenti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E vicinanza ai cristiani greco-melchiti provati da guerre e difficoltà in Medio Oriente l'ha assicurata oggi Papa Leone XIV, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al sinodo dei vescovi della Chiesa di Antiochia. Elena Seno.
4: Sono con voi, l'intera Chiesa Cattolica è con voi. È il messaggio che Leone XIV ha consegnato al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia dei Greco-Melchiti. Un messaggio per i fedeli afflitti da guerre, estremismo religioso e ristrettezze economiche in molte delle terre storiche di questa Chiesa in Medio Oriente. Il pensiero del Papa è andato alle ferite e alle difficoltà che affrontano e che spingono molti di loro a recarsi lontano per trovare lavoro, sfuggire a pericoli, a volte persino persecuzioni. Siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza, ha detto ancora il pontefice nel suo discorso in inglese. E per il sostegno alle famiglie cristiane in Medio Oriente, nell'udienza Leone XIV ha ricordato che la sede apostolica e la generosità di tanti stanno assicurando borse di studio per i fedeli in Siria, Libano e Iraq perché possano ricevere un'educazione cattolica, un segno di concreta vicinanza alle famiglie cristiane di questi paesi più bisognose. Elena Seno, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone, unendosi al coro dei sostenitori della giornata mondiale contro la pena di morte che si celebra oggi. Fabio Bolzetta.
5: La pena di morte è inammissibile. Il bene comune può essere tutelato senza ricorrere alla pena capitale. Le parole di Papa Leone, affidate agli account social in 9 lingue su X con oltre 52 milioni di follower, si riferiscono alla giornata mondiale contro la pena di morte che viene celebrata oggi, ma arrivano con un eco particolare negli Stati Uniti dopo l'annuncio di ieri del segretario alla guerra, Hegseth, che verrà trasmessa online la fucilazione dell'autore della strage del 2009 di Fort Hood, Nidal Malik Hassan. Un'esecuzione pubblica la prima in diretta streaming. Si sfila il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, dichiarando che non assisterà online all'esecuzione dell'ex psichiatra dell'esercito a stelle strisce che uccise 13 commilitoni nella base militare texana. Per il presidente dei vescovi statunitensi, Monsignor Coakley, si tratta di una promozione barbara della cultura della morte. Forse un passo indietro dal presidente Trump, che la stampa ha dichiarato che la decisione di trasmettere in diretta l'esecuzione di Nidal Malik Hassan non è stata ancora presa. La pena capitale è stata fissata il prossimo 3 dicembre. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Politica italiana firmata dal presidente Mattarella, la legge di riforma elettorale in attesa dell'esito dei ricorsi delle opposizioni e la Corte Costituzionale su vari punti del provvedimento, gli opposti schieramenti cominciano la marcia d'avvicinamento alle urne delle elezioni politiche e si chiedono se sia meglio chiamare gli italiani al voto in anticipo tra maggio e giugno o aspettare la scadenza naturale della legislatura in autunno. Marino Galdiero.
6: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne, in particolare per le opposizioni, ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta, dal premio di maggioranza che una volta ottenuto permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi. Terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Un fronte di maltempo particolarmente intenso sperza ormai da giorni in Sud Italia. Ieri le trombe marine in Sicilia che hanno devastato Marsale e Petrosino. Oggi la furia degli elementi si è scatenata su Lipari e sulle Eolie. Beatrice Bossi.
7: Auto sommerse e strade inghiottite dal fango. I video registrati in Sicilia con il cellulare raccontano le conseguenze del temporale che nella notte ha attraversato l'isola di Lipari. Un nubifragio nel cuore delle Eolie ha ingrossato i torrenti Ponte e Valle al punto da farli esondare e allagare l'intero paese. Case e negozi inagibili, auto bloccate e vigili del fuoco al lavoro per soccorrere cittadini e automobilisti. I detriti sono arrivati fino in spiaggia, portati a riva lungo le strade, diventate fiumi. Continua a soffiare forte il vento invece nel Trapanese, dove ieri due trombe marine hanno devastato i comuni di Marsala e Petrosino. Sono 11 le famiglie sfollate che anche questa notte dovranno trovare una sistemazione. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili, muri e finestre sono state portate via. La conta dei danni è appena cominciata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Inquietante scoperta della polizia sul web, un 14enne di Catania finisce sotto indagine per aver postato in rete messaggi e video violenti che esaltavano le stragi nelle scuole. Luigi Ferraiuolo.
8: Ad appena 14 anni un ragazzino di Catania alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. Il ragazzino scriveva le sue minacce in russo, usando proprio l'alfabeto cirillico, tanto da creare ancora più sospetti e timori in rete. L'indagine è scattata grazie a una segnalazione della Polizia Postale di Roma, perciò le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella casa del ragazzo, trovando nella stanza del minore vari capi di abbigliamento militari, svastiche, un casco da guerra, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile, tutti coperti da scritte violente o minacciose, anche in russo, tanto che la polizia di Catania ha denunciato il ragazzino, ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Poi sullo smartphone è stato trovato l'account da cui il 14enne scriveva, insieme a svariate ricerche su internet su armi e come sparare con una pistola. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Oggi la giornata mondiale della salute mentale, sono 8 milioni gli italiani che soffrono di ansia, depressione e disturbi analoghi, forte l'aumento di tale patologie negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Giorgia Bresciani.
9: Dal 1990 al 2023, secondo uno studio riportato dall'Lancet, le persone con problemi mentali sono quasi raddoppiate nel mondo, arrivando a 1 miliardo e 17 milioni. Rapportando il dato al nostro paese, si può stimare che ansia, depressione e disturbi psichiatrici più gravi colpiscano circa 8 milioni di italiani, molti dei quali non trovano risposta alla richiesta di assistenza o la trovano pagando di tasca propria. Rendere effettivo il diritto alla salute mentale, assicurando a ogni individuo la possibilità di trovare ascolto, cura e sostegno, ovunque viva e qualunque sia la sua condizione, è questione non eludibile, ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'aumento degli ultimi anni riguarda soprattutto i giovani, con i social che sono sia causa sia specchio del disagio. Nei primi sei mesi del 2026 si contano oltre 138.000 post sulla salute mentale e la parola ansia è il termine dominante con circa 37.000 citazioni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Anche a Roma i numeri del disagio sociale sono in silenzioso ma costante aumento, lo evidenzia il lavoro quotidiano della Caritas diocesana. Federico Plotti.
10: Sono circa 60.000 le persone che nel 2025 hanno chiesto aiuto alla Caritas di Roma per emergenze sociali ed economiche che continuano a pervadere il territorio della capitale, come tante altre aree dell'Italia. Dall'accoglienza ai centri di ascolto, dal cibo alla cura e alla salute, fino all'emergenza abitativa. La Caritas diocesana sempre in prima linea per garantire, con i mezzi che dispone, l'assistenza migliore a tante persone che vivono in situazioni di disagio. Nelle tre mense della Caritas, dislocate in zone diverse di Roma, sono state accolte quasi 12.300 persone solo nel 2025 e distribuiti 311.000 pasti. Il 76% degli ospiti era di origine straniera. Attraverso i buoni spesa, circa 1.000 famiglie, quasi 3.200 persone, hanno ricevuto un sostegno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
11: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia. È comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite. Ogni giorno.

0: Ci colleghiamo con la parrocchia Santissimo Ecceomo di Ragusa per trasmettere il Santo Rosario, le litanie cantate, la coroncina alla Madonna del Rosario e la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto e mi aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Regina del Rosario,
2: prega per noi.
1: Primo mistero gaudioso, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.

0: nel quarto Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo in suffragio di tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposini in pace. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fa che ti ami sempre
0: dolce
1: più.
0: Dolce cuore di Maria,
1: siate la salvezza dell'anima mia.

0: prega per noi, Regina del Santissimo Rosario,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria di essere liberati dalle angustie della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Orazione a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e con il tuo potere d'aiuto soccorre ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. E stendi ogni ora su ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo aiuto possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
1: Amen.
2: Vergine Santissima del Rosario, o Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Vergine Immacolata, Regina del Santo Rosario, tu in questi tempi di molta fede e di impietà trionfante hai voluto piantare il tuo seggio di regina e di madre sull'antica terra di Pompei, soggiorno di molti pagani. Da quel luogo dove erano adorati gli idoli e i demoni, tu oggi, come mare della Divina Grazia, spargi dappertutto i tesori delle celeste misericordie. Da quel trono, ove regni pietosa, rivolgi, o Maria, anche sopra di noi gli occhi tuoi benigni ed abbi pietà di noi che abbiamo tanto bisogno del tuo soccorso. Mostrati anche a noi, come a tanti altri ti sei dimostrata, vera Madre di misericordia, mentre con tutto il cuore ti salutiamo e ti invochiamo, nostra sovrana Regina del Santo Rosario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del seno tuo Gesù.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Il sentire che tanti sono stati da te beneficati solo perché ricorsi a te con fede ci imbonde novella lena e coraggio di invocarti il nostro soccorso. Tu già prometteste a San Domenico che chi vuole le grazie col tuo rosario le ottiene, e noi col tuo rosario in mano ti chiamiamo madre all'osservanza delle tue materne promesse. Tu dunque vuoi tergere le nostre lacrime, vuoi lenire i nostri affanni, e noi col cuore sulle labbra con viva fede ti chiamiamo e ti invochiamo. Madre nostra, madre cara, madre bella, madre dolcissima, aiutaci. Madre Regina del Santo Rosario di Pompei, non più tardare a stendere la mano tua potente per salvarci, perché il ritardo, come vedi, ci porterebbe alla rovina. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: O Vergine Regina del Santo Rosario, tu che sei la figlia del Padre Celeste, la madre del Figlio Divino, la sposa dello Spirito Santo, Tu che tutto puoi presso la Santissima Trinità, devi imbetrarci le grazie tanto necessarie a noi, purché non siano di ostacolo alla nostra salvezza eterna. Te le domandiamo per la tua immacolata concezione, per la tua divina maternità, per i tuoi gaudi, per i tuoi dolori, per i tuoi trionfi. Te le domandiamo per il cuore del tuo Gesù amoroso, per quei 9 mesi che lo portaste nel seno, per gli stenti della sua vita, per l'acerba sua passione, per la sua morte in croce, per il santissimo suo nome, per il suo preziosissimo sangue. Te la domandiamo per il tuo cuore dolcissimo nel nome tuo glorioso, Maria, che sei stella del mare, Signora potente, porta del paradiso e mare di ogni grazia. In te confidiamo, da te tutto speriamo, tu ci hai da salvare. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Degnaci di lodarti, Vergine Santa.
1: Dacci forza contro i nemici.
2: Prega per noi, Regina del Santissimo Rosario.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. Dio, il cui tuo Figlio unigenito acquistò per noi i doni della salvezza eterna, per mezzo della sua vita, morte e resurrezione, concedici, te ne preghiamo, affinché comprendiamo con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria questi misteri ed imitiamo ciò che essi contengono e preannunciano. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buonasera, Madonna mia, tu sei la dolce Madre mia, per la tua santa ed immacolata concezione, donaci la tua santa benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questa Eucaristia domenicale, durante la quale noi festeggiamo anche la festa esterna della Madonna del Rosario nella nostra parrocchia, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.

0: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in cui Lui abbia sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza, sono allenato a tutto e per tutto, alla sanzietà e alla fame, all'abbondanza e alla diligenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza il Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Padre del Signore, nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quelle speranze di ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. In questo brano del Vangelo ci sono diversi personaggi, molti personaggi. C'è questo ricco signore, il padre, c'è il figlio che deve sposarsi, ci sono gli amici del re, poi ci sono i servi, poi ci sono anche i buoni e i cattivi, tutti quelli che stanno per strada, quelli che non c'entrano niente, quelli che non sono invitati né aspettati, ma neanche cercati, perché il padrone, questo re, cerca gli amici, non cerca quegli scapestrati che stanno per strada. E poi c'è quel tizio ladro che entra di nascosto, che non rispetta né il padrone né il re e neanche la festa. Se io vi chiedessi a quale di queste persone voi somigliate, io dico voi non per escludere me, perché io già la scelta l'ho fatta, e ora poi ve la dico qual è. Ma voi, quale personaggio avreste scelto o scegliete? Vedete, parentesi, leggere la parola di Dio
per ognuno di noi deve essere come un gioco, ma non perché abbiamo a che fare con qualcosa di banale, ma perché Dio ci chiama ogni momento al grande gioco, al grande cammino della salvezza. Noi tante volte prendiamo tutto troppo sul serio o troppo superficialmente. Superficialmente, se io vi dicessi, ma voi vediamo di raccontatemi questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Superficialmente. Oppure troppo sul serio, perché facciamo una scelta. Quale scelta facciamo? Abbiamo da scegliere fra la bontà di questo re che sposa il figlio e vuole fare una bella festa. Invita i suoi amici, giustamente. Invita le persone a lui più vicino, le persone che possono davvero ravvivare la festa, perché non sono estranei, sono amici e conoscono il re, conoscono il figlio, sono persone di casa in quel salone, in quel palazzo. Però è brutto che questo re poi manda i suoi servi a uccidere quelle persone e a bruciare le loro città. Ma allora è buono o cattivo? Su cosa propendiamo? Ma poi c'è anche alla fine quel poverino che è entrato, va bene, è entrato di nascosto. Dicevo io poco fa, era un ladro. Perché è entrato di nascosto? Perché ha rubato la partecipazione. Perché è entrato senza l'abito nuziale. Noi diremmo, vabbè, va per l'abito nuziale. Però teniamo conto che quell'abito nuziale era per tutti. Cioè il re non ha chiesto possono entrare solo quelli con l'abito nuziale. Il re ha detto ai servi chiamate anche quelli che stanno per strada, i poveri, gli esclusi, gli abbandonati, costringeteli a entrare. Costringeteli a entrare. E a ognuno che entra sarà dato l'abito nuziale. Ecco perché quello è un ladro. Ma se l'abito nuziale viene dato a tutti, perché tu non ce l'hai? Significa che non sei entrato dall'ingresso dove consegnavano l'abito nuziale. Sei entrato di nascosto. Per un attimo ci fermiamo da questa grande parabola e vediamo qual è l'insegnamento che Dio dà a noi. Il regno di Dio, che è la grande festa, è per tutti. È per tutti. Gli amici, se entrano, sono ben accolti, ben accetti. Il problema è che nel momento in cui bisogna manifestare una appartenenza, quegli amici
si scopre che non sono amici. Ecco qual è il problema. Tutti noi sappiamo essere amici degli altri, ma finché siamo amici? Fino a quando siamo amici? Ci pensate che, tutto sommato, noi siamo amici di quelle persone che la pensano come noi e noi la pensiamo come loro. La pensiamo alla stessa maniera, allora siamo amici. Siamo amici perché non litighiamo, perché non abbiamo diversità. E se manifestiamo una diversità, noi adulti ripetiamo quello che ai nostri bambini abbiamo insegnato. Io conosco, ci vediamo spesso, con tanti bambini che sono alla scuola materna. Scuola materna significa 3 anni, 4 anni. Giocano, quando litigano, cosa si dicono? Tu non sei più mio amico. Perché? Perché non la pensi come me. Perché litighiamo? Perché io voglio quello che hai tu. Perché tu non mi vuoi dare quello che hai. Per questo non siamo amici. Ma se uno dei due dice: scusa, tieni, giochiamo assieme, ti posso dare un bacetto? Siamo amici. Ma i bambini di tre anni, 4 anni, forse sono più perspicaci di noi adulti. Perché io sono sicuro che nessuno di noi adulti, nessun genitore insegna a questi bambini essere amici o non essere amici. Ma allora da cosa nasce? Nasce da una frase semplice: dovete stare tutti d'accordo, dovete volervi bene. Nel momento in cui i bambini scoprono che magari un gesto non li fa voler bene o non fa accogliere l'altro, non siamo più amici, non ci vogliamo bene più. Ora, finché si tratta di bambini, magari li aiutiamo a crescere bene, ma quando si tratta di noi adulti, purtroppo noi adulti questo discorso lo viviamo tutti i giorni. Magari non lo diciamo: tu non sei più mio amico. Però se io la penso diversamente da voi, quanti di voi diranno: questo parroco non si ci può ragionare? Perché? Perché io la penso diversamente da voi. Vedete come si scoprono tanti piccoli altarini. La nostra vita è fatta così. Quegli amici a quel re proprio questo dissero: non siamo più amici, perché noi non abbiamo bisogno di fare festa con te e con tuo figlio. La cosa brutta è che poi alcuni trattarono male i servi e qualcuno lo uccisero. La rabbia del re nell'uccidere quegli ex amici e bruciare le loro città
sta nel dire non tanto materialmente vi uccido, ma non fate più parte della mia vita. E non far parte della vita significa escludere. Escludere significa uccidere. Noi non uccidiamo materialmente, ma spiritualmente uccidiamo. Spiritualmente mettiamo da parte. Io dico sempre che, vedete, c'è un modo, però non ve lo consiglio, anche se ve lo dico. C'è un modo per uccidere le persone e non essere mai condannate. Un modo che non lascia prove, tranquille, ed è l'indifferenza. Cioè il convincere l'altro che né a me né a tutti gli altri interessa di te. Quindi o cambi o muori, o stai bene o stai male, o cammini o stai a casa, a nessuno interessa dove sei e cosa fai. Cioè convincere un altro di tutto questo significa farlo morire. Che significa morire di crepacuore? Questo. Cioè rendersi conto o far rendere conto a un'altra persona che a nessuno interessa. E quella persona è talmente sola che dice o pensa: ma che campo a fare? Questo è quello che Dio vuole sconfiggere. Ed è per questo che fa entrare e dà, regala l'abito nuziale a tutte le persone che sono disposte a fare festa. Per Dio non ci sono cattolici, musulmani, anglicani, ortodossi, testimoni di Geova, protestanti, mormoni. Davanti a Dio ci sono solo persone che davanti a un invito non si tirano indietro. L'invito che Dio ci fa è: non tirarti indietro, perché c'è spazio anche per te.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, a Dio Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Preghiamo insieme, diciamo: custodisci in noi la speranza, Signore.

0: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
1: Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di preservare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
1: Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
1: Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga del cuore misericordioso di Dio consolazione e pace e degli uomini vera giustizia. Preghiamo.
1: Ben custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
1: Custodisci in noi la speranza, Signore. Preghiamo per tutti noi, per tutti i cristiani, perché accogliamo l'invito di Dio a entrare in relazione con Lui, a cercare di trovare un modo come dialogare, come capirsi, come venirsi incontro, non come quegli amici, ma come tutto il resto del mondo, gli affaticati, i derelitti, gli emarginati, che in fondo trovano un modo come entrare in relazione col Re. Preghiamo. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con cuore sincero, accresci in noi la fede, perché portiamo i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che domani, giornata della festa esterna della Madonna del Rosario, le messe saranno alle 9, alle 11 e alle 17:30, prima della processione. Vi ricordo anche che domani mattina, come gli altri anni, faremo il risveglio mariano e quindi gireremo con la banda musicale e un gruppo di parrocchiani per le vie, per tutte le vie della nostra parrocchia, per portare l'annuncio della gioia della festa. E quindi chi vuole si può inserire in questo gruppo che gira. È un momento molto bello. Inizieremo la mattina presto, 8:30, 9, poi rientreremo verso le 12:15. Poi, la fede è qualcosa che si trasmette, ma non a parole, ma con i fatti. Stasera c'è stato, lo abbiamo avuto anche gli altri anni, ma in maniera diversa. Quest'anno lo facciamo in una maniera nuova, con ragazzi nuovi. Piccoli portatori crescono. Ecco, li voglio chiamare così. Piccoli portatori crescono. Domani sera porteremo in processione la Madonna del Rosario con i portatori. Prima a spalla per portarlo fino alla sotto nel carro, e poi col carro andremo avanti. Ma i ragazzi anche quest'anno hanno pensato di farsi un piccolo simulacro della Madonna del Rosario da portare in giro domani mattina, e stasera lo benediciamo. Andiamo in fondo alla chiesa, precisamente all'altare del battistero, per benedire questo piccolo simulacro.

0: لا دليل.
1: Dalla parrocchia Santissima e Ciomo di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
2: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli, un progetto di arte pubblica che rigenera il borgo unendo comunità e tradizione. Questa è la Via della Luce nel borgo di Castrocelo in provincia di Frosinone. In un contesto in cui molti piccoli borghi italiani devono fare i conti con l'abbandono, la via riscopre gli antichi mosaici ispirati alla Romana Quinum, a San Benedetto e a Santa Lucia. La visione di Gerardo della Torre, maestro mosaicista, e della Fondazione Armando Velardo ETS, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura e dell'arte locale, è chiara. Il mosaico diventa veicolo di identità, memoria e innovazione, coinvolgendo artisti di ogni età e provenienza. E diamo il benvenuto a Federica Velardo, presidente della Fondazione.
4: Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Federica, raccontiamola agli ascoltatori la Via della Luce.
4: Via della Luce è un'opera d'arte musiva di per sé, un'opera d'arte collettiva costituita da ben 23 mosaici che sono stati realizzati lungo un percorso di circa 200 metri lineari tra i vicoli del centro storico di Castrocelo. È un percorso che nasce ormai da tanto tempo perché nasce da un'idea iniziale del maestro mosaicista Gerardo della Torre, che aveva questo sogno del cassetto da tanti anni e poi è stata sviluppata e realizzata con la Fondazione Armando Velardo, e oggi si compie proprio grazie al lavoro corale di ben 26 membri della comunità, e questo è qualcosa di bellissimo perché è una comunità che crea arte e bellezza e che accompagna proprio i visitatori in un percorso, ecco, di bellezza e spiritualità verso la nostra bellissima cattedrale dedicata a Santa Lucia. E quindi anche l'idea di questa santa che porta luce è un po' il motivo di questo titolo.
2: Che cosa ci racconta la Via della Luce con i suoi mosaici?
4: Sì, Via della Luce in effetti è la prima opera d'arte pubblica che fa parte di un più ampio progetto strutturato e lanciato dalla Fondazione, che sarebbe Castrocelo Borgo d'Arte, che è stato pensato per dare un contributo alla valorizzazione e alla rigenerazione di questo antico borgo del Lazio meridionale, nella Bassa Ciociaria, facendo leva proprio sulle sue forti identità, che mi piace sintetizzare in tre radici identitarie, cioè quella romana, poiché Castrocelo nasce all'indomani della distruzione dell'antica colonia romana di Aquinum, di cui oggi ne conserviamo i resti nell'area archeologica di Aquinum, poi quella romana benedettina, infatti il primo nucleo di Castrocelo, della Castrocelo moderno, venne fondata prima dell'anno 1000 proprio per volontà dell'abate della vicinissima abbazia di Monte Cassino, che ha avuto una forte influenza su tutto il territorio, e quella artistica, perché proprio dai mosaici che sono stati rinvenuti ad Aquinum, agli affreschi delle cappelle e chiese medievali, ai pittori di fama internazionale che vissero a Castrocelo tra l'800 e il 900, e tra cui vogliamo ricordare anche lo scultore Amleto Cataldi, di cui Roma conserva almeno 30 opere, agli artisti contemporanei, ecco, Via della Luce è un po' un connubio tra tutti questi aspetti, perché richiama proprio al mosaico romano, ci parla, diciamo, della nostra identità religiosa, perché rappresenta i simboli della nostra religiosità locale, e quella artistica, volendo quindi creare una nuova generazione di artisti del mosaico, che è un'arte preziosa ma molto rara. Via della Luce in effetti è un percorso che ci racconta della nostra identità e che racconta al visitatore il luogo e le radici in cui esso si trova. È tutto quanto espresso attraverso il mosaico, che è un'opera d'arte che si armonizza benissimo con il paesaggio, perché è ovviamente una forma d'arte antica e che quindi, replicata nel centro storico, crea proprio un ponte tra la radice romana e quindi la tradizione musiva romana e la nuova Castrocelo. Ci tengo a precisare che è molto più di un progetto artistico, è un gesto corale realizzato da 26 membri della comunità che si sono adoperati per ben 5 mesi, che hanno animato quei luoghi, ed è quindi un dono collettivo da parte della comunità alla comunità stessa. È anche una scuola di mosaico a cielo aperto che ha creato nuova bellezza e ridato nuova luce, nuova speranza a quei vicoli, molti dei quali sono abbandonati. Quindi ha creato questa nuova generazione di mosaicisti che sono ben 26 in una piccola comunità. Quindi ecco, è un progetto pensato proprio come leva di sensibilizzazione, di presa di coscienza, di rigenerazione. È un progetto d'arte che grazie soprattutto al sostegno della comunità mira, diciamo, a dare un suo contributo.
2: Una rigenerazione, Federica, che penso avrà ulteriori sviluppi.
4: Via della Luce vuole essere in effetti un primo progetto di questo più ampio progetto di cui accennavo, che è Castrocelo Borgo d'Arte, e considerando quindi il supporto che sta avendo comunque dalla comunità, mi piacerebbe pensare che è soltanto il primo tassello di questo più ampio mosaico, e l'idea è quella di proseguire con una verticale che abbraccia in effetti il centro storico e prosegue con questo percorso di luce e di bellezza abbracciandolo. Quindi sicuramente, diciamo, mi piacerebbe dare a Castrocelo questa connotazione, o restituire anzi e promuovere questa connotazione di Castrocelo come borgo d'arte, perché Castrocelo ha una forte tradizione d'arte che deve essere valorizzata, viene valorizzata, ecco, creando anche nuove forme d'arte. E io non credo nei borghi bomboniera, quei borghi che sono lì fermi a qualche centinaia di anni fa, che alla fine crea anche questo sentimento, crea anche uno scollamento tra la comunità esistente e il borgo stesso, e forse anche una causa di spopolamento, perché aspettarsi che questi borghi siano soltanto dei fiori messi alle finestre per attirare il visitatore non funziona. Ogni comunità, secondo me, ha bisogno di guardare alle proprie radici, vedere la propria vocazione e cercare di valorizzarla. Quindi questo spero di aver iniziato con questo progetto, grazie all'aiuto della comunità e di quanti lo hanno sostenuto, cioè di aver piantato un seme attraverso il messaggio che con un'opera corale si riesce, diciamo, a realizzare un bellissimo mosaico che potrebbe essere quindi creare un nuovo futuro per la comunità.
2: Federica, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Prima di passare il microfono a Edoardo Giribaldi, io vorrei invitarti a regalare un brano musicale ai nostri ascoltatori.
4: Forse potrei pensare alla Cura di Battiato, che è un brano spirituale e poetico che ben si collega forse a Via della Luce.

0: Ci colleghiamo ora con Monsignor Gian Domenico Valente, che è direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo, una diocesi formata da 144 parrocchie e 250.000 abitanti in provincia di Frosinone. Monsignor Valente ha contribuito come consulente al progetto della Via della Luce. E la prima domanda che vogliamo chiedergli è: qual è la risposta che questa iniziativa, appunto della Via della Luce, vuole dare alla questione dei borghi in abbandono, una questione che Monsignor Valente ha trattato non soltanto in questo ambito, ma anche in altri contesti?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa opportunità di sottolineare qualche aspetto del nostro impegno, del nostro lavoro. Dunque, io dico innanzitutto questo: a Castrocelo, sabato scorso, quando abbiamo presentato la Via della Luce, abbiamo usato la parola miracolo, e questo miracolo non sta tanto nella bellezza delle opere che sono state realizzate, questo è fuori dubbio, ma il grande miracolo è la sinergia tra tante persone che sono state coinvolte, anche persone non esperte del mosaico, perché a Castrocelo con la Via della Luce parliamo di opere musive. E quindi noi adesso guardiamo a Castrocelo come a un'esperienza modello che può essere replicata anche in altri centri, quindi questo è il grande valore di questa iniziativa, al di là anche dei contenuti bellissimi che ci sono sulla Via della Luce, però dobbiamo guardare all'impegno che c'è stato di un intero paese per far rivivere il borgo, e questo può essere replicato altrove. Ecco, io penso che la prima cosa che possiamo sottolineare e che dobbiamo sottolineare.
0: Ecco, parlavo prima del suo impegno proprio sulla questione dei borghi in abbandono, che si è esteso anche a Castrocelo e alla Via della Luce. Ci può citare qualche altro ambito in cui è stato attivo e ha operato?
1: Dunque, innanzitutto con la responsabilità nel mondo dei beni culturali, questo diciamo parte un po' da lontano, ecco, negli anni passati ho collaborato anche con la Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa e poi da tanti anni in diocesi, è un impegno chiaramente che va su tanti centri, su tanti borghi, su tante città, e però io a questo impegno unisco quello pastorale, perché da quasi 40 anni sono stato parroco di tanti borghi, di tanti centri, e dovunque ho cercato di portare questa sensibilità, questa attenzione proprio alla vitalità di questi luoghi, di questi centri. Quindi, ecco, mettiamo insieme queste due cose, l'attenzione ai beni culturali e la passione per la gente di questi luoghi, di questi centri, e qui viene poi fuori tutto, vengono fuori progetti di tutela, di valorizzazione, la ricerca proprio di dare spazio al patrimonio, di farlo diventare attrattivo anche per altri che vivono altrove, che vivono lontano, che possono essere anche di passaggio nei nostri borghi.
0: Ecco, parlava di rendere attrattivo, quindi andando nel concreto, come si riaccende, utilizziamo questo termine, un borgo?
1: Allora, io penso questo: innanzitutto si riaccende portandovi delle presenze significative. Parlo di operatori in grado di ricostruire e sostenere il tessuto umano e sociale di questi luoghi, perché tante volte è proprio quello che si viene a perdere, un senso di abbandono, un senso di solitudine tante volte in questi centri, quindi c'è bisogno un po' di rianimare, di riportare questa vivacità in questi centri. Io credo che il mondo politico istituzionale, insieme alle associazioni, insieme alla Chiesa, a tutte le espressioni della Chiesa, possano creare delle figure in grado di rianimare questi centri delle aree interne, e poi chiaramente bisogna portare delle iniziative che siano di qualità e che siano attrattive, per esempio a partire dall'arte, come è successo a Castrocelo. Un ultimo punto è che un borgo si riaccende con progetti e iniziative di continuità. Penso per esempio a un piccolo borgo dove si possa aprire una bottega d'arte, diciamo, ecco, in base alla sensibilità, alla storia del luogo. Ecco, queste iniziative anche di continuità, non solo estemporanee, possono sicuramente riportare vita nei vicoli di questi borghi, possono aiutare questi spazi a rinascere, diciamo, ecco.
0: E in ultimo, lei è un rappresentante anche delle cosiddette aree interne. Abbiamo parlato di rivalorizzazione culturale, certamente, dei borghi, ma quali altre opportunità offrono i borghi sempre nell'ambito della loro, utilizziamo sempre questo termine, riaccensione, rivitalizzazione?
1: Sì, allora forse adesso non c'è tempo di parlare di tutto quello che sta avvenendo in Italia, nella Chiesa, no? Dico veramente in due battute, c'è stato il 25 e 26 del mese di agosto a Benevento per il quarto anno consecutivo l'incontro dei Vescovi d'Italia delle aree interne proprio per riflettere su queste tematiche e per reagire al senso di rassegnazione che è stato evidenziato nel piano strategico nazionale che è arrivato dalle istituzioni dello Stato, dove addirittura si parla di accompagnamento in un percorso di spopolamento irreversibile. È come se la rassegnazione, la tristezza diventasse strutturale in questo. Allora la Chiesa sta cercando di reagire, ha reagito anche con la lettera aperta intitolata Uno sguardo diverso, che oltre 130 vescovi di tutta Italia hanno indirizzato a governo e Parlamento, per dire uniamo le forze, facciamo qualche cosa per riaccendere la speranza in questi centri, in queste aree interne, facendole diventare laboratori permanenti di valori umani, sociali e spirituali, soprattutto per ricostruire, per recuperare quel senso di comunità che forse si sta perdendo un po' dappertutto e soprattutto in queste aree. Ecco, mi piace citare in conclusione una espressione che usava qualche anno fa il Cardinale Bassetti quando era presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che diceva: rammendare l'Italia, ricucire socialmente e spiritualmente il paese partendo da quei territori che sembrano marginali e in sofferenza. Ecco, io credo che lì si possano trovare delle grandi scuole di umanità e di socialità. Allora proprio da lì bisogna ripartire, perché lì la gente vive. Magari nelle aree che affacciano sul mare la gente passa, è stagionale. Dove la gente è stanziale, lì possiamo ricominciare per trovare il senso di comunità.
2: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. A tutti appuntamento a sabato prossimo e l'augurio di una buona domenica.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.
4: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
3: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
5: Benvenute e benvenuti ad Africa Oggi, nuovo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. Io sono Luca Del Ponte, cominciamo. Il 30 settembre oltre 6.500 abitanti del Madagascar meridionale, tra cui più di 2.000 bambini, hanno avviato un'azione davanti all'Alta Corte di Londra contro la multinazionale britannica Rio Tinto. Accusano la società controllata QMM, che estrae il menite vicino a Fort Dauphin Tolagnaro, di avere contaminato le acque utilizzate dalle comunità con uranio, piombo e altri metalli, con pesanti conseguenze sulla salute della popolazione, secondo i ricorrenti. Rio Tinto richiama invece proprie analisi del 2025, secondo le quali uranio e gran parte dei metalli nei fiumi circostanti risultavano addirittura sotto i limiti di rilevazione. Eppure, studi indipendenti commissionati da organizzazioni non governative avevano segnalato in precedenza livelli di uranio e piombo superiori, in alcuni casi fino a 50 volte, alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Acqua Potabile. Gli abitanti chiedono risarcimenti, bonifiche e misure per impedire nuove contaminazioni. Ma questa storia pone questioni che vanno ben oltre il Madagascar. Chi paga il costo ambientale delle materie prime che entrano nelle nostre economie? E che cosa rimane davvero ai paesi africani e alle comunità locali dello sfruttamento delle loro risorse? Ne parliamo con Andrea Stocchiero, economista, coordinatore dell'ufficio policy della FOCSIV e ricercatore CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale. Si occupa da anni di cooperazione internazionale, sviluppo sostenibile e land grabbing ed è autore del più recente rapporto sulle nuove frontiere dell'accaparramento delle terre. Andrea Stocchiero, benvenuto ad Africa Oggi.
6: Grazie per l'invito.
5: Allora Stocchiero, oltre 6.500 abitanti di una delle zone più povere del Madagascar arrivano fino ad un tribunale di Londra per chiedere conto ad una delle più grandi multinazionali minerarie al mondo dei danni, reali o presunti, provocati all'acqua e alla loro salute. Ma al di là dell'aspetto giudiziario, è un caso particolare oppure siamo di fronte ad un modello diffuso di rapporto tra grandi investimenti, governi africani e comunità locali?
6: Beh sì, certo, è un caso, un modello che si ripete da anni nel rapporto tra grandi imprese, governi e comunità locali. Voglio ricordare che questa grande impresa Rio Tinto è stata fondata addirittura nel 1872, quindi ha passato tutto un periodo storico che era quello dell'imperialismo e del colonialismo, e possiamo immaginare cosa succedeva. E poi dal momento invece, dopo il secondo dopoguerra, dell'indipendenza degli stati, ha incominciato, ha dovuto trattare con i nuovi governi indipendenti la sua presenza e l'estrazione dei minerali, e qui è nato il grande problema del rapporto tra questi tre soggetti: grande impresa che naturalmente persegue i suoi obiettivi di profitto e quindi cerca di aumentare quella che è l'estrazione per poi la vendita nel commercio internazionale eccetera, i governi nazionali indipendenti che hanno incominciato ad avere un nuovo ruolo che era quello appunto di negoziare con questi grandi imprese la loro presenza, eventualmente entrando anche all'interno di queste grandi imprese, come il caso per esempio di Rio Tinto in Madagascar.
5: Infatti proprio lo Stato malgascio è socio al 20% di QMM, Le quote maggioritarie però restano nelle mani di Rio Tinto. Qual è il punto di equilibrio? Cioè come si stabilisce se lo sfruttamento di una risorsa naturale produce sviluppo per il paese oppure se invece i benefici vanno soprattutto altrove e i costi restano alle comunità locali?
6: Non è facile rispondere a questa domanda. Il problema è che questi accordi, la maggior parte dei casi, sono opachi, non sono trasparenti e quindi non vi è conoscenza sulla distribuzione dei profitti, sull'imposizione delle tasse e quindi sulla possibilità che ha un governo nazionale di effettivamente avere nuove risorse da investire per lo sviluppo nazionale, sempre che queste risorse vengano investite per lo sviluppo nazionale, che siano infrastrutture, rafforzamento dei sistemi sanitari, educativi o che altro, perché l'altro grande problema che sappiamo sono purtroppo i rapporti di collusione e corruttela che legano grandi imprese alle elite nazionali di questi stati. Certo è che i grandi perdenti di tutto questo gioco sono proprio le comunità locali.
5: Ecco, Andrea Stocchiero, intanto in Madagascar FOCSIV segue anche il caso dell'italiana Tozzi Green. Alcune associazioni malgasce contestano lo sfruttamento di migliaia di ettari di terre, più recentemente anche un progetto di riforestazione destinato a produrre crediti di carbonio. Tozzi Green respinge le accuse di land grabbing, ma allora le chiedo, la predazione delle risorse ha soltanto cambiato etichetta, quella green intendo, e l'Europa che cosa fa per evitarlo?
6: Sì, purtroppo ha cambiato etichetta, nel senso che il land grabbing che usualmente veniva riferito a grandi piantagioni, grandi estrazioni minerarie o altro, recentemente ha incominciato ad attuarsi anche con riferimento a cosiddetti grandi progetti verdi, per esempio di riforestazione o che altro, ed è quello del caso della Tozzi Green, che aveva già iniziato a investire ancora circa 20 anni fa per la produzione di semi oleaginosi e quindi insomma in un investimento di carattere tradizionale di sviluppo agricolo per il commercio internazionale, passando recentemente, visto che quell'investimento non aveva reso quanto previsto, alla riforestazione per la generazione di crediti di carbonio. E quindi ancora una volta sono le comunità locali a subirne le conseguenze conseguenze, perché questi accordi vengono realizzati senza un consenso previo, informato e libero delle comunità locali, anche se contestato da Tozzi Green, perché dice di aver informato, di aver coinvolto i capi villaggio, le popolazioni, ma ci sono associazioni locali che invece dicono che questo o non è avvenuto o non è avvenuto male, e soprattutto la distribuzione dei benefici poi non è equa, perché i crediti di carbonio generano delle entrate che vanno all'impresa e non c'è alcun accordo che stabilisce quante di queste entrate possono andare a beneficiare le comunità locali.
5: Andrea Stocchiero, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi e per averci aiutato a capire meglio questa vicenda.
6: Grazie a voi e buona giornata.
5: Guinea-Bissau, saltano le elezioni previste per dicembre. Le autorità golpiste dichiarano impossibile organizzare il voto. Si allontana così il ritorno al governo civile. Gli ultimi sviluppi con Brando Ricci, giornalista di Nigrizia.
7: In Guinea-Bissau non ci sono le condizioni per poter votare il prossimo 6 dicembre, la data cioè che era stata scelta per il voto dalla giunta militare che governa il paese da quasi un anno. A rendere nota l'impossibilità di svolgere il voto è stato appunto lo stesso governo istituito dai militari. La notizia ha già in realtà già da alcune ore, ma è stata comunicata dopo che il generale Ortantam e il primo ministro Ilidio Viarate hanno incontrato i vertici della commissione elettorale nazionale. Manca un comunicato che lo renda ancora ufficiale al 100%, ma secondo quanto comunicato dal premier e anche dai dirigenti dell'ente elettorale, il voto del 6 dicembre è impossibile da tenere perché buona parte delle scadenze nel processo di preparazione alle elezioni sono già scadute, tra cui anche la presentazione delle candidature. I partiti politici inoltre, ha detto il premier, non sono pronti, non hanno tenuto i loro congressi e devono rinnovare le loro cariche. C'è una parte paradossale in questo annuncio, in realtà. Da quando hanno preso il potere con un golpe, infatti, la giunta militare che governa il paese ha vietato le attività politiche e sospeso diverse libertà fondamentali. Insomma, i partiti non sono pronti anche perché non potevano prepararsi effettivamente al voto. Questo del resto in settimana era stato evidenziato anche dal leader delle opposizioni, Domingo Simoes Pereira. Il politico che è stato arrestato dopo il golpe e che adesso si trova in Portogallo, dove gli era stato concesso di recarsi per ragioni mediche, aveva detto sì che non c'erano le condizioni per votare, ma aveva sottolineato come fosse impossibile fare campagna elettorale in un paese dove le libertà politiche sono sospese, dove non c'è uno stato di diritto. Ecco, evidentemente i militari devono aver recepito solo la prima parte del messaggio, cioè quella relativa alla mancanza delle condizioni per votare. Il contesto in cui accala, diciamo, questo annuncio è particolarmente teso. Infatti, come dicevamo, il 26 novembre scorso c'è stato un golpe, questo golpe ha deposto quello che era il presidente in carica, Umaro Sissoko Embalo, ma questo golpe aveva anche sospeso lo spoglio delle elezioni generali che si erano svolte appena 3 giorni prima e che secondo diversi osservatori avrebbero portato alla sconfitta di Embalo contro il principale candidato delle opposizioni, Fernando Dias da Costa. Da quel momento in molti in Guinea-Bissau hanno accusato Embalo di essere il vero regista del colpo di Stato, che sarebbe stato una sorta di autogolpe organizzato per arginare la sconfitta al voto e tornare poi in un secondo momento. Del resto diverse delle figure che hanno condotto questo intervento militare, tra cui li abbiamo nominati il presidente Ortantam e il primo ministro Viarate, sono molto legati all'ex presidente. Ecco, dopo quasi un anno d'esilio, poco più di una settimana fa, Embalo aveva annunciato un suo ritorno in patria per lo scorso 4 ottobre e aveva fatto anche sapere di volersi candidare alle elezioni. Bene, per molti il copione quindi si stava svolgendo alla perfezione. Dopo il finto golpe, l'ex presidente, che ha superato lo scoglio delle urne, torna a finire il lavoro. Non è andata così però, almeno finora. I militari hanno bloccato il rientro in patria di Embalo, sempre per la mancanza delle condizioni di sicurezza per garantirgli un rientro in sicurezza, hanno smantellato un reparto delle forze armate a lui vicino e deposto una serie di ministri che erano molto legati all'ex presidente. Insomma, nelle prossime settimane si capirà meglio dove sta andando la crisi politica guineana. Sicuramente sappiamo dove non sta andando: verso le urne.
5: In Brasile, il primo turno delle elezioni presidenziali ha riservato una sorpresa. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, è arrivato primo con il 47,03% dei voti davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, fermo al 45,16%. Un vantaggio di quasi 2 punti percentuali che apre la strada al ballottaggio del prossimo 25 ottobre. Ma il voto conferma anche profonde divisioni geografiche e sociali, con Lula particolarmente forte nel nord-est del paese. Ne parliamo con Luca Bussotti, sociologo, professore all'Università Federale dell'Espirito Santo in Brasile e ricercatore associato al Centro di Studi Internazionali di Lisbona. Luca Bussotti, benvenuto ad Africa Oggi.
8: Grazie a voi e un saluto.
5: Allora, la domanda è questa: perché Bolsonaro è ancora così forte in Brasile?
8: Beh, io direi innanzitutto noi dobbiamo vedere il trend che c'è stato dal 2018 a oggi. Dal 2018 la destra in Brasile è sempre andata avanti, salvo nelle elezioni del 2022 quando ha vinto Lula durante la pandemia. Non bisogna dimenticare che Jair Bolsonaro era negazionista, che diciamo la pandemia ha fatto veramente tanti morti in Brasile, per cui la domanda forse più corretta sarebbe come ha fatto Lula a vincere nel 2022, perché il paese sta andando da anni a destra e la composizione del Parlamento lo dimostra chiaramente. Naturalmente lo scenario internazionale favorisce questa situazione e anche a livello nazionale penso sia noto l'influenza delle reti sociali, delle chiese evangeliche hanno avuto un peso abbastanza importante. Devo dire che in questa campagna elettorale il figlio di Jair, quindi Flávio Bolsonaro, è riuscito a proiettare di se stesso l'immagine del nuovo, dell'antisistema, nonostante sia naturalmente legato mani e piedi al sistema dominante, quindi di Trump e della destra internazionale. E devo dire che Lula non è riuscito appunto a proiettare la sua immagine di leader di statura internazionale. E per ultimo, Lula ha parlato ancora una volta al suo elettorato storico, cioè ai ceti bassi sostanzialmente o intellettuali, soprattutto nel nord-est, cioè non è riuscito a cogliere i cambiamenti e il dinamismo della classe media e medio-alta brasiliana. Oltre alla fascia giovanile, dai 16 ai 24 anni hanno votato in blocco per Bolsonaro.
5: Ecco, il nord-est invece continua a scegliere Lula e poi le chiedo, sappiamo come hanno votato più in generale gli afro-brasiliani?
8: Dunque, come hanno votato gli afro-brasiliani non lo sappiamo perché ancora non c'è una segmentazione del voto, però lo possiamo dedurre. Perché? Perché la concentrazione massima di afro-brasiliani è nel nord e nel nord-est. Nel nord ci sono circa il 76% della popolazione del nord è considerata afro-brasiliana o indigena, e nel nord-est siamo sul 72-73%. Però già qui c'è un fattore importante, mentre nel nord appunto il 76% della popolazione è ascrivibile a questa categoria di afro-brasiliani, Lula ha preso il 47%. Nel nord-est, che è il bacino elettorale di Lula, Lula ha preso il 67%, che è quello che ha salvato un po' l'elezione al primo turno. Ma attenzione, perché è proprio nel nord-est dove Lula ha perso più voti rispetto al 2022. Lula ha perso 258.000 voti nel nord-est, di cui 208.000 a Bahia, che è lo stato più nero, più afro di tutto il Brasile. Sì. Per cui volendo provare a fare una segmentazione del voto, si può dire che molto probabilmente una buona parte degli afro-brasiliani residenti nel nord e nel nord-est non hanno votato Lula, probabilmente non hanno neanche votato Bolsonaro, semplicemente si sono astenuti. Infatti l'astensione è stata la più alta della storia elettorale del Brasile, Brasile dopo la fine della dittatura, quasi il 22%. Per cui io ho l'impressione che diversi afro-brasiliani non siano proprio andati a votare.
5: Adesso ci sono meno di 3 settimane prima del ballottaggio. Dove si giocherà questa partita? Secondo lei ci sono dei margini di recupero e da parte di chi?
8: Io onestamente è difficile per Lula, perché innanzitutto gli altri candidati, quelli che hanno preso dal 3% all'1, salvo uno, sono tutti candidati di destra, due di loro hanno già dato il sostegno a Bolsonaro. Quindi questo è il primo elemento. L'altro elemento è che Lula proverà a recuperare voti soprattutto in chi non è andato a votare, come dicevamo prima, sì, che sono appunto tanti milioni di brasiliani. E in questi ultimi giorni devo dire che nelle reti sociali Lula stesso e anche, diciamo, i suoi sostenitori stanno avendo delle azioni sicuramente più incisive, sono più presenti nelle reti sociali rispetto al primo turno. Ora, che questo possa bastare, onestamente la vedo, non è impossibile, ma la vedo veramente difficile, perché ripeto, cioè, Bolsonaro non parte soltanto dal suo 47%, ma a quel 47% si devono sommare già perlomeno un 3-4%, diciamo, degli alleati di destra che si erano candidati in modo indipendente, cioè non hanno sostenuto Bolsonaro al primo turno, per cui onestamente è abbastanza difficile. Dopodiché tutto può accadere. Dal mio punto di vista, la tu di Lula è Lula, cioè è la personalità sicuramente con un capitale politico enorme che anche nei dibattiti televisivi può vincere contro Bolsonaro, però la strada è molto molto in salita rispetto appunto a una eventuale vittoria al secondo turno.
5: Luca Bussotti, grazie per essere stato con noi ad Africa Oggi.
8: Grazie a voi, alla prossima.
5: D'Africa Oggi è tutto, grazie ai nostri ospiti Andrea Stocchiero e Luca Bussotti e a Brando Ricci per la collaborazione a questa puntata. Africa Oggi è una produzione audio di Nigrizia, voce italiana dell'informazione sull'Africa e sul mondo afrodiscendente. Io sono Luca Del Ponte, grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo weekend.
3: Africa Oggi. Africa Oggi.
4: Radio Carissim Blu si collega con Radio Vaticana.
9: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
10: This is Vatican News, Radio Vaticana.
11: Well, here we are in Nairobi and it's 5 a.m.
12: Usciamo alle 5 di mattina, quando a Nairobi è ancora buio, per incontrare le persone che vivono per strada. Tra poco il centro della città si riempirà e molti senza tetto si disperderanno tra la calca. Come ci spiega la nostra guida, Jack Matica, questo è l'orario migliore per stare insieme a chi vive per strada, per fare colazione insieme e per ascoltare le loro storie, a partire da quella di Faith. 24 anni, una figlia, Joyce, e una vita per strada, ai Jivanji Gardens di Nairobi.
13: You need money to buy some medicine. You see, like now, this baby and this baby is not feeling good. So it is so hard to get money to buy for her medicine.
14: Radar.
15: Off the radar.
16: Off the radar.
9: Il mondo che non fa notizia.

0: my name is Faith. I'm 24 years old.
1: Cerca di afferrare il microfono, la piccola Joyce, mentre sua mamma ci racconta la loro storia. Pensa sia un gioco, forse, o forse come ogni bambino ha già capito che quel gioco le consente di gridare la sua storia al mondo, perché, ci dice sua mamma, qui nessuno può aiutarci. Vivono per strada da quando Faith ha perso il lavoro. Qui tutto è difficile. Trovare da mangiare, comprare i pannolini, i vestiti. Faith racconta che a volte la polizia arriva, brucia coperte e vestiti. Possono passare anche 2 settimane prima di riuscire a farsi una doccia. Molti fumano il bang, la cannabis, per distrarsi, per non sentirsi abbandonati. Faith non è sposata e quando ha scoperto di essere incinta al Form 3, tutti si sono dimenticati di lei.
0: I have been taking care of her.

Tutt'altro che isolata, la storia di Fate. L'ultimo censimento nazionale del 2025 conta poco più di 18.000 persone che vivono per strada in tutto il Kenya. Tra le donne, più di una su quattro è minorenne, oltre la metà ha tra i 18 e i 34 anni, sono giovanissime. Nella sola Nairobi, le donne che vivono per strada sono 1.149 e 861 hanno figli. Ma questi sono i dati ufficiali. Secondo le ONG, a vivere per strada in Kenya sarebbero almeno 300.000 persone. È per questo che padre Renato Kizito Sesana ha fondato nel 2018 il Salama Center, che ha un obiettivo: restituire dignità a

0: 30% delle donne in Kenya tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza da parte del partner. La media globale è del 27%, in Kenya il 30%. Tra il 2022 e il 2024, in soli 2 anni, sono stati registrati almeno 1639 casi di donne uccise. Non lavorano, non hanno soldi, hanno figli e non hanno scelta. O la casa violenta o la strada violenta.
1: My name is Daisy Ogola. A mother of two, a boy and a girl.
0: Mi chiamo Daisy Ogola. Sono madre di 2 bambini, un maschio e una femmina. Avevo appena finito il Form 4 quando sono rimasta incinta. I miei genitori rimasero sconvolti. Mi dissero: com'è possibile? Non sei ancora andata al college, non hai ancora raggiunto i tuoi obiettivi. Mi dissero che avrei dovuto cavarmela da sola. Per me fu uno shock. I miei genitori mi avevano messa da parte e io non avevo un posto in cui andare. Così decisi di raggiungere l'uomo da cui ero rimasta incinta. Nacque il primo figlio e poco tempo dopo rimasi di nuovo incinta. È qui che la storia di Daisy cambia piano, perché il problema è diventato un altro, cioè costruire una propria autonomia. Daisy dice che il padre dei suoi figli non vuole che lavori, teme che se avesse un reddito, una carriera, lei non avrebbe più bisogno di lui. È arrivato persino a telefonare a Salama, chiedendo che non la aiutassero. Dentro questa storia torna una domanda più grande. Cosa succede all'idea stessa di coppia quando l'indipendenza di una donna viene percepita come una minaccia? Daisy ci dice che, dopo quello che ha vissuto, è cambiato anche il suo modo di guardare agli uomini, alla famiglia. Se potessi scegliere, preferirei vivere da sola, crescere i miei figli da sola. Ma non è facile. Eppure c'è qualcosa in questa storia che profuma di speranza. Anzitutto il fatto che non abbiamo incontrato Daisy per strada. L'abbiamo incontrata mentre stava facendo lezione a dei bambini. Posso essere orgogliosa, ci ha detto. Ora sta pensando al suo futuro. Grazie a Salama vorrebbe aprire un servizio di catering. Non è un caso che ciò avvenga in un centro che offre anzitutto sicurezza, protezione, dignità. Non è un caso che a Salama la prima cosa che si fa è ascoltare l'altro.
2: Per un africano essere ascoltato è sacramento, è un riconoscimento della propria dignità, della propria grandezza. Nelle cose più semplici, nelle cose più quotidiane.

cosa succede quando nessuno si ferma ad ascoltare? Cosa succede quando un bambino cresce per strada e viene chiamato zombie? È questo il triste destino che accomuna molti piccoli del Kenya. Si drogano, inalando colla, benzina e altre sostanze nascoste dentro piccole bottiglie di plastica. Vedendoli, molti giornalisti che vengono in Kenya li hanno ribattezzati, specie sul web, gli zombie di Nairobi. Noi quei bambini, quei ragazzi li abbiamo incontrati. Con la nostra guida, Jack, l'operatore della comunità Koinonia, ci abbiamo fatto colazione assieme, qui, davanti a questo piazzale. Ci abbiamo parlato, li abbiamo visti drogarsi davanti ai nostri occhi, con la bottiglietta nascosta dentro la manica della felpa e con la bocca appesa al tappo per aspirare più droga possibile. È vero, si drogano, non vanno a scuola, sono sporchi, hanno l'alito e i vestiti che puzzano di jet fuel, le ciabatte bucate, alcuni delinquono, diversi avevano un coltello in tasca. Eppure questi bambini e questi ragazzi sono tutto tranne che zombie. Questi ragazzi pensano, ricordano, e noi lo abbiamo capito in un istante preciso. Ce l'hai Facebook? Mi domanda uno di loro non appena vede lo smartphone. Voglio cercare una persona. Allora apro la barra di ricerca e gli lascio il telefono. Lui inserisce nome e cognome di una donna. Si chiama Jacqueline. Appaiono quattro profili. Lui vede una foto su tutte e clicca

0: su quel profilo. Era il terzo della lista. È mia mamma, voglio scriverle. Da quanto non la vedi? Sono 5 anni. Da quando è andata a Dubai. Da quando io vivo per strada. Lui De Anni ne ha 15 e i messaggi che ha scritto, tradotti dal Kiswahili, recitano così. Ciao, mamma cara. Come stai? Niente di particolare. Volevo solo salutarti. Sono con un italiano. Ci sentiamo. Sarebbero questi gli zombie di Nairobi? Gli zombie hanno una madre, ne ricordano il nome e il volto dopo 5 anni, la cercano tra 4 fotografie su Facebook non appena vedono uno straniero con un telefono, sentono il bisogno di dirle semplicemente «volevo solo salutarti», hanno ancora bisogno di essere chiamati figli. E allora un 15enne che da 5 anni vive per strada è davvero uno zombie o forse è un bambino che a 10 anni ha perso sua madre, un bambino che è costretto a respirare il jet fuel pur di dormire e di non sentire freddo? Che gli zombie di Nairobi non esistano lo capiamo ancora meglio a Tonella Magi, un altro centro della comunità Koinonia dedicato interamente ai bambini di strada.
1: What's your name?
2: Emmanuel.
1: How old are you?
0: Emmanuel viene da una famiglia disfunzionale. Della madre non si hanno più notizie, il padre convive con una forte dipendenza e il fratello maggiore non poteva occuparsi di lui. Così Emmanuel è finito in strada. Oggi vive a Tonella Magi, il centro di Koinonia che accompagna una 30ina di minori provenienti dalla strada in un percorso di recupero e reintegrazione. È Bernard Luta, uno dei responsabili di Tonella Magi, a raccontarci la sua storia. Qui gli operatori provano anche a ricostruire i legami familiari e soprattutto ad aiutare ogni bambino a scoprire ciò che potrebbe diventare, a scoprire la propria vocazione. Una parola che sentiamo spesso a Tonella Magi, vocazione. Non solo quello che ci piace fare, ma quello che siamo bravi a fare. Chi sono chiamato a diventare? Quali capacità possiedo? Come distinguo un talento da un semplice desiderio? Sono domande alle quali spesso non sappiamo rispondere. Emmanuel invece sembra averlo già capito e quando gli chiediamo cosa ama davvero, risponde senza esitazione.
2: Like football, even me I am a pianist.
1: Ah, you're a pianist, yeah. Wow!
0: In effetti è proprio davanti a un pianoforte che non vediamo più un bambino che ha vissuto per strada. Vediamo semplicemente Emmanuel. Ed è questo che ci portiamo dietro da questo viaggio in Kenya. La capacità di sperare, sognare, sorridere e suonare e di raccontare la propria storia, nonostante tutto, nonostante tutti. In un libro che si intitolava proprio Le città invisibili, Italo Calvino scriveva così: riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno.
1: It was an honor and a pleasure having you with us, and just say bye bye to the camera.
2: Bye bye.

0: Vito era il più piccolo dei martiri d'Uganda. Volevo identificarmi con l'Africa quando ho fatto i voti religiosi, scegliendo un nome africano.
1: Hai mai pensato seriamente di mollare tutto e di dire no, non riesco ad andare avanti, voglio tornare indietro, a casa, cioè nella tua altra casa?
0: Beh, qualche volta mi è venuto in mente un pensiero del genere, però non è mai diventato niente di vicino alla realtà. Anche nei momenti più difficili ho pensato, e ce ne sono stati, ho pensato, no, comunque io appartengo qui e continuo a vivere qui. Non ho mai pensato di andarmene. Ho avuto dei momenti in cui ho pensato che magari sarei stato travolto e sarei, come dire, morto di dolore qui, sì, ma non di andarmene via.

0: aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News, a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 10 ottobre.
2: Sono le 22.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Sono Matteo Lessi, faccio parte della redazione culturale del meeting e ho l'onore di moderare questo incontro. Che non è facile trattare il tema di oggi, una vita che brucia, il cristianesimo e l'attrattiva dei testimoni, ma ci proviamo soprattutto grazie alla presenza dei nostri ospiti che vi presenterei sin da subito. Don Luciano Luppi, docente di teologia spirituale, Gerolamo Fazzini, giornalista, anche lui curatore della mostra su Madeleine de Brel. Poi è con noi Suor Kristen Gardner, delle Serve del Focolare della Madre, Sua Eminenza il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI. Mi permetto di introdurre il tema partendo da una provocazione che lo scrittore Ionesco, ormai tanti anni fa, lanciò proprio qui al meeting. In una conferenza stampa gli chiesero che cosa l'avesse spinto a scrivere un libretto d'opera su Massimiliano Kolbe. E lui rispose che sentiva il dovere di ricordare assolutamente al mondo che la carità resiste comunque, che continua a esistere la santità e lo spirito di sacrificio. Addirittura Ionesco polemizzò con una società che dà spazio solo a temi futili. Oggi la chiameremo, qualcuno la chiama la società della distrazione di massa, dimenticando che un mondo senza santi è un mondo crudelmente disperato. Oggi proviamo a prendere sul serio questa sfida, perché la santità appare, perturba e, come vedremo dal racconto dei nostri ospiti, è per tutti, anche solo per quello che porta nel mondo come testimonianza e quanto il nostro tempo ha bisogno di vite che bruciano. Esploreremo appunto la vita di due donne. La prima è Madeleine, la mistica delle periferie operaie parigine, e l'altra è Suor Clare, la ragazza irlandese che ha lasciato i sogni di Hollywood per una missione radicale, arrivando fino in Ecuador. Incominciamo da Madeleine a esplorare questa figura. E inizierei da Don Luciano Luppi, perché ci sono vite che sembrano appartenere a un'altra epoca, mentre invece Madeleine è veramente attuale, per come proprio risponde alle domande che anche noi ci poniamo oggi. Questa donna era scrittrice, poetessa, assistente sociale, donna di fede, e ha scelto di vivere la fede nel posto più difficile, cioè nella vita di tutti i giorni. Quindi chiederei a Don Luciano, che ha incontrato Madeleine innamorandosi dei suoi testi, a conoscere questa grande donna.
2: Inizio con due note personali. Il mio primo incontro con Madeleine de Brel risale al lontano 1982. Madeleine era morta da appena 18 anni. Rimasi folgorato dalla profondità e bellezza dei suoi testi, che trasmettevano la gioia di credere. Cercando di conoscerla meglio, provenendo io da Bologna, mi aveva incuriosito la sua capacità di tenere insieme coerenza cristiana e amicizia fraterna e collaborativa con tanti militanti di quella roccaforte del comunismo francese che era alle porte di Parigi, Ivry-sur-Seine, dove Madeleine ha vissuto per oltre 30 anni, dal 1933 al 1964. La sua vicenda è davvero singolare. Convertita attorno ai 20 anni nel 1924, dopo una prima giovinezza in cui proclamava «Dio è morto, viva la morte», ha vissuto tutta la sua vita bruciata dalla passione per l'annuncio del Vangelo ai non credenti. Scriveva: «Una volta conosciuta la parola di Dio, non abbiamo il diritto di conservarla per noi. Da quel momento apparteniamo a coloro che la attendono». Dotata di un temperamento e una formazione artistica, tanto da vincere un premio nazionale per giovani poeti proprio nel luglio di 100 anni fa, la Del Brel accettò di coinvolgersi per 6 anni nel nascente movimento scout francese, passando in poco tempo da vice capo branco dei Lupetti a responsabile della formazione delle capo scout della città di Parigi. Avvezza a frequentare fin da giovanissima circoli culturali parigini e a seguire lezioni di storia, filosofia, letteratura e arte alla Sorbona, sceglierà a 27 anni di fare studi da infermiera e assistente sociale per immergersi con competenza professionale nella miseria della periferia operaia cittadina, dove operò come assistente sociale per ben 12 anni. Inserita in un mondo in cui era consapevole, lo diceva scherzando, che non è così facile muoversi bene quando si è donne, sia nella società che nella Chiesa, in più occasioni si era trovata a essere riconosciuta come un punto di riferimento sia nel campo civile e politico della sua città, che sollecitata anche da alti livelli ecclesiastici a scrivere per mettere a disposizione di tutti la sua esperienza. Non sorprende allora che la sua personalità e i suoi scritti abbiano attirato l'attenzione di grandi storici e teologi e i suoi testi siano sempre più tradotti in varie lingue e Papa Francesco, il 26 gennaio 2018, l'abbia dichiarata venerabile, cioè abbia riconosciuto solennemente che in lei si trovano vissute in grado eroico tutte le virtù cristiane. Quel giorno, gennaio del 2018, a me è scappato da ridere. Perché? Ma pensando a Madeleine del Brel, che anche lei non poteva non sorridere dal cielo sentendosi attribuire questa eroicità. Lei che ha vissuto tutta la sua vita come una scommessa sulla santità possibile a tutti, alla semplice gente delle strade. Scriveva, forse potrà farci piacere arrivare a un'umiltà sensazionale o a una povertà imbattibile o a un'obbedienza imperturbabile o a una castità ineccepibile, ma se questa umiltà, questa povertà, questa castità, questa obbedienza non ci avranno fatto incontrare la bontà, noi saremo forse degli eroi, ma non saremo di quelli che amano Dio. Questa sottolineatura del quotidiano e di ciò che è più ordinario della vita come luogo di verifica dell'autenticità cristiana non va però scambiata per una visione minimalista della vita cristiana stessa. Anzi, per la del Brel bisognerebbe, e qui lei citava Charles de Foucault, bisognerebbe vivere oggi come se stasera dovessi morire martire, sottolineando in maniera inequivocabile la radicalità di un'esistenza davvero evangelica. Per lei, comunque, si tratterebbe sempre, e qui si vede ancora il suo fine umorismo, della chiamata la passione delle pazienze. Un martirio, sì, per la gloria di Dio, ma senza la nostra gloria. Questa radicalità evangelica lei non temeva anche di proporla apertamente. Per esempio, a una giovane amica in ricerca e che si confidava con lei, scriveva: mia cara, smettila di far giocare a nascondino con Dio nella tua vita. Tanto Lui nella tua vita c'è già, che tu lo riconosca o non lo riconosca, è un dato di fatto. E soprattutto, lei diceva, Dio, sei Dio, non può non chiederti tutto. È Dio perché vuole darti tutto. Però ricordati che il primo a essere geloso della tua libertà è Lui. Se ti chiede tutto non è per entrare in un stampino prefabbricato, ma per costruire quel tutto insieme a te. Però devi anche liberarti da un'altra cosa. Da che cosa? Dal pensare che la tua felicità, la tua realizzazione coincida con l'idea che tu te ne sei fatta. Non è così. Dio vuole costruire nella libertà la tua felicità e la pienezza della tua vita, costruendola con tutto ciò che ha fatto inventandoti, tutte le persone che fanno la tua vita, tutti i desideri che porti nel cuore. Questa gioiosa radicalità, per cui lei diceva Dio non può non chiederti tutto o niente, todo in nada, ma così, dentro la tua libertà. Questa gioiosa radicalità si può comprendere però solo alla luce della sua conversione vissuta attorno ai 20 anni. Quella che lei chiama il suo incontro abbagliante con Dio è il 29 marzo 1924. Fu molto importante per lei l'incontro con amici credenti, giovani in tutto come lei, ma che vivevano la fede con una tale naturalezza che si sentì costretta a mettere in discussione il suo lucido agnosticismo. Cominciò a chiedersi, e se Dio invece esistesse? Colpisce sinceramente la somiglianza con quanto sta avvenendo in Francia in questi ultimi anni. Tanti giovani che chiedono di diventare cristiani e affermano che la scintilla è stata accesa in loro dall'incontro con giovani amici credenti. Se a 17 anni Madeleine scriveva, facendo eco a Nietzsche, Dio è morto, viva la morte, l'incontro con Dio le fa scoprire la bellezza della vita e la sua presenza in ogni cosa. Lei stessa, con il suo proverbiale umorismo, si riprometteva di ripetere più volte al giorno questa invocazione. Mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso altrove? Le circostanze più normali diventano da quel giorno per lei altrettanti trampolini per l'estasi, altrettanti ponti per passare dai nostri piccoli progetti ai disegni grandi di Dio. Per Madeleine, Gesù Cristo è sovranamente libero. Al momento che l'ha incontrato nella fede, ha sentito il profumo della libertà di Cristo. E chi l'ha incontrato e ha creduto in Lui, ha sentito che stava solo guadagnandoci, scambiando la sua libertà con quella di Cristo, e così, afferrato da Lui, non può più vivere se non nello slancio stesso dell'amore di quel Dio che ha incontrato. E quindi avverte che gli altri hanno diritto alla sua vita, trasformata dalla parola di Dio. Madeleine è consapevole che se la fede spinge ad andare incontro a tutti come farebbe il più tenero dei fratelli, proprio questo amore che esige di farsi fraternamente solidali, vissuto oggi negli ambienti ci costringono a vivere gomito a gomito con tanti che non credono in Dio e nemmeno sembrano sentire la mancanza, quell'amore fa sperimentare inevitabilmente anche un grande spaesamento e spesso una dolorosa solitudine. Per questo lucidamente afferma: guai a me se non evangelizzo, ma anche guai a me se evangelizzare non mi evangelizza. Cioè, la condizione attuale che fa vivere accanto a tante persone non credenti o religiosamente indifferenti, per Madeleine non è qualcosa di totalmente negativo, ma l'occasione provvidenziale per liberarsi da una visione della fede come qualcosa di scontato, ritrovarne l'essenziale, riscoprirla come un dono gratuito e inaudito, la fortuna di credere. Questi inevitabili spaesamenti, dice, però, sono necessari. Perché? Ti aiutano a togliere le bucce di cipolla. Sì, fanno piangere come quando peli le cipolle, ma solo così puoi riscoprire e gustare la polpa della fede e viverla con uno slancio rinnovato. Uno dei suoi testi più belli, Il ballo dell'obbedienza, possiamo anche dire uno dei testi più belli della letteratura spirituale del XX secolo, è imperniato sull'immagine della danza, del ballo. Fin da giovane Madeleine amava ballare. La scelta del simbolo della danza è altamente significativa perché, a ben pensarci, se, come affermava il grande coreografo francese Maurice Béjart, la danza è l'unica opera d'arte in cui artista e opera d'arte coincidono. Effettivamente, risulta essere l'immagine più calzante per esprimere la santità. Tu sei il capolavoro di Dio, tu sei la sua opera d'arte. E spiega la capacità dei santi di attrarre e affascinare. La vita dei santi indubbiamente costringe a interrogarsi e misteriosamente attrae anche coloro a cui resta indecifrabile, perché non credendo loro non sentono la musica che muove i santi da dentro. Ma chi non crede, anche se non sente la musica, sospetta che ci sia, perché intuisce che non sta davanti a qualcuno che fa esercizi ginnici e nemmeno alle movenze rigide di una marcia o a un gesticolare inconsulto. Una vita di fede danzata nello slancio dell'amore di Dio non forza nessuno, ma affascina, costituisce un invito umile a cercare di scoprire questa musica e a entrare nella stessa danza con tutto se stessi, come è stato per Madeleine, che così ci invita a pregare. Signore, facci vivere la nostra vita non come una partita a scacchi dove tutto è calcolato, non come una gara dove tutto è difficile, non come un problema che sa di rompicapo, non come un debito da pagare, ma come una festa, come un ballo, come una danza fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell'amore. Signore, invitaci a ballare. E qual è la pista da ballo? La vita di tutti i giorni, da gente delle strade. Ci sono persone che Dio prende e mette da parte, ce ne sono altre che lascia nella massa, che non toglie dal mondo. Sono persone che fanno un lavoro comune, hanno una famiglia comune o vivono una comune vita da non sposati, persone che hanno malattie comuni e lutti comuni, persone che hanno una casa comune, vestiti comuni, persone della vita comune, persone che si incontrano per strada, qualunque strada. Esse amano la loro porta che si apre sulla strada, così come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta che si è chiusa per sempre dietro di loro. Noi della strada crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, questo mondo dove Dio ci ha messi, è per Lui il luogo della nostra santità. Dio lì ti dà appuntamento, Dio lo incontri lì e lo puoi far incontrare a tutti. Buon ballo della fede.
1: Grazie. Grazie Don Luciano per averci dato un assaggio appunto della profondità e delle varie sfaccettature di Madeleine, su chi e su che cosa essenzialmente fondiamo la nostra vita. Questa un po' è stata la scoperta a un certo punto per Suor Clara. Pensate che passiamo dalla Francia del 1900 e andiamo in Irlanda alla fine del Novecento, anni 2000, quindi diciamo i giorni nostri. Immaginate una ragazza che sogna di voler fare l'attrice, di diventare l'attrice più famosa nel mondo, e che però allo stesso tempo vive un vuoto, che lei descriveva così in una testimonianza successiva. Io sentivo che nulla che io potessi avere mi poteva riempire, né il successo, né la fama, né l'amore umano. Tutto mi sembrava che arrivasse a un limite, che io desiderassi qualcosa di più. E un Venerdì Santo ha capito che nulla le poteva riempire il cuore come la presenza di Cristo, da cui proprio in quel momento viene chiamata. E quindi passa dal desiderio di diventare l'attrice più famosa al mondo a, come diceva lei scherzosamente, la suora più famosa al mondo, andando in missione, arrivando in Ecuador, fino poi a morire tragicamente a causa di un terremoto lì. Da quel momento la sua vita ha iniziato a toccare tantissimi giovani, ragazzi e ragazze, ad accendere vocazioni, proprio per questa vita piena di energia, dedizione, passione per Cristo e passione per gli uomini. Quindi, Suor Kristen, se ci vuole raccontare, lei che l'ha conosciuta, che è stata con lei, questa meravigliosa ragazza.
3: Grazie. Allora, sono qui per parlare di Suor Claire. Da novizia a Roma, Suor Claire trascrisse questa citazione di Santa Caterina di Siena nel suo quaderno di preghiere. Dice così: tu sei un fuoco che arde per sempre, tu consumi e non sei consumato. Con il tuo fuoco tu consumi ogni traccia di amor proprio nell'anima. Un'espressione perfetta del fuoco dell'amore che la giovane Claire incontrò il Venerdì Santo nell'anno 2000. Un fuoco d'amore che le infiammò il cuore e poi la portò ad aiutare Cristo ad incendiare il mondo intero, specialmente i cuori dei giovani. Claire era una tipica ragazza del mondo di oggi. Desiderava ardentemente la felicità e cercava quella felicità dove il mondo sembrava offrirla: fama, denaro, piacere. Sognava di arrivare a Hollywood, di essere un'attrice famosa, ma il vuoto che tutto ciò che il mondo ha da offrire la portò tuttavia a bere per dimenticare i suoi problemi. La sua anima era fredda, priva del calore del fuoco di Dio, e buia, priva della luce del fuoco di Dio. Eppure nel profondo del suo cuore nutriva un desiderio di grandezza. Sapeva di essere stata creata per qualcosa più grande. C'è un'espressione latina che dice ad majora nati sumus. Per lei è stato fondamentale anche dopo nella sua vita, ma aveva questa consapevolezza di essere creato per qualcosa più grande. E Dio è entrato nella sua vita quando meno se lo aspettava. All'età di 17 anni fu invitato a un viaggio gratuito in Spagna. Sentita la parola Spagna, la tipica irlandese ha pensato nelle spiagge spagnole con il sole, i ragazzi, ma non si trattava di un viaggio turistico, ma un pellegrinaggio. Allora ben presto si è ritrovato in un monastero del XVI secolo a vivere il Triduo Santo, con suo grande disappunto. Il Venerdì Santo è seduto in fondo della chiesa e si è messo in fila per venerare la croce con tutti. Ed è qui che il fuoco dell'amore di Dio l'ha toccato il cuore in modo inesperato. E lei dopo cominciò a piangere e solo poteva dire: Dio mi ama, è morto per me. Lo ripeteva una e altra volta. Allora, quella prima luce che Dio aveva posto nella sua anima ha cominciato a divampare, ma ci è voluto più di un anno prima che le fosse veramente in fiamme. Il suo vecchio stile di vita, i suoi amici, gli attaccamenti a questo mondo, ai suoi sogni di fama, ai suoi stessi peccati, l'ubriachezza, l'impurità, la vanità, eccetera, hanno tutti cercato di spegnere quel fuoco. Ma Dio l'ha atteso con pazienza, ha continuato a entrare nella sua vita in vari momenti. Infine, nell'estate del 2001, il cuore del giovane Claire era ormai completamente in fiamme e decise di lasciare tutto ciò che amava e a cui teneva in questo mondo per scegliere Cristo come l'unico amore della sua vita.
1: Però
3: si è recata nuovamente in Spagna per entrare nelle serve del focolare della madre. E anche in quel momento io sono anche entrata nelle suore. Allora siamo insieme da novizia vari anni. Prima lei, dopo lei è andato negli Stati Uniti e in Ecuador, io sono rimasta in Spagna e dopo in Italia. Vabbè. Allora, volevo condividere con voi alcuni esempi tratti della vita di Suor Clare, con esempi più concreti, ma sono belli, credo. Suor Clare ha sempre detestato alzarsi presto la mattina. Per lei era un sacrificio enorme. Durante l'ultimo anno della sua vita, nel 2015, si trovava alla nostra comunità da Playa Prieta, Ecuador. A causa delle lezioni e degli orari, loro dovevano alzarsi alle 5 del mattino. E di solito lei lo accettava bene. Ma durante il fine settimana nutriva sempre la speranza di alzarsi un po' più tardi. E a volte lo facevano. Ma un sabato, nel mese di maggio, si alzarono alle 5 del mattino, come al solito. E scrisse dopo di essersi alzata molto, molto arrabbiata. Era uno di quei momenti in cui è impossibile cambiare i propri sentimenti. Sei arrabbiata e basta, no? Allora, Suor Clare voleva almeno offrire a Dio il suo sacrificio di amore e il desiderio di cambiare i propri sentimenti, anche se non riusciva a cambiarli. E durante la preghiera di quella mattina chiese a Dio la grazia della conversione vera e prese in mano un libro. Fu allora che lesse questo detto latino, ad maiora nati sumus, siamo nati per cose più grandi. E le scrisse, è una frase che dicevano gli antichi quando volevano rifiutare con un gesto magnanimo ciò che pareva loro mediocre, volgare, meschino, sono nato per cose più grandi. Perché mi ha aiutato tanto? Perché durante la preghiera ho compreso che tutto quello che faccio, specialmente alzarmi alle 5 del mattino, devo trasformarlo in un sacrificio di lode. Devo elevare questo atto che mi risulta tanto difficile in qualcosa di grande. Dio mi chiede questo sacrificio perché farà con esso qualcosa di grande. Sono uscita dalla preghiera con questa sicurezza. Ad maiora natus sum. Questa è un'idea fondamentale nella lotta personale di Suor Clare per la santità e che, a mio avviso, lei ha oggi la missione speciale di trasmettere a tutti noi. Non siamo nati per vivere in modo mediocre, ma per cose più grandi, per la santità, per essere un sacrificio di lode per la gloria di Dio. Perché ci lamentiamo quando qualcosa va storto? Perché ci lamentiamo quando abbiamo mal di testa? Sono occasioni che perdiamo per compiere grandi cose davanti a Dio. Ogni singolo secondo è una battaglia. Amiamo Dio in quell'istante oppure preferiamo noi stessi, le nostre comodità, i nostri piaceri, le nostre preferenze, tante cose che mettiamo davanti a Dio. Allora, c'è un'altra storia che è bella, che mostra come lei trasmetteva l'amore di Dio agli altri intorno a suo. A novembre 2010, allora andiamo 5 anni indietro, andò a Valencia, in Spagna, per lavorare come assistente dei capellani in ospedale. E lì ha conosciuto un uomo che si chiama Paco. Paco era un uomo che si trovava nella fase terminale del AIDS. Aveva circa 40 anni, era taciturno e molto testardo. Quando si diceva a dire qualcosa, si trattava quasi sempre di un no. Allora, nelle prime visite di Suor Clare, ella era l'unica a parlarle, ma lo faceva come se lo conoscessero da sempre, da tutta la vita, e le raccontava delle storie della sua propria famiglia, quando era bambina, dei suoi genitori, e cercava di strappargli un sorriso, no? Per farle ridere un po'. Allora, un giorno le chiese, cosa stai imparando delle suore? E lui ha risposto, a ridere. Ma lui non poteva camminare, né sedersi, né muoversi da solo. Poteva a malapena usare le sue mani. Spesso ella gli offriva un bicchiere d'acqua, gli metteva un caramella nel bocca, e tutto senza preoccupazione per il fatto di entrare in contatto con lui. E questo anche a lui le ha toccato il cuore tanto. E lei chiedeva, Paco, tu credi in Dio? Tu sai quanto ti ama Dio? E alla fine, dopo qualche mese, dopo 24 anni, si è confessato, ha ricevuto l'unzione dei infermi e poi, lei scrisse, era raggiante, diverso e ha detto che voleva ricevere la comunione. E dopo tutti i giorni Suor Clare gli portava la comunione. E all'inizio di questi incontri gli chiedeva, Paco, che cosa ti portiamo? E all'inizio lui diceva, la chitarra, perché le portava la chitarra e cantava. Una settimana dopo lui diceva, lei chiedeva di nuovo, Paco, che cosa ti portiamo? E lui ha risposto, la libertà. E dopo la confessione e la comunione ha detto, la vostra presenza è la comunione. Era così vivo in lei l'amore di Dio che era contagiosa, lo trasmetteva questo fuoco agli altri. Allora, per finire adesso, poco dopo il terremoto e la morte di Suor Claire, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un missionario italiano di Comunione e Liberazione che aveva operato in Ecuador per molti anni. Si chiama Don Francesco Rizzo e adesso è a Bangladesh, se non sbaglio. Allora, gli suori di Playa Prieta, quando c'era Suor Claire, si recavano spesso nella sua parrocchia a Porto Viejo per confessarsi. E lui ricorda che lei aveva un grande desiderio di perfezione. Non cercava la perfezione e la santità confidando nelle proprie forze o spinta da una certa vanità spirituale. La sua motivazione era chiaramente per amore e nient'altro. Lei desiderava ardentemente che la presenza di Cristo la trasformasse completamente e che non ci fosse più alcuna ombra o barriera che impedisse al Signore di agire in lei. Il titolo della mostra dedicata a Suor Claire in questo meeting è Suor Claire Crockett, la felicità e un cuore indiviso. All'inizio di questo intervento ho citato Santa Caterina da Siena. Tu sei un fuoco che arde incessantemente, tu consumi e non sei consumato. Con il tuo fuoco tu consumi ogni traccia di amor proprio nell'anima. Il fuoco dell'amore di Dio elimina ogni amore disordinato dal nostro cuore. Questo ci dona un cuore indiviso che ama Dio con ogni battito del cuore, con ogni respiro e poi dal cuore stesso di Dio ama ogni creatura. Non sappiamo quali siano state le ultime parole di Suor Claire, se abbia espresso questa totale trasformazione nell'amore nei suoi ultimi istanti. Tuttavia conosciamo uno degli ultimi canti che stava intonando quando si è verificato il terremoto, perché stava toccando la chitarra con alcune ragazze in quel momento. E era un canto che si chiamava Preferisco il Paradiso. E se uno muore preferendo il paradiso, la presenza eterna di Dio, penso che si possa dire che si muore di amore, non credete? E ora dopo la sua morte stiamo vedendo come Dio stia permettendo a questo fuoco di amore di infiammare molte altre persone in tutto il mondo. Il vostro cuore si accende un po' e che anche voi desideriate amare Dio con un cuore indiviso, che desideriate vivere non in un modo mediocre, ma vivere ad maiora, per le cose più grandi, per essere un sacrificio di lode per la gloria di Dio. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Grazie Suor Kristen per quello che ci hai raccontato. Siccome anche Suor Claire sta ridendo molto insieme a Madeleine. E, Eminenza, a lei il compito di, non vorrei essere nei suoi panni, però per fortuna non ci sono, di leggere queste due...
4: So chi è che me l'ha messi addosso, io se lo becco.
1: A lei il compito di aiutarci a leggere queste due fiamme.
4: Io non... Dunque, tanto grazie. E io resto sempre ammirato che alle 3 del pomeriggio... così ci si ascolta, insomma non è scontato, ecco, direi tutt'altro, quindi veramente mi fa un grande piacere, penso che sia già questa una, così una risposta, no, alla domanda ultima, no, ma cos'è che ci brucia, cos'è che ci interessa, lo vediamo. Dunque alcune considerazioni, io anche ho conosciuto Solcar adesso, quindi le parole sono così eloquenti. La prima considerazione è sulla santità, perché diciamo così, alcuni di noi di una certa età, no? Tendenzialmente la santità è la privazione, la santità era diciamo così non fare, oppure sopportare, oppure cercare così di essere quello che però tendenzialmente ci faceva una fatica enorme fare, come se la vita, diciamo, la piacevolezza, le cose belle della vita stavano da una parte e poi c'era la santità, una specie di cintura che dovevi stringere in vista di, diciamo così, no? Ecco, devo dire che ascoltando le diciamo, queste tre descrizioni, tutti e tre di innamoratoni, si vede che sono innamorati, proprio per fortuna, perché appunto direi che se c'è qualcosa della santità è la passione. Cioè, noi ne abbiamo fatto una roba da eroi, da classe superiore, da classe dirigente, così poi diciamo la classe diretta faceva quello che gli pareva. È peccato che la santità è bella, è attrattiva, è gioiosa, ti fa scoprire, è libera. La cosa di tutte e due, c'è una grande libertà. Ecco, io purtroppo invece mi sveglio presto, purtroppo, ma quello che quando ero prima anch'io ero della squadra, diciamo così, quelli facevano una certa fatica, ormai con l'età mi è passata, cioè di trovare quello per cui sono fatto, non fare quello che qualcuno mi dice che io penso anche, no? Però io sto da un'altra parte, no? Questa è anche la sapienza ebraica cassidica, no? Cioè, guardate che non ti chiederà il Signore Dio perché non sei stato Elia o perché non sei stato Ezechiele, perché non sei stato te stesso. E questa è la grande differenza, guardate. E uno dei documenti più belli, a mio parere, di Papa Francesco, che però siccome è molto diretto, è molto esigente, ma nel senso dell'amore esigente, ripeto, non esigente di una cintura che devo stringere, fare un buco in più che così arrivo, esigente dell'amore, è la Gaudete ed Exultate, che è il documento sulla santità, qui i famosi, una delle cose più note è i santi della porta accanto, no? Che però non è, guardate, come dire, una trovata, Papa Francesco c'aveva questo genio, diciamo così, comunicativo, è i santi della porta accanto, che quindi anche, se ci sono tanti, io posso essere la porta accanto a qualcun altro, posso esserlo anch'io, ecco. La seconda considerazione è di quanto poi la santità non invecchia ed è un fuoco che si comunica. C'è una bellezza che accende altra bellezza. San Francesco è un esempio, no? di uno che appunto che comunica ancora e riesce ad aiutare tanti a vivere con gioia l'esigenza del Vangelo. Ecco, direi che c'è bisogno di santi, ecco, è ovvio, ma direi che è decisivo, e che è un mondo in cui però... Vi ricordate la storia degli eroi, no? Se qualcuno, se una comunità ha bisogno di eroi, vuol dire che... Ma noi non è che abbiamo bisogno di santi nel senso degli eroi, di santi che vivano il Vangelo, che lo comunicano, che lo fanno proprio, che comunicano perché sono gioiosi, no? Guardate, è difficile che trovate dei santi musoni. E perché? Perché nei santi c'è la gioia di aver scoperto, no? Ecco, per questo penso che la prima cosa che vorrei dire proprio la santità. La seconda è in tutte e due una spiritualità molto concreta, molto sociale. Forse perché la conosco anche di più, quella di Madeleine d'Elbrelle, è proprio la mistica nel sociale, che sembra una roba incomprensibile, no? Tendenzialmente c'è la mistica, c'è la spiritualità, poi ci sta il sociale, no? Non ci può essere l'uno senza l'altro. E quelli che dicono no, ma la Chiesa poi diventa un ONG, ma la Chiesa non potrà mai diventare un ONG, perché è amore e va sempre di più, è un'altra cosa. Beh, se la Chiesa diventa un ONG, perché non funziona? Perché vuol dire che non legge più il Vangelo. Ed è quello il problema. Che non è presa dalla passione. Ma la passione però non è astratta. Questo è il nodo, no? Cioè non sta nelle sagrestie. Non sta nell'incenso. Ma a me piace molto l'incenso, è importante. Sono importanti i segni, figuriamoci. Ma se poi non lo incontro nella vita di tutti i giorni, puzza! Capito? Oppure la spiritualità la riduciamo a pasticceria spirituale. L'affermazione non è mia, è di un altro grande mistico russo, padre Mien, che fu uno degli ultimi uccisi dal KGB, che diceva: attenzione alla spiritualità, la pasticceria spirituale. Va di moda, eh? Va molto più di moda la pasticceria spirituale, cioè quella che nutre l'io. Tanto, siccome dobbiamo gonfiare l'io, riduciamo anche il Signore a uno che te deve far star bene a te. Il Signore ti fa star bene, anzi ti fa star meglio se tu fai star meglio gli altri. E questo è il nodo, cioè il Signore ti apre gli occhi, ti fa uscire, no? Non ti chiude. E non è, come dire, appunto qualcosa che un ennesimo medico per metterci al centro. È un tu da amare, è l'altro da scoprire, è la gioia di perdersi per amore, di morire per amore. Dici: ma che è matto? Amo! E non è perché i martiri mica sono... i martiri hanno amato fino alla fine, con paura, certo con paura, sicuro, anche Gesù, ma hanno amato più della paura. E hanno amato gli altri più dell'amore per se stessi. Non che non ce l'avessero, capito che dico? Bisognava cancellarlo. Ma l'amore è così, no? E quindi qualche cosa in più. Ecco, questa era la seconda considerazione. La terza, sul sociale, dopo leggo, finisco con una cosa sulla liturgia laica. Una cosa che colpisce di Madeleine del Brel è che lei va nelle roccaforti comuniste. Parliamo di 80 anni fa, in cui lei capisce che nessuno gli fa conoscere il Vangelo, ma ci va con gli occhi aperti e scoprendo la presenza di Dio che c'è anche lì. Qualcun altro ci sarebbe andato con l'elmetto, ci sarebbe andato con dei panzer per vincere, diciamo, il nemico. Lei ci va con gli occhi aperti e ci va guardando da mistica. Vi ricordate, Papa Francesco aveva l'espressione di contemplare la città. E ogni volta che lo sentivo parlare pensavo a Madeleine del Brel, perché lei proprio contemplava la città, ma non è che non vedeva, vedeva quello che non c'era. Allora, uno avrebbe detto: quelli sono nemici, no? Capirai, la roccaforte comunista. Poi non è che andavano sul leggero i comunisti, non è che, attenzione, c'era di che aver paura. Ma non aveva paura perché? Perché sapeva vedere nel profondo, perché andava oltre le apparenze, perché appunto amava, no? Lei descrive questo bar chiaro di luna. Lo leggo perché se imparassimo tutti quanti noi a guardare così la vita ordinaria, anche quella dove, quindi anche a disarmarci, no? Cioè, perché dici che entri là dentro, chissà che succede. Proviamo a guardare con gli occhi, dunque, chi sono i mistici? Io penso che sono quelli che guardano con gli occhi di Dio. Cioè i mistici sono quelli che guardano con amore. Non sono quelli che, ripeto, che guardano in un mondo fuori dal mondo. Guardano dentro il mondo. Riescono a guardare quello che c'è nascosto, ma che c'è, ripeto, che non se l'inventano, no? Ecco, e tutti quanti noi dovremmo avere un po' quest'occhio. Per me, per esempio, è l'occhio di Gesù quando vede le folle stanche e sfinite. Ne ha compassione. È l'occhio che vede con... dove la compassione non è per niente dall'alto in basso, anzi... No? È proprio di capire e far proprio la sofferenza degli altri. Allora, la pasticceria spirituale è: io soffro e ho bisogno di medici, e in fondo il Signore si deve occupare di me, perché se no che Signore è? E se non si occupa di me, come dico io, ne prendo un altro, perché tanto nel bancone della pasticceria spirituale ci abbiamo tantissimi prodotti. E invece è proprio uscendo da sé per rientrare in sé. Va bene? O noi dobbiamo avere quest'occhio e andare dove tendenzialmente non andremo, sarebbero le periferie. Papa Francesco le chiamava così, Papa Leone non a caso, diciamo, tutta la sua esperienza è stata un'esperienza potremmo dire, fuori dall'abituale e rendere familiare quello che di per sé era lontanissimo dalla sua esperienza, no? Dice: tu ci hai condotto stanotte in questo bar che ha nome Chiaro di Luna, volevi esserci tu in noi per qualche ora, tu avevi voglia di incontrare attraverso le nostre povere sembianze, attraverso il nostro miope sguardo, attraverso i nostri cuori che non sanno amare, tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo. Allora il bar non è più un luogo profano, quell'angolo di mondo che sembrava voltarti alle spalle. Sappiamo che per mezzo di te noi siamo diventati la cerniera di carne, la cerniera di grazia che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi in piena notte verso il padre di ogni vita. Ci leghiamo a te con tutta la forza della nostra fede, ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che batte per te. Ti amiamo e li amiamo, perché si faccia di noi tutti una cosa sola. Allora, la cerniera siamo noi, che unisce il bar Chiaro di Luna, lo descrive quelli che diciamo che la vita è nel bicchiere, oppure che non è, e poi la cosa più alta dell'amore di Dio. Ecco, due ultime considerazioni. Una, che finisco con leggere, l'ha già accennata prima, letta in parte Don Luciano, lo ringrazio.

perché è il peccato della rigidità. Il peccato della rigidità, guardate, però la rigidità è, c'è la sicurezza, no? Come certi giudizi. A noi non ci è chiesto di giudicare, ma di amare. La rigidità può sembrare difendere l'identità e la allontana. Per questo era bellissimo la citazione di Madeleine de Brel della danza. Però lei dice, lo rileggo adesso, della danza che cosa significa farsi condurre, abbandonarsi alla grazia. È un po' quello che diceva adesso, appunto, non con le proprie forze, ma facendo nostra e facendoci condurre dalla forza più grande che c'è, che è la forza dell'amore. Ecco, poi l'ultima cosa è sulle cose grandi. E c'ha ragione che bisogna fare cose grandi. L'amore è tutt'altro che mediocre, anzi sconfigge la mediocrità. Sono le cose grandi di questo mondo che ci rovinano. Il protagonismo, la prestazione. Diciamo che abbiamo... Innanzitutto dovremmo guardarci noi stessi, davvero. Cioè, quando facciamo così facciamo pena, penso io. Diventiamo ridicoli, ci crediamo chissà chi, dobbiamo gonfiarci, abbiamo bisogno dei narcotici, delle rassicurazioni, eccetera, eccetera. Ma noi siamo chiamati a fare cose grandi. Grandi, non piccole. Grandi nell'amore. E sono gli umili che fanno le cose grandi. Sono gli umili che, come Maria, che possono compiere le cose grandi di Dio. I santi sono i più umili. San Francesco gli diceva: San Francesco, ma tu perché chiedi perdono, che sei, diciamo così, il migliore, no? Che sembrava. Allora, per questo penso che davvero la lotta contro la mediocrità e l'impegno a fare cose grandi in un mondo di grandi che purtroppo coltivano le tante dipendenze per diventare grandi da soli, i protagonismi, la cultura della potenza, i tanti modi, no, poi non so, tutta la distorsione digitale, per cui poi uno, non lo so, quando si ficca là dentro diventa, perché poi chi si fa grande da solo sperimenta anche, diciamo, il nichilismo, la distruttività, sperimenta anche la caduta, no? Quante depressioni, diciamo, la prestazione e poi lo scarto, no? E sono sempre molto legati, no? Per cui penso che tutti noi dobbiamo fare, appunto, delle cose grandi, avendo, come diceva Madeleine de Brel, una misericordia rivoluzionaria. E lei dice una cosa bellissima, dice: noi non dobbiamo aspettare di leggere sulle notizie del giornale che c'è qualcuno che soffre. Noi dobbiamo avere la misericordia rivoluzionaria di una madre, che è la Chiesa, che lo sa più di tutti della sofferenza del mondo intorno. Capito? Dico, per questo noi non, perché siamo una madre, e quindi la sofferenza del mondo non ci può far star bene. Cosa che ci coinvolge dentro e che ci chiede di fare cose grandi e allo stesso tempo di essere di buon umore, di essere come appunto mi sembra di capire tutte e due, gioiosi, umoristici, no? Ironici, proprio come chi a mio parere non si prende tanto sul serio, e quindi quando non si prende tanto sul serio sa scherzare anche su di sé e sa vedere in tutto il tratto umoristico della vita, cioè la bellezza della vita. Questa cosa, come disse Papa Francesco nella conclusione del sinodo, prendiamocela anche proprio come questa grande prospettiva dello spirituale e del sociale, dell'Eucarestia e della condivisione, del sacramento sull'altare e del servizio all'altro, del lavare i piedi, no? Ha detto Papa Francesco, c'è una poesia di Madeleine de Brel, La mistica delle periferie, che esortava soprattutto non essere rigido. La rigidità è un peccato che a volte entra nei chierici, nei consacrati, nelle consacrate. Vi leggo questi versetti, lei dice così: perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente che sempre parla di servirti col piglio da condottiero, di conoscerti, come diceva prima Luciano, con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come si ama in un

0: matrimonio invecchiato. Io penso che noi poi siamo talmente presi da noi stessi che è più, non ci abbiamo nemmeno questo sforzo. Facci vivere la nostra vita, non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come una partita dove tutto è difficile, non come un teorema che ci rompa il capo, ma come una festa senza fine. È un po' come la canzone di Anas, eh? Come una festa senza fine, dove il tuo incontro si rinnovella come un ballo, come una danza, fra le braccia della tua grazia, nella musica universale dell'amore. Ecco, ci hanno aiutato a crederci, a cantarla, e proviamo anche noi a cantarla con gioia in questo nostro mondo pieno di sofferenza.
1: Grazie. Io mi permetto un ringraziamento a tutti i nostri ospiti, perché diciamo che da una parte Suor Claire ci ha ricordato che siamo fatti per cose grandi e Madeleine che queste cose grandi ce le possiamo giocare appunto al bar al chiaro di luna, giusto? Cioè andando nel mondo, ci uscite incontro a tutti. Quindi grazie ancora. Grazie a tutti e buon proseguimento.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
5: Nella notte benedite il Signore.
6: Ecco, benedite il Signore.
3: Voi tutti servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
3: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
7: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Cade il sole a picco sulla strada.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 10 ottobre.
2: Sono le 23:35.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Date ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere, tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Ruben Alves nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece? E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

in inglese. La guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese. Accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Koala da kara Australia no kitte desu ka? Ee, tomodachi ni moratta n desu. Ichimai agemashou.

alla mia maschera, partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero d'infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.